0: in Kuwait e in Giordania. Intanto l'esercito annuncia anche di aver fermato con missili e droni 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Trump rilancia, invia aerei cisterna nella regione. Intanto continuano anche i raid israeliani sulla striscia di Gaza, colpito un corteo funebre. E come dicevamo, l'Iran non dà segni di cedimento, i Pasdaran minacciano nuovi attacchi e l'esercito ha da poco attaccato anche un deposito di droni in Bahrain.
1: La postura iraniana al momento non cambia, con il comando navale delle guardie rivoluzionarie che fa sapere che fin quando non tornerà la calma nello stretto, il nostro fuoco continuerà. E diffonde la foto di una nave americana affermando di supervisionare i movimenti ed attrezzature delle forze armate statunitensi. In serata poi, secondo la TV di Stato della Repubblica Islamica, il consigliere della guida suprema, Mohsen Rezaei, ha minacciato attacchi a tutto campo se l'offensiva americana proseguirà anche nei prossimi 2-3 giorni. Al di là dei proclami, il governo iraniano, in con l'inizio dei raid statunitensi sulle infrastrutture civili, ha esortato la popolazione a risparmiare sull'uso dell'elettricità. E comunque Teheran smette di prendere di mira i paesi limitrofi del Golfo, in particolare anche le infrastrutture civili adesso, come una centrale elettrica e un impianto di desalinizzazione in Kuwait. Infine, oltre alla chiusura di Hormuz, si profila il rischio della chiusura anche di un altro stretto, quello di Aden, da parte degli Houthi, in Mar Rosso. I ribelli sciiti yemeniti si dicono pronti a seguire qualsiasi direttiva, anche in tal senso, della guida suprema Mojtaba Khamenei. Fabrizio Noli, GR1.
0: Nuova nomina di Zelensky. Pokland diventa capo di interim del servizio di sicurezza ucraina. Ma intanto continuano le proteste contro il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, deciso dal presidente nell'ambito di un rimpasto di governo a Kiev e in altre città, e migliaia hanno chiesto il reintegro. In giornata nuovi attacchi incrociati, poco fa allerta nella capitale e in varie regioni del paese. E torniamo in Italia con la cronaca. Un incendio di vaste proporzioni divampato ieri sera in un edificio di 5 piani a Trieste. Il palazzo è stato evacuato. Al momento il bilancio è di una donna ferita in modo grave, si sarebbe lanciata dal terzo piano per sfuggire alle fiamme, e di 11 persone intossicate. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. E non ce l'ha fatta Alice, la bimba risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La procura indaga per omicidio colposo, nel mirino le misure di sicurezza. E negli ultimi 3 mesi sono 5 minori morti in piscina, dato che riaccende l'attenzione sul disegno di legge sugli impianti sicuri fermo in Parlamento. Sul punto serve una disciplina severa, dice il ministro per la protezione civile Nello Musumeci.
2: 75 persone morte in piscina dal 2022, una media di 16 l'anno secondo i dati della Società Italiana di Medicina Ambientale, con il classico malore che resta la principale causa di morte. Dati comunque in calo rispetto al quinquennio precedente e da inserire in un quadro più grande che vede 400 decessi l'anno per affogamenti in mare, laghi o fiumi. Ma c'è un dato che continua a preoccupare e che ha rimesso in moto la politica. Più della metà dei casi in piscina riguardano bambini sotto i 12 anni. Ecco allora l'intervento del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, che ha garantito il via libera in tempi brevi al disegno di legge sugli impianti sicuri. Si tratta di un testo varato dal governo la scorsa estate ma poi bocciato dalla conferenza delle regioni. Il rischio, venne spiegato allora, era di definire i requisiti di sicurezza solo per gli impianti futuri e non quelli esistenti. Requisiti però, sottolinea Musumeci, non più rinviabili, che riguarderanno la progettazione degli impianti, la sicurezza dei locali e l'obbligo della presenza di una serie di figure responsabili di controllo. Multe fino a 6.000 euro in caso di inadempimenti. Mauro Zanda, GR1.
0: E restiamo in Liguria. La procura di Savona indaga per omicidio colposo dopo la morte di un ragazzo di 15 anni folgorato da una scarica elettrica in un parco di Spotorno, ora messo sotto sequestro. E veniamo al grande caldo in Italia. Oggi saranno 16 le città con bollino rosso, domani 14. Oltre 2.700 gli interventi dei vigili del fuoco in questi giorni tra Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia. Dalla prossima settimana graduale diminuzione delle temperature. E da lunedì arriva l'app Osserva Prezzi Carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, gratuita per iPhone e Android. Permetterà di trovare il distributore più vicino, confrontare i costi dei carburanti e verificare il prezzo medio regionale rispetto a quello praticato da ogni singolo impianto. E chiudiamo con lo sport. Mondiali di calcio, oggi la partita delle deluse, Francia-Inghilterra, che vale il terzo posto. In Formula 1 Antonelli, in Belgio il suo primo miglior tempo, e poi il Tour de France, 13ª tappa della Svizzera. svizzero Schmidt, Pogacar sempre in giallo, risale la classifica invece Pitcock. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ora vi lascio alle note di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: ANAS ricorda, se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente, in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain, per sua natura, è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Zo Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Eccola qua, una canzone nuova, fresca fresca, appena scritta, roba di un paio di mesi. Una canzone sul viaggio, ma non i grandi viaggi, non il viaggio di Ulisse, insomma, i viaggi che facciamo tutti. Quelli per andare in vacanza o per lavoro, anche Dalla viaggia spesso. Infatti l'altra sera, sì, l'altra sera ho detto una cosa poi riferita a questa canzone molto acuta, come spesso, devo dire, gli capita. Ha detto i passeggeri, perché la canzone parla un po' di passeggeri e viaggiatori, questi due ruoli che si confondono, e Dalla ha detto: i passeggeri sono i viaggiatori che si fanno viaggiare.
2: Bella stronzata.
1: Capite?
2: Però è vero, però
1: è male. E quindi niente, la canzone parla di questo viaggiare così un po' caotico, un po' post-industriale, questa gente che magari arriva, capito, nella Valle dei Templi, nemmeno si guarda intorno e sta lì, fa una foto e poi torna a casa, insomma. Si porta un po' come fanno alcuni ai concerti, non voi, che invece di godersi il concerto si fanno la fotina e poi se la portano a casa. Tanto ve l'hanno venduta sta roba, dovete usarla. Ok, la canzone si chiama Gran Turismo.

0: Wait a minute now. What?
1: You don't have to watch.
0: Can't hear ya. Say.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. L'esercito statunitense ha annunciato una nuova serie di attacchi contro il paese per la settima notte consecutiva. Gli americani hanno colpito una petroliera e infrastrutture strategiche in diverse zone dell'Iran, 3 morti e 8 feriti. Teheran minaccia l'escalation, attacca obiettivi in Kuwait e in Giordania. Inoltre l'esercito iraniano annuncia di aver fermato con missili e droni 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Ma anche Trump rilancia e invia aerei cisterna nella regione. Il corrispondente.
3: Il via al 7° giorno consecutivo di attacchi contro l'Iran aumenta l'intensità dei raid e si amplia anche il tipo di obiettivi nel mirino. Gli americani infatti già ieri hanno colpito anche ponti, snodi ferroviari e linee elettriche che collegano le principali città costiere della Repubblica Islamica. L'intento è innanzitutto quello di distruggere la capacità logistica e di spostamento delle forze armate di Teheran vicino allo stretto di Hormuz e ristabilire così la libertà di navigazione in quel braccio di mare. Un altro indizio di una possibile escalation lo fornisce la testata online Axios, quando scrive che Washington ha notificato a Israele l'invio nel paese di un numero crescente di aerei cisterna per tornare al numero che c'era all'inizio del conflitto il 28 febbraio scorso. Sempre secondo Axios ci sono alcune novità anche sul piano diplomatico. Sarebbe stato rinviato infatti un possibile incontro negli Stati Uniti fra Trump e Netanyahu. Il presidente americano, sostiene un funzionario che chiede di restare anonimo, si sarebbe irritato per un'intervista in cui il premier israeliano aveva criticato la possibile scelta di far acquistare i caccia F-35 anche alla Turchia. Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Nuova nomina di Zelensky. Poklad diventa capo ad interim del servizio di sicurezza ucraino, ma intanto continuano le proteste contro il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, deciso dal presidente nell'ambito di un impasto di governo. A Kiev e in altre città in migliaia hanno chiesto il reintegro. E in giornata nuovi attacchi incrociati nella notte, allerta aerea nella capitale e in varie regioni del paese. E in Norvegia un incendio di vaste dimensioni sta interessando Drammen, città a circa 40 km dalla capitale Oslo. Oltre 100 al momento le abitazioni distrutte, diverse centinaia gli sfollati. Per ora non si segnalano vittime o ferite gravi. Ancora da accertare le cause, le fiamme partite da una villetta a schiera si sono velocemente prorogate a causa dei forti venti. E torniamo in Italia. Prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Per me è come un ergastolo le sue parole prima dell'ingresso a Bollate, poi l'appello a Mattarella conceda la grazia anche a me. La premier Meloni, commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari. E proprio i limiti della legittima difesa, il

0: caso Roggero sono al centro del confronto politico.
1: Basta risarcimenti a chi commette reati, insistono gli esponenti della maggioranza uniti nel rivendicare la norma ad hoc del decreto sicurezza. Da Fratelli d'Italia poi il sottosegretario alla giustizia Balboni chiarisce che non c'è nessuna evasione di campo sulla richiesta di grazia per Roggero. Il vice premier azzurro Tajani.
2: Dipende dal Presidente della Repubblica concedere la grazia, però io credo che insomma abbia sbagliato, però ha sbagliato dopo aver subito una serie di violenze.
1: In mattinata Matteo Salvini e i giovani della Lega faranno un sit-in davanti al carcere di Bollate, partita una raccolta fondi per sostenere il gioielliere, una sua candidatura sembra meno probabile. Tutte strumentalizzazioni per coprire i fallimenti e le divisioni, attacca l'opposizione che accusa la maggioranza anche di voler delegittimare Mattarella pur di inseguire Vannacci. Maggi, più Europa.
3: Sulla grazia a Roggero arriva un altro attacco ai poteri del Presidente della Repubblica per motivi di propaganda, non glielo consentiremo.
1: Vogliono tornare alla legge del taglione, accusano i 5 Stelle, poi sulla legge elettorale. Mentre nel centrodestra si guarda il passaggio del testo al Senato dopo l'estate, nel campo largo si torna a parlare di provvedimento incostituzionale. L'unica priorità del governo sembra essere la legge elettorale, ribadisce la Dem Schlein. Noemi Giunta, GR1.
0: La cronaca, un incendio di vaste proporzioni è divampato ieri sera in un edificio di 5 piani a Trieste. Il palazzo è stato evacuato. Al momento il bilancio è di una donna ferita in modo grave. Si sarebbe lanciata dal terzo piano per sfuggire alle fiamme, di 11 persone intossicate. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. E non ce l'ha fatta, lì c'è la bimba risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, il quinto caso del genere in 3 mesi. Sul punto serve una disciplina severa, dice il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che aggiunge il disegno di legge del governo Meloni finalizzato a questo obiettivo sarà licenziato entro il mese. Intanto la procura indaga per omicidio colposo nel mirino le misure di sicurezza. E restiamo in Liguria, la procura di Savona indaga per omicidio colposo a carico di ignoti dopo la morte di un ragazzo di 15 anni folgorato da una scarica elettrica in Luna Park di Spotorno, ora sotto sequestro. La tragedia probabilmente è causata da una scossa mentre il giovane giocava a un punchball. La vittima era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico. E in provincia di Pavia la polizia ha arrestato una minorenne sospettata di essere parte di un'associazione con finalità di terrorismo internazionale.
4: Aveva scaricato un manuale con le istruzioni per preparare una cintura esplosiva e in diversi gruppi WhatsApp aveva espresso la volontà di farsi martire in nome di Allah, una ragazzina che secondo la procura minorile sarebbe stata pronta ad agire in Italia. Proprio questo rischio ha indotto la polizia ad arrestarla e il giudice ha poi disposto il collocamento in comunità. 17 anni, italiana di origini egiziane, residente in provincia di Pavia, è indagata per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. L'indagine è partita da una segnalazione della polizia postale di Perugia maturata nell'ambito del monitoraggio del web. Poi sono stati gli agenti dell'antiterrorismo della Digos di Milano a identificare la ragazzina. Con profili anonimi alfanumerici partecipava a 4 diversi gruppi di ispirazione jihadista, accessibili solo su invito, nei quali venivano scambiati messaggi di aperto sostegno allo Stato Islamico e di istigazione al martirio. Immagini che la 17enne musulmana osservante, studentessa di scuola superiore, salvava e conservava in telefoni e PC, dispositivi elettronici che sono stati sequestrati. Roberta Di Matteo, GR1.
0: Ed è stata venduta all'asta la maglia indossata dal calciatore Pelé nella finale di Coppa del Mondo in Svezia del 1958 vinta dal Brasile. Il cimelio è stato venduto a New York per 4,9 milioni di dollari. Il record resta però la maglia indossata da Maradona ai mondiali in Messico nel 1986, pagata 9,3 milioni di dollari. Parliamo di calcio giocato, cioè dei mondiali. Oggi la partita delle deluse, stasera infatti Francia e Inghilterra che vale il terzo posto. Formula 1, riecco Antonelli in Belgio, il suo primo tempo, e poi il Tour de France, 13ª tappa allo svizzero Schmidt, Pogacar sempre in giallo, risale la classifica Pitcock. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio!

0: dell'estate. Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Iso Radio.
1: Fonzi, ti guardo.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori nel 2021. È provato a pianto, riferiscono alcune fonti. Per me è come un ergastolo, invece le sue prime parole dell'ingresso a bollate. Poi l'appello a Mattarella: conceda la grazia anche a me. La Premier Meloni, commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, ne potranno fare i familiari.
3: Ergastolo. Penso di subire un'ingiustizia.
4: Parla non appena scende dalla sua auto Mario Roggero, poco prima di varcare i cancelli di Bollate. I suoi legali avevano provato a chiedere un rinvio della detenzione, respinto. Lo aveva annunciato sui social, lo ha fatto due giorni dopo la sentenza che ha reso definitiva la condanna, 14 anni e 9 mesi, per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria. Alla domanda se si è pentito risponde:
3: Certamente, diciamo che effettivamente col senno di poi.
4: Non è stata legittima difesa per la Cassazione, che conferma quanto scritto già dai giudici di primo e secondo grado, ma la politica e i social si infiammano. Chiesta della grazia, depositata dalla moglie.
3: Io non aspetterei una grazia.
4: Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
2: E l'esercito statunitense annuncia una nuova serie di attacchi contro il paese per la settima notte consecutiva. Gli americani hanno colpito una petroliera e infrastrutture strategiche in diverse zone dell'Iran, 3 morti e 8 feriti. Teheran minaccia l'escalation, attacca obiettivi in Kuwait, Giordania e Bahrain. La CBS parla di diversi soldati americani feriti. Inoltre l'esercito iraniano annuncia di aver fermato con missili e droni 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, ma anche Trump rilancia e invia aerei cisterna nella regione. Ma restiamo in Medio Oriente, dove continuano i raid israeliani sulla striscia di Gaza, colpito un corteo funebre. L'inviata Rai.
5: Un drone prende di mira palestinesi fuori dalla moschea Ahmed Yassin in attesa di iniziare il corteo funebre per un uomo ucciso in mattinata nello stesso campo profughi di Nuseirat. I morti sono 8, tra la ventina di feriti ricoverati all'ospedale Al-Auda anche bambini. Israele afferma di avere colpito una cellula terroristica, di essere a conoscenza che tra le vittime vi sono persone non coinvolte e che approfondimenti sono in corso. In altri attacchi muoiono 2 donne. Gaza rimane in un limbo. I piani di ricostruzione delineati dal Board of Peace, voluto dal presidente statunitense Trump, secondo un'inchiesta del quotidiano britannico Guardian, rimarrebbero circoscritti a una sola area nel sud della striscia. Intanto, dal cessato il fuoco di ottobre, i morti sono 1123. L'Armed Conflict Location and Data, organizzazione non governativa basata negli Stati Uniti, ne ha contati a giugno oltre 40, il bilancio mensile più elevato dall'inizio della tregua. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E nuova nomina di Zelensky. Poklad diventa capo ad interim del servizio di sicurezza ucraino, ma intanto continuano le proteste contro il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, deciso dal presidente nell'ambito di un impasto di governo a Kiev. In altre città in migliaia hanno chiesto il reintegro. Intanto nella notte allerta aerea nella capitale e in varie regioni del paese. Ed è stata presentata a Bruxelles la riforma del mercato europeo delle quote di emissione inquinanti. La corrispondente.
6: La Commissione europea prova a correggere il sistema ETS, il mercato delle quote di CO2 che obbliga chi inquina a pagare

0: che rappresenta uno dei pilastri del Green Deal, una revisione molto attesa soprattutto dall'Italia, che da mesi chiede di alleggerire il peso dei costi energetici sulle imprese. Bruxelles propone un sistema più flessibile, ma senza rinunciare agli obiettivi climatici. Dal 2031 gli Stati membri dovranno destinare almeno il 50% dei proventi dell'ETS alla decarbonizzazione dell'industria per finanziare investimenti in tecnologie più pulite ed elettrificazione. La Commissione conferma anche il graduale superamento delle quote gratuite, che però resteranno fino al 2038 per i settori più esposti alla concorrenza internazionale. Saranno però legate agli investimenti delle aziende per ridurre le emissioni. Tra le novità anche l'ingresso nel sistema degli inceneritori di rifiuti e l'estensione dell'ETS a un numero maggiore di voli e di navi. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: La cronaca non ce l'ha fatta lì, c'è la bimba risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, il quinto caso del genere in 3 mesi. Il ministro per la protezione civile Musumeci annuncia un disegno di legge entro il mese. Intanto la procura indaga per omicidio colposo nel mirino le misure di sicurezza. E restiamo in Liguria, la procura di Savona indaga per omicidio colposo a carico di ignoti dopo la morte di un ragazzo di 15 anni folgorato da una scarica elettrica in Luna Park di Spotorno, ora sotto sequestro. La tragedia probabilmente causata da una scossa mentre il giovane giocava al punchball. La vittima era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico. E parliamo ora di musica, perché torna il 17° anno il Tolfa Jazz Festival.
2: Un intero weekend nel borgo della Maremma laziale per condividere buona musica, arte e sapori del territorio. Tolfa Jazz valorizza la scena italiana ospitando musicisti di livello internazionale, dal trombettista Fabrizio Bosso alla cantante Ada Montellanico, ma punta sui giovani, vera novità dell'edizione 2026. Non ha bisogno di presentazioni la prodigiosa Frida Bollani Magoni, che nel suo tour Semplicemente Frida si presenta in una dimensione più personale. Anais Drago, virtuosa del violino, attraversa i generi come un surfista accompagnata dal suo relevé trio. Il trombonista Matteo Paggi, scelto da Enrico Rava per il quintetto di giovanissimi Fearless Five, presenta a Tolfa Jazz il suo nuovo album Giraffe.
3: La giraffa, l'animale con la testa molto lontana dal cuore, simboleggia la lungimiranza. Io ho scritto le composizioni con la mente lontana da questo fuoco che risiede nel nostro petto, lasciando spazio poi alla passione senza trovare ostacoli. È musica che si rifà al mio gusto di groove e di armonia, si concentra molto sulla potenza melodica e sul suonare con passione.
2: Claudia Fayet, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport. Oggi a Miami la partita per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Formula 1 in Belgio, Antonelli segna il miglior tempo. Tour de France, 13ª tappa allo svizzero Schmidt, Pogacar sempre in giallo, risale la classifica a Pitcock. È tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 5, la linea torna alle note di Radio 1.
4: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza, che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. È stata un'altra notte, la settima consecutiva di attacchi contro l'Iran da parte dell'esercito statunitense. Colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime in diverse zone del paese. 3 morti e 8 feriti riportano i media locali. Teheran minaccia l'escalation e attacca obiettivi in Kuwait, Giordania e Bahrain. La CBS parla di diversi soldati americani feriti. Inoltre l'esercito iraniano annuncia di aver fermato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Ma anche Trump rilancia e invia aerei cisterna nella regione. Il corrispondente.
2: Il via al 7° giorno consecutivo di attacchi contro l'Iran aumenta l'intensità dei raid e si amplia anche il tipo di obiettivi nel mirino. Gli americani infatti già ieri hanno colpito anche ponti, snodi ferroviari e linee elettriche che collegano le principali città costiere della Repubblica Islamica. L'intento è innanzitutto quello di distruggere la capacità logistica e di spostamento delle forze armate di Teheran vicino allo stretto di Hormuz e ristabilire così la libertà di navigazione in quel braccio di mare. Un altro indizio di una possibile escalation lo fornisce la testata online Axios, quando scrive che Washington ha notificato a Israele l'invio nel paese di un numero crescente di aerei cisterna per tornare al numero che c'era all'inizio del conflitto il 28 febbraio scorso. Sempre secondo Axios ci sono alcune novità anche sul piano diplomatico. Sarebbe stato rinviato infatti un possibile incontro negli Stati Uniti fra Trump e Netanyahu. Il presidente americano, sostiene un funzionario che chiede di restare anonimo, si sarebbe irritato per un'intervista in cui il premier israeliano aveva criticato la possibile scelta di far acquistare i caccia F-35 anche alla Turchia. Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Nuova nomina di Zelensky. Poklad diventa capo ad interim del servizio di sicurezza ucraino. Ma intanto continuano le proteste contro il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, deciso dal presidente nell'ambito di un impasto di governo. A Kiev e in altre città migliaia hanno chiesto il reintegro. E nella notte allerta aerea nella capitale e in varie regioni del paese. Attacco ucraino contro un centro logistico a Kotovsk. 7 morti e 24 feriti. E Andy Burnham, incoronato leader del partito laburista, lunedì diventerà primo ministro e promette una netta inversione di rotta rispetto ai suoi predecessori. La corrispondente.
3: I am ready.
4: Un fine settimana dedicato alla formazione del nuovo governo. Il neoeletto leader dei laburisti, Andy Burnham, si è detto pronto a guidare il partito e il paese. Nominato quasi per acclamazione dalla conferenza straordinaria, ha ringraziato Keir Starmer per il lavoro fatto e poi ha lanciato il suo manifesto in nome dell'unità. Ridare speranza a quelli che l'hanno persa, ha criticato il neoliberismo degli ultimi 40 anni di tutti i governi, ha promesso un nuovo rilancio economico e di migliorare il sistema sanitario. Nazionale. Dobbiamo ritornare ad essere il partito dei lavoratori, quello che eravamo una volta. Lunedì Burnham sarà ricevuto dal re Carlo III e poi si insedierà a Downing Street e sarà il nuovo premier del Regno Unito. Avrà davanti il compito difficile di recuperare i consensi persi, fronteggiare l'avanzata della destra xenofoba di Farage. Intanto, davanti al numero 10 di Downing Street, storica residenza del primo ministro, il trasloco di Starmer è già cominciato. Mobili e pacchi sono stati caricati sui camion per tutta la giornata. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: E prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Per me è come un ergastolo le sue prime parole all'ingresso a Bollate. Poi l'appello a Mattarella conceda la grazia anche a me. La premier Meloni, commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari. Veniamo alla cronaca, non ce l'ha fatta Alice, la bimba risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, il quinto caso

0: del genere in 3 mesi. Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci annuncia un disegno di legge finalizzato alla sicurezza. Intanto la procura indaga per omicidio colposo nel mirino proprio le misure di sicurezza.
1: La procura di Genova vuole capire se ci siano responsabilità dietro alla morte di Alice, 11 anni, della provincia di Bergamo. Era in vacanza in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, è rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina. Il gestore ha cercato di salvarla tagliandoglieli con un coltello. Il fascicolo per omicidio colposo al momento è a carico di ignoti. Chi indaga vuole verificare le disposizioni sull'accesso alla piscina. Per la normativa regionale i minori di 12 anni vanno accompagnati. Non ci sarebbe stato il cartello a indicare la regola, ma non è chiaro se la vasca, piccola e profonda appena un metro, rientri nella norma regionale. Si indaga anche per capire se piscina e bocchettone fossero a norma, se fosse richiesta la presenza di un bagnino e la tempestività dei soccorsi. L'autopsia servirà anche a escludere che la bambina abbia avuto un malore. Alice è morta all'ospedale Gaslini dopo un giorno e mezzo di agonia. La famiglia ha deciso di donare gli organi. Da Genova, Fabrizio Assandri per il GR1.
0: E restiamo in Liguria. La procura di Savona indaga per omicidio colposo a carico di ignoti dopo la morte di un ragazzo di 15 anni folgorato da una scarica elettrica in un luna park di Spotorno, ora sotto sequestro. La tragedia probabilmente causata da una scossa mentre il giovane giocava al punchball. La vittima era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico. E il grande caldo in Italia: oggi sono 16 le città con bollino rosso, domani 14, oltre 2700 gli interventi dei vigili del fuoco in questi giorni tra Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Dalla prossima settimana graduale diminuzione delle temperature. E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio: oggi Francia e Inghilterra si giocano il terzo posto. Formula 1 in Belgio: Antonelli segna il miglior tempo. Tour de France, 13ª tappa allo svizzero Schmidt. Pogacar sempre in giallo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, la linea torna alle note di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: 2.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: let's take them back to the blog era one time.
1: Il nuovo giorno con Rai Radio.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
0: RAI Esoradio.
5: 5.30, buongiorno, buon fine settimana, buon weekend ad Alessandro De Gerardis. Prima di dare la parola all'Aeronautica Militare per gli aggiornamenti meteo, abbiamo un aggiornamento importante che riguarda la A7, dove il traffico è bloccato tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. Poi abbiamo notizie di tre incidenti, rispettivamente in A1 tra Caianello e Capua verso Napoli al chilometro 708 e 5, in A14 tra Lanciano e Val di Sangro verso Bari al chilometro 413, e poi sulla 30 tra Maddaloni e Nola in entrambe le direzioni incidente al chilometro 18. Buona giornata ad Alessandro De Gerardis, Adriano Lippi la parte tecnica, e adesso diamo subito la linea all'Aeronautica Militare. Collegato con noi c'è il maresciallo di terza classe Giovanni Ambrosiano, buongiorno.
6: Buongiorno a voi studio e a quanti sono in ascolto su Isoradio. La situazione meteorologica vede al momento un esteso promontorio di matrice subtropicale che insiste sul nostro paese, garantendo condizioni di tempo prevalentemente stabile su tutte le regioni. Al contempo, intense correnti umide sud-occidentali interesseranno il nord con condizioni di stabilità. Infatti, nel corso della giornata si presenteranno rovesci o temporali diffusi sulle regioni centro-orientali del nord, che potranno risultare localmente anche intensi su Triveneto ed Emilia-Romagna orientale, con un'attenuazione dei fenomeni temporaleschi in serata su quest'ultima. Tempo decisamente bello e soleggiato sul resto d'Italia. I venti saranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente poco mossi. Per quanto riguarda le temperature, permangono condizioni di onda di calore su Puglia, Basilicata, Calabria Ionica, Sicilia e Sardegna, con temperature massime intorno ai 42-44 gradi, valori molto elevati anche sul resto del centro-sud, attesi infatti circa 39 gradi nelle aree interne del Lazio e fino a 37 gradi sulle rimanenti regioni centrali in Campania e in Molise. E con l'aggiornamento medio è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: buona domenica.
1: E se è anticipato Saif con buona domenica, intanto ve lo dico anch'io per domani, anche se avremo occasione di sentirci anche domani mattina. Allora, rivediamo un po' di situazioni. Intanto vi ricordo il traffico bloccato per materiali dispersi in A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. Un'altra notizia di traffico bloccato, che però per adesso si è risolta, tra Caianello e Capua, dove comunque rimane la situazione dell'incidente in direzione di Napoli a chilometro 708 e 500. Ricordiamo anche l'incidente tra Ortone e Lanciano in A14, siamo in direzione sud Bari al chilometro 412 e 8. Altro incidente sulla 30 tra Maddaloni e Nola in entrambe le direzioni al chilometro 18. Code poi traffico intenso sulla 1 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud in direzione di Bologna, code anche a Milano Sud in direzione di Bologna, code al traforo del Monte Bianco, piazzale francese per recarsi in Italia. Questa è la situazione al momento. Aggiungiamo anche dei rallentamenti per traffico intenso in A14 tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Ancona, e un altro incidente che si è poco fa verificato sulla 1 tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio direzione sud Napoli, chilometro 545. Al momento non sono comunque segnalate code. Jonas Blue con Girl.

Odiami erano i Moda. Abbiamo un dettaglio in più relativamente alla coda al traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa è di un quarto d'ora al piazzale francese per recarsi in Italia. Per andare in Francia invece nessun problema. Confermo le code per traffico intenso in A1 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud in direzione di Bologna, e non è più bloccato il traffico in A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. Segnaliamo comunque ancora questo incidente in direzione di Milano, e ci sono delle code per i materiali dispersi a seguito dell'incidente in direzione di Milano. L'incidente si è verificato al chilometro 102 e 800. Nell'occasione ribadisco anche la notizia dell'incidente alle porte di Roma sulla 1 tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Monteceglio direzione Napoli al chilometro 545. Si è formata una coda di un chilometro tra Capua e Caianello verso Roma per l'incidente al chilometro 708 e 5, e adesso un chilometro di coda per l'incidente tra Ortone e Lanciano verso Bari che si è verificato al chilometro 412 e 8.

0: Tom Petty and Heartbreakers con questa Learning to Fly. Tra pochissimo le notizie del GR1 delle 6. Nel frattempo si è risolto l'incidente in A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. Poi sono terminate anche le code per i materiali dispersi che erano segnalate all'interno di quel tratto. Le code che adesso abbiamo sono quelle in A1 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud in direzione di Bologna e sono dovute al traffico. Le code anche a Milano Sud in direzione sud Bologna, sempre per traffico. Per incidente abbiamo la coda in A1 tra Caianello e Capua verso Napoli, 2 km con tendenza all'aumento. Rallentamenti per lavori adesso sono segnalati in A14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari. Code per incidenti in A14 tra Ortone e Lanciano in direzione di Bari. Vi lascio con Marco Mengoni, Due vite, e ci ritroviamo dopo il GR1 delle 6. A dopo.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Ha trascorso la sua prima notte in carcere a Milano Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori nel 2021. La moglie ha presentato la domanda di grazia, provvedimento richiesto dallo stesso Roggero al presidente Mattarella, come ha ripetuto al suo ingresso a Bollate, dove si è consegnato, tornando a contestare la sentenza. Sentiamo.
2: Viva la giustizia italiana. Questo è, diciamo, il massimo per i delinquenti. Stanno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
3: Arriva alle 16:40 al carcere di Bollate Mario Roggero, poco oltre l'orario fissato dall'ordine di carcerazione emesso dalla procura di Asti. Si costituisce dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due persone e ferita una terza nel corso di un tentativo di rapina nella sua gioielleria. Si rivolge direttamente al presidente Mattarella, a cui chiede la grazia.
2: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza.
3: Dice di non sapere se farebbe la stessa cosa tornando indietro. Nessun messaggio per le famiglie dei due uomini uccisi.
2: Aspettavo che i genitori, le famiglie di vita chiedessero perdono per avere a noi.
3: Gli italiani sono con me, dice, e anche la politica. È un comizio quasi, interrotto dalla polizia penitenziaria.
4: Signor Roggero, prego, venite con me.
2: Grazie.
5: Buonasera. Via.
3: Infine entra in carcere, ma si dice convinto che non ci resterà per molto.
6: Da Milano, Simone Gorla, GR1.
1: Nessun riferimento diretto al caso Roggero, ma Giorgia Meloni torna a parlare di legittima difesa. Commentando il disegno di legge sulla sicurezza, la Premier ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere i risarcimenti, né potranno farlo i familiari. E il tema della sicurezza, come il caso Roggero, al centro del confronto politico. Anche Fratelli d'Italia rivendica lo stop ai risarcimenti per chi commette reati. Nel centrodestra si raccolgono le firme per la grazia al gioielliere condannato, con la Lega che valuta una sua candidatura. Dalle opposizioni il PD attacca, indegno sciacallaggio su un caso di cronaca per coprire fallimenti e divisioni. La guerra in Medio Oriente, ancora una notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti ed Iran nel Golfo Persico, feriti soldati americani. In studio Claudia Stamerra.
7: Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, annuncia sui social il comando centrale degli Stati Uniti. Colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logiche, logistiche militari, depositi di armi in diverse zone del paese. Restiamo vigili e letali, comunicano ancora gli americani. Tre morti e diversi feriti in Iran, che in risposta attacca infrastrutture militari e civili in Kuwait, una base americana in Bahrain. Abbiamo abbattuto una decina di missili iraniani, chiarisce il governo della Giordania. Secondo media americani ci sono soldati di Washington feriti, mentre Al Jazeera riferisce che dal Kuwait sono stati lanciati missili contro la Repubblica Islamica e che questi avrebbero colpito il Lorestan, a nord-ovest del paese. L'esercito iraniano annuncia di aver fermato quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, ma il comando militare americano smentisce i Pasdaran, che avevano affermato di aver colpito due petroliere nello stretto. Teheran minaccia ulteriori escalation: fin quando non tornerà la calma ad Hormuz, il nostro fuoco continuerà, tuona il regime iraniano. E l'Arabia Saudita intanto sostiene di aver abbattuto un missile balistico lanciato da Teheran.
1: Sono stati donati gli organi di Alice, l'undicenne morta al Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata mercoledì. Era rimasta incastrata sott'acqua in una piccola piscina a Sestri Levante dopo che i suoi capelli erano stati risucchiati da un bocchettone d'aspirazione. L'impianto è sotto sequestro, così come, sempre in Liguria, l'intero lunaparca di Spotorno. Dopo la morte di Alessio, il quindicenne di Saronno, rimasto folgorato da una scarica elettrica dopo aver provato a piedi nudi un tiro al gioco chiamato calciometro. Poco prima la zona era stata colpita da un violento acquazzone. E su strade e autostrade si prospetta una giornata da bollino rosso per le partenze, per le vacanze, ma è bollino rosso anche per il gran caldo in molte città.
8: Sarà un weekend rovente soprattutto al centro-sud, in Sicilia e in Sardegna. Il luogotenente Alessandro Cioccolanti dell'Aeronautica Militare.
9: Le temperature continueranno ad essere molto elevate al centro-sud. Onde di calore su Puglia, Basilicata e Calabria Ionica, con valori prossimi ai 38-39 gradi. Sulla Sardegna fino a 42-43 gradi.
8: Al nord invece ancora temporali, con quattro regioni in allerta gialla: Friuli, Venezia, Giulia, parte del Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da lunedì ci attende un cambiamento delle temperature, che inizieranno a scendere gradualmente anche al centro-sud.
9: Inizio prossima settimana ingresso di aria più fredda a partire dalle regioni settentrionali, progressivamente sul resto del territorio, creando da martedì condizioni di stabilità principalmente sui settori

0: del medio-basso Adriatico con rovesce temporali e portando un ridimensionamento delle temperature su tutto il territorio.
1: E questo weekend è contrassegnato dall'esodo estivo. In mattinata traffico da Bolino Rosso su strade e autostrade del paese verso le località di Villeggiatura, di Mare e Montagna. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Lo sport mondiali, ormai ci siamo, è tempo di finali questa sera alle 23, ora italiana, quella per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, si gioca a Miami, e domani a New York Spagna-Argentina, la partita che assegnerà il titolo iridato. Fischio d'inizio alle 21, tutte in diretta sulla nostra rete. Sono le 6:05, ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale radio come di consueto alle 7, buon ascolto.
3: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

La magica orchestra di Barry White, Love Unlimited Orchestra, High Steppin' Hip, Dressin' Fella, che riapre con la musica dopo il GR1 delle 6. Ancora buona giornata, buon sabato da Alessandro De Gerardis, Adriano Lippi alla parte tecnica. C'è traffico congestionato già a quest'ora in A1 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud in direzione di Bologna, con code anche a Milano Sud in direzione Sud Bologna. Ancora in colonnamenti al traforo del Monte Bianco, 15 minuti il tempo di attesa al piazzale francese per recarsi in Italia. Zona di Bologna, anche qui già molto traffico, code in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona, code anche sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e il bivio A14 in direzione sud. Sono di 2 km le code per l'incidente tra Caianello e Capo, la tendenza è all'aumento, l'incidente a chilometro 708 e 5, peggiora la situazione in A14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud, dove da rallentamenti passiamo a code di 1 km in direzione sud Bari, 1 km anche tra Ortone e Lanciano, ma qui per incidente in direzione sud Bari al chilometro 412. Torniamo alla musica, Elettra, Lamborghini, Bam Bam Bambina.

Beyoncé con Morning Dew. Tra una decina di minuti gli aggiornamenti meteo dall'aeronautica militare. Intanto continuano gli aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Bologna. Varia il tratto interessato dalle code che adesso sono a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro in direzione sud Ancona. Code anche sul raccordo di Casalecchio tra Bologna Casalecchio e Bivio a 14 in direzione di quest'ultima. Ricordo il traffico bloccato al momento, oltre 2 km di coda con tendenza all'aumento tra Caianello e Capua sulla 1 in direzione di Napoli. Altro problema dovuto a un incidente tra Ortone e Lanciano in A14 verso Bari, c'è 1 km di coda. Un incidente invece senza ripercussioni sulla viabilità interessa la 30 tra Maddaloni e Nola in entrambe le direzioni.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
2: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic?
5: La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

0: Ed eccoci all'appuntamento con l'Aeronautica Militare, in studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, una buona giornata a tutti voi, una situazione meteorologica piuttosto stabile in queste ore, in questi giorni sul nostro paese, con l'anticiclone di origine nordafricana ancora presente in maniera stabile su di noi. Solo il nord rimane marginalmente interessato da correnti d'aria un po' più umide di origine atlantica, e in particolar modo le aree alpine vedono appunto un po' di instabilità legata alla presenza di quest'aria. Infatti anche nelle prossime ore sul Triveneto, su tutte le aree alpine del Triveneto, ci saranno dei rovesci temporaleschi che poi occasionalmente potranno spingersi anche sulle zone pianeggianti fino ad arrivare alle coste adriatiche, specie nel corso della sera, della notte, mentre sul resto del paese continuerà a splendere il sole e ahimè ci saranno ancora temperature molto elevate. Oggi forse 1-2 gradi in meno, specie al centro, ma sono valori che comunque difficilmente si avvertiranno, questa diminuzione. Per aspettare una diminuzione più significativa dovremo andare nella giornata di martedì, tra martedì e mercoledì, quando arriverà una perturbazione che dal nord scenderà verso il sud e, oltre a portare temporali specie in area adriatica, farà crollare le temperature fino a 8-10 gradi.
0: Grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabbi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio e Media Partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

0: finisce, sì, canzone estiva era Annalisa. E allora ancora buon sabato, buon weekend. Alessandro De Gerardis al microfono, Adriano Lippi la parte tecnica. Abbiamo sentito dal tenente colonnello Filippo Petrucci che tra martedì e mercoledì potremo respirare un po' di più, dovuto tutto ciò all'abbassamento delle temperature. Prosegue intanto invece l'ondata di calore, ad esempio su Firenze, ma non solo. Questo fino a oggi le temperature percepite saranno fino a 39 gradi. Per esempio ieri in una nota di Palazzo Vecchio si legge sono stati misurati 36 gradi all'Orto Botanico, 34,3 a Boboli, 34 alla stazione di Firenze Università, dopo minime notturne comprese tra 23,3 e 25 gradi, valori che testimoniano il persistere delle cosiddette notti tropicali. In Toscana si prevedono temperature minime in lieve aumento e massime in calo di 2-4 gradi sulle pianure settentrionali, altrove in lieve calo con tassi di umidità e sensazione di afa in aumento. Lunedì il LAM prevede temperature stazionarie ancora superiori alla norma, punte di 35-38 gradi sulle pianure interne e tassi di umidità piuttosto elevati, in particolare al mattino sulle pianure settentrionali e zone costiere in genere. Per martedì invece, col possibile ingresso di aria più fresca, come dicevamo, e instabile da nord, previsti rovesci e temporali sparsi più probabili sulle zone interne e temperature in calo, come già appunto ci ha anticipato l'aeronautica militare. Torniamo a dare uno sguardo al traffico. Intanto si è verificato un incidente sulla Firenze Pisa Livorno tra lo svincolo di Empoli ed Empoli Ovest in direzione di Livorno. Nella zona di Bologna, code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona, code anche tra Bologna, Casalecchio e il Bivio 14 sul raccordo di Casalecchio. Ancora segnalato l'incidente in A1 tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli al chilometro 545. Il traffico è ancora bloccato tra Caianello e Capua, con 2 chilometri di coda e tendenza all'aumento per l'incidente che si è verificato al chilometro 708,5. Abbiamo anche 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento in direzione opposta tra Capua e Caianello in direzione di Roma. Code tra Ortona e Lanciano per l'incidente al chilometro 412,800 sono di 1 chilometro. Arrivano gli Aerosmith con Crazy. Yeah, baby.
1: You know you drive me up a wall, the way you make good.

Bruno Mars con Oh My Soul. A proposito di caldo, la Sardegna si è trasformata ormai in una fornace. Secondo i dati della rete delle stazioni meteo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, la zona più calda dell'isola è stata il sud, con temperature massime record che si sono aggirate intorno ai 43 gradi. La città più calda, Muravera, nella parte sud orientale, dove si sono toccati i 47,3, poco più dei 47,2 registrati l'altro ieri a Ollastra nell'Oristanese. L'ARPAS fa sapere che già alle 10 di ieri in diverse zone della Sardegna erano stati superati i 40 gradi. Tra le città più roventi resta sempre Orani, nella piana di Ottana nel Nuorese, con 45,8 gradi. Non è più bloccato il traffico in A1 tra Caianello e Capua verso Napoli. Abbiamo 2 chilometri di coda tra Caianello e Capua verso Napoli e verso Roma anche tra Capo e Caianello, quindi in direzione opposta, sempre per questo incidente al chilometro 708 e 500. Code di 1 chilometro anche tra Ortone e Lanciano in direzione di Bari per l'incidente che si è verificato al chilometro 412-800, che però nel frattempo si è risolto, ma le code, come spesso succede, rimangono.

0: Ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
1: La novità di Biagio Antonacci insieme a Giuli con l'ultima canzone, e dopo Adriano arriva Adriani, dopo Adriano Lippi, Alessandro Adriani alla parte tecnica, Alessandro Gerardis sempre con voi, saremo fino alle 9 insieme, tra poco i titoli del GR1 delle 7, poi il Vangelo sulla strada. Intanto abbiamo un bel po' di notizie da dare, c'è già molto traffico, ce ne siamo accorti già da circa un'ora, pur essendo insomma presto, un sabato che si preannuncia molto movimentato, come del resto era da prevedere. In A1 code di 4 km con tendenza all'aumento per traffico congestionato, incolonnamenti anche a Milano Sud in direzione di Bologna, code al traforo del Monte Bianco, piazzale Francese, da 15 minuti siamo passati a 3 quarti d'ora, 45 minuti per recarsi in Italia, code a Como Grandate sulla 9. Poi sulla 1 code a tratti tra Parma e il Bivia 22 in direzione di Bologna, code a tratti anche in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola, direzione Ancona. Trafficato anche il raccordo di Casalecchio tra Bologna, Casalecchio e il Bivia 14 direzione sud. Ricordiamo l'incidente in A1 tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio direzione Napoli, chilometro 545. Incidente anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, siamo tra Empoli ed Empoli Ovest verso Livorno al chilometro 28. Sono di 2 km le code tra Caianello e Capua verso Napoli e sono segnalati 2 chilometri anche in direzione opposta, quindi tra Capua e Caianello in direzione di Roma, per l'incidente che si è verificato in carreggiata sud al chilometro 708 e 500. In A14 abbiamo le code di 2 chilometri per lavori tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari, e poi risolta invece la situazione dell'incidente tra Ortone e Lanciano in A14 verso Bari al chilometro 412 800, e sono risolte anche le code.
2: Ore 7.
3: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Fuoco incrociato in Iran, raid americani su infrastrutture e depositi di armi. Teheran risponde colpendo in Kuwait e Bahrain. Trump pronti ad ampliare

0: Rosso anche sulle strade per l'esodo estivo. Mondiale di calcio, aspettando la finale a Miami questa sera alle 23, Francia-Inghilterra per il terzo posto, domani la sfida Spagna-Argentina per il titolo.
1: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
4: Cari amiche e cari amici, buona giornata a tutti e benvenuti al Vangelo sulla strada. Oggi il Vangelo di Matteo al capitolo 12 ci riporta un singolare episodio quando alcuni scribi si avvicinano a Gesù e gli chiedono: Maestro, da te vogliamo vedere un segno? Ed egli rispose: una generazione malvagia, adultera, pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Gesù parlava già della sua morte e della sua risurrezione. È questo il segno che Gesù concede a chiunque voglia capire chi è lui che sta accanto a noi su questa terra. Ecco, il segno è quello dell'amore, che è un amore che lo porta sino alla morte. Ma proprio perché Gesù ama gli altri più di se stesso, il Padre lo fa risorgere e lo ridona ad una vita nuova. Ecco, in questo senso il segno è appunto la morte e la risurrezione di Gesù. Il segno è l'amore che Gesù ci dona, questo amore, non un qualsiasi amore. Attenzione, spesso noi confondiamo il voler bene con, come dire, un po' di emozione. In realtà voler bene vuol dire voler il bene, vuol dire far venire il bene in mezzo a noi. È come una generazione. L'amore evangelico non è un sentimento chiuso in se stesso. L'amore evangelico è un amore che produce nuove relazioni, nuovi rapporti, che aiuta chi sta male, che rende, come dire, generosa la vita personale e altrui. È che in questo l'amore evangelico è appunto un amore che segna. È un amore che cambia, è un amore che porta fino a dare la propria vita per gli altri. È questo l'amore di cui oggi tutti abbiamo bisogno. Buona giornata a tutti.
3: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

Avril Lavigne, Complicated, 8 minuti dopo le 7 siamo ancora noi, Alessandro Adriani e la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla con voi fino alle 9. Risolto l'incidente in A1 tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione sud, quindi verso Napoli, e abbiamo ancora attiva la segnalazione di incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione di Livorno. 2 km di coda con tendenze all'aumento sulla 1 tra Caianello e Capo in direzione di Napoli, e ci sono 2 km anche in direzione opposta verso Roma. Vi ricordo le code al piazzale francese del traforo del Monte Bianco, 3/4 d'ora all'attesa per recarsi in Italia, e sempre in prossimità del confine, questa volta con la Svizzera, abbiamo a Como Grandate in direzione sud Lainate sulla 9, code per traffico intenso. Code a tratti adesso anche in A1 tra Parma e il Bivia 22 verso Bologna, ricordiamo poi tra Reggio Emilia e il Bivia 22 verso Bologna, incidente al chilometro 139. Sempre in zona tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Go!

È il sound inconfondibile di Manu Chao viajando por el mundo insieme a Carol G. Parliamo di intelligenza artificiale. Secondo Dacia Maraini, dice, l'IA non sarà mai come noi perché non muore e non ama. Chi ha paura dell'IA? Beh, certo lei, non Dacia Maraini, e non dovrebbe, dice lei, averla nessuno. E il perché è bellissimo, è una vera lezione di vita, come la scrittrice spiega in un'intervista all'ANSA durante la sua partecipazione al Festival dei Giffoni. Cosa abbiamo noi che l'IA non ha e perché non potrà averla mai? L'intelligenza artificiale, dice, non muore, quindi non ha quella consapevolezza della finitezza dell'essere umano, perché tutti ci confrontiamo con la nostra fine. Non ha contezza della fine, non conosce l'amore, il dolore, se l'avesse diventerebbe un essere umano. I ragazzi della platea di Giffoni non possono non chiederle cosa pensi di temi caldissimi come il femminicidio e l'educazione sessuale nelle classi. Non si controlla, dice, la violenza con le regole, con la prigione, con i braccialetti. Purtroppo anche quelli servono, spiega Maraini, ma bisogna agire sull'educazione e quindi sulla scuola. Le famiglie hanno una dinamica psicologica molto complessa che non c'entra niente con i diritti civili, quindi io direi che invece dovrebbe essere obbligatoria nelle scuole fin proprio da piccoli un'educazione semplicemente all'altro. E aggiunge, pensando all'ultimo DDL di Valditara, non è solo educazione sessuale, il sesso c'entra, ma come tutto il resto, il sesso non è separato dai sentimenti, dalla sensibilità, dallo sguardo verso il mondo. Il sesso è parte della persona umana e quindi non puoi essere separato. C'è questo terrore del sesso, invece secondo me, dice, bisogna imparare a stare con l'altro, questa è l'unica cosa che si deve imparare. La violenza, che sia sessuale, che sia economica, che sia di guerra, viene sempre dalla non conoscenza dell'altro, dall'idea che l'altro sia un nemico, ma non ci sono nemici, ci sono esseri umani. E sul femminicidio, dice ancora, io credo che sia una forma di regressione culturale, non c'entra niente con il sesso e non c'entra niente con la natura, cioè non è che un uomo per natura uccide la moglie. Ricordiamoci che per 3000 anni l'uccisione della donna, il delitto d'onore è stato eliminato nel 1981, non tanto tempo fa, per secoli e secoli nella società romana, nella società greca era legittimato, e questo è il punto. Questa è la ragione per cui una donna, se il suo marito o il suo compagno la tradisce, non è che pensa di ucciderlo, perché non ha avuto questa legittimazione nei secoli. Lei piange, oppure, non so, dice, magari insulta, ma non uccide perché ha imparato a sublimare. Invece per alcuni uomini è normale, per carità, dice, non tutti, perché ci sono tanti uomini bravissimi. Queste le parole di Dacia Maraini. Intanto sono di 4 km le code per traffico congestionato sulla 1 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud in direzione di Bologna. Code a tratti adesso in A1 tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campegine verso Bologna. Ricordiamo anche quelle tra Parma e il Bivia 22 verso Bologna, e i rallentamenti tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna. E a proposito di Bologna, tra Bologna, Borgo Panigale e Imola sulla 14 abbiamo code a tratti, code anche sul raccordo di Casalecchio tra Bologna, Casalecchio e il Bivia 14 direzione sud. Poi Complanare di Firenze Nord, terminati i rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la 11 in direzione sud. E ancora, rimanendo in Toscana, code di 2 km per l'incidente sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Est e lo svincolo di Empoli in direzione di Livorno. Sempre 4 km la coda tra Caianello e Capua, tende ad aumentare in direzione sud Napoli, mentre tra Capua e Caianello in direzione di Roma le code si sono risolte. Abbiamo code di 3 km adesso per i cantieri in A14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari. Dalla pace del mare lontano arriva Sergio Camariere.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti. Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Rai Radio.

Jealous Lover dai Rolling Stones. Situazione in continua evoluzione sulla Firenze-Pisa-Livorno. Si è risolto l'incidente tra Empoli ed Empoli Ovest verso Livorno. Abbiamo però ancora un chilometro di coda all'interno del tratto tra Empoli Est ed Empoli in direzione di Livorno. Poi andiamo sul raccordo di Casalecchio. Confermo le code per traffico tra Bologna, Casalecchio e il Bivio A14 in direzione sud, sempre in zona in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola, direzione Ancona, code a tratti per traffico. Tra poco le informazioni meteo.

0: Il tempo che poi scivola, diceva Levante, invece vediamo il tempo, quello meteorologico, che non scivola. E in studio con noi c'è Sabine Angeloni, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Siamo nella fase più intensa di questa ondata di calore che sta interessando l'Italia, in particolare nella giornata di ieri sono stati superati anche 45-46 gradi in Sardegna, quindi temperature molto molto elevate e ben al di sopra di quelle che sono le medie stagionali, e avremo ancora tanto sole e tanto caldo soprattutto al centro-sud e soprattutto sulle due isole maggiori anche nel fine settimana, anche se comunque la tendenza sarà via via verso un lento ma graduale miglioramento. La giornata di oggi inizia in generale con cielo sereno quasi ovunque, abbiamo solo un po' di nuvolosità bassa soprattutto nella prima parte della giornata su Liguria e Toscana, e nel pomeriggio avremo un po' più di nuvolosità che andrà comunque ad interessare soprattutto l'Emilia Romagna, anche parte di Lombardia, Triveneto, ed è proprio su queste zone che potranno verificarsi dei temporali che comunque tenderanno a, ad attenuarsi in serata. Per quanto riguarda la giornata di domani avremo anche una giornata soleggiata, sul Triveneto però avremo residua nuvolosità, e in questo caso nel pomeriggio avremo formazione di nubi anche sull'arco alpino, sulle aree appenniniche settentrionali, ed anche in generale possibilità di rovesci o temporali. Per quanto riguarda le temperature, come detto, comunque siamo entrati e siamo dentro quella che è la fase più intensa di questa ondata di calore, avremo ancora temperature molto elevate anche se la tendenza via via è verso il miglioramento, infatti già tra oggi e domani registreremo qualche grado in meno sulla Sardegna, però con valori che comunque andranno ancora a superare i 40 gradi. Per un miglioramento più deciso, diciamo, per tornare quindi a quelli che sono i valori medi stagionali, dovremo infatti aspettare la prossima settimana, le giornate di mercoledì e giovedì.
0: Portiamo pazienza, grazie Sabina Angeloni.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Ira Star, Peggy Gou con Woman, scritto staccato come un'esclamazione, ehi uomo, e invece però woman insieme diventa donna, insomma è un gioco di parole, eh? Allora andiamo sulla 1, dove tra Modena Sud e il Bivio a 14 da rallentamenti passiamo ormai a code a tratti. Attenzione sulla 1 tra Caianello e Capua verso Napoli, abbiamo 5 km di coda per un grave incidente tra un camion e un'auto avvenuto al chilometro 708,5. Consigliamo di uscire a Caianello per poi rientrare in autostrada a Capua dopo aver intrapreso la strada statale 6 Casilina. Torniamo invece più a nord, traffico congestionato sulla 1 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna, 4 km di coda con tendenza all'aumento e incolonnamenti anche a Milano Sud in direzione sud Bologna. Code al traforo del Monte Bianco, un'ora adesso abbiamo di attesa al piazzale francese. Sulla 9 a Como Grandate verso Lainate, code per traffico. Rallentamenti anche sulla 26 tra Masone e il Bivia 10 verso Genova, code a tratti sulla 1 tra la fine della Compranare di Piacenza e Terre di Canossa Campegine verso Bologna, code a tratti anche tra Parma e il Bivia 22 verso Bologna, incidente tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna, chilometro 132, altro incidente al 139 tra Reggio Emilia e il Bivia 22 verso Bologna. E a Bologna in A14 code a tratti per traffico tra Bologna, Borgo Panigale e Imola direzione Ancona, code anche tra Bologna Casalecchio e il Bivio A14 sul raccordo di Casalecchio. Vi ricordo anche i cantieri in A14 che stanno provocando 3 km di coda tra Pescara Ovest e Pescara Sud direzione Sud Bari, e sempre in direzione Sud Bari l'incidente tra Pescara Sud e Ortona, un'auto coinvolta al chilometro 401, in questo caso non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Un classico da tanto tanto tempo fa, Tony Renis, lui spesso scriveva titoli con tre parole ripetute tipo grande grande grande di Mina, e questa invece è Quando Quando Quando.

0: The Jam con Town Called Malice. 7:54, a breve i titoli del GR1 delle 8. Abbiamo parlato stamani delle alte temperature a Firenze, in Sardegna, un po' dappertutto. Adesso andiamo in Abruzzo, ancora caldo estremo, dove le temperature hanno superato i 42 gradi. Il termometro, infatti, secondo le rilevazioni, ha raggiunto i 42,4 gradi a Castiglione, a Casauria, i 41,3 a Prato alla Peligna, 41,1 a Bussi sul Tirino, i 40,6 a Introdacqua, i 40,4 a Ofena, i 40,2 a Chieti Scalo. Numerose le località che sfiorano i 40 gradi, mentre anche in montagna a oltre 1000 metri di quota vengono raggiunti i 36 gradi, pensate. Intanto Pescara fino a domani è tra le città con il bollino rosso del Ministero della Salute, cioè una vera e propria ondata di calore con condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi. Il livello 3, cioè il bollino rosso, spiega il Ministero, indica condizioni di emergenza, cioè ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo, sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungate le ondate di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. Già erano state preannunciate temperature altissime e si sottolinea che non si prevedono sostanziali variazioni in questo fine settimana. Proseguirà il tempo stabile con temperature al di sopra delle medie stagionali e caldo intenso sulle zone interne della nostra regione, ma abbiamo appreso dai nostri meteorologi che tra martedì e mercoledì le temperature potranno abbassarsi anche di una decina di gradi. Intanto Gabri Ponte e Giovanotti ci conducono fino alle 8 con DNA. Ci ritroviamo tra pochissimi minuti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Quando è...
1: Pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: Alla pera.
0: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: GR1.
1: Mario Roggero entra in carcere a Milano e dice: è un'ingiustizia, merito la grazia. La moglie presenta la domanda. La Premier Meloni: chi si difende non deve risarcire. Sul caso del gioielliere, lo scontro tra gli schieramenti politici. Stati Uniti e Iran, ancora fuoco incrociato. Raid americani su infrastrutture e depositi di armi di Teheran, che risponde colpendo in Kuwait e Bahrain. Fornace Italia: il maltempo sferza il nord, ma il centro-sud è sempre caldo record. Una tregua da lunedì. Bollino rosso anche per l'esodo estivo, benzina e gasolio di nuovo sopra i 2 euro al litro in autostrada. Arriva l'app Osserva Prezzi per trovare il distributore più conveniente. Calcio, febbre mondiale in attesa della finale di domani, Spagna-Argentina, stasera Francia e Inghilterra si giocano il terzo posto. Formula 1 nel pomeriggio, le quali

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: ANAS ricorda: la strada non è una pista e se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata, non azzardare il sorpasso, non rischiare e sii prudente sempre. Viaggia in sicurezza.

Il sound inconfondibile dei Toto con questa Rosanna. 7 minuti dopo le 8 siamo ancora noi, Alessandro Adriani e la parte tecnica Alessandro De Gerardis che vi parla. E ci sono novità in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico. Incidente ancora segnalato in A1 tra Terri di Canossa Campegine e Reggio Emilia, tamponamento tra due auto verso Bologna, chilometro 132. Peggiora la situazione sulla 26, non più rallentamenti ma code tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova. Risolto in questo momento l'incidente tra Terri di Canossa Campegine e Reggio Emilia, risolto anche quello tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari. Sono di 6 km invece le code con tendenza all'ulteriore aumento tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Grave incidente tra un camion e un'auto al chilometro 708,5. Consigliamo di uscire a Caianello per poi rientrare in autostrada a Capua dopo aver intrapreso la strada statale 6 Casilina. Abbiamo novità dalla Toscana, Firenze-Pisa-Livorno, code tra Livorno-Porto e Livorno-SGC in direzione di Livorno, e sulla SGC, la Firenze-Pisa-Livorno, la strada di grande comunicazione toscana tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Ovest verso Livorno, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Confermo in A1 le code a tratti tra Modena Sud e il Bivio A14, direzione di Bologna. Bene, questi gli ultimissimi aggiornamenti, adesso Geolier.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio Cose Smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rai su Radio.

0: Sabrina Carpenter, Madonna con Bring Your Love. Qualche aggiornamento abbiamo sulla 1 alla fine dei rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna, poi code a tratti in A10 tra la fine della Complanare di Savona e Spotorno verso la Francia, incidente risolto in A26 tra Masone e il Bivio A10, abbiamo un altro incidente in A1 tra Valsamoggia e il Bivio A14 verso Bologna, si è verificato al chilometro 185. Traffico intenso anche sulla 23 Palmanova Udine Tarvisio, tra Tarvisio Sud e Malborghetto in direzione sud verso Palmanova. Code di 2 km per i lavori in A14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari. Poi ci spostiamo in A1 tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord verso Roma, code di 1 km per un mezzo fermo. Caianello in A1, code per traffico intenso, poi situazione sulla Firenze-Pisa-Livorno che vede adesso code a tratti tra Montopoli, Valdarno e la diramazione per Pisa, quindi si è allungato il tratto e da rallentamenti siamo passati a code. Traffico congestionato in A4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia e sulla 26 code tra Masone e Bivia 10 verso Genova. Sono di 6 km adesso con tendenza all'aumento le code per l'incidente in A1 tra Caianello e Capua in direzione Napoli.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Altri aggiornamenti meteo alle 8:31. Ritroviamo in studio il tenente colonnello Filippo Petrucci. Ancora buongiorno.
1: Grazie di nuovo, buongiorno a voi. C'è un po' di instabilità sulle zone del Triveneto, sulle aree alpine e prealpine, e dove nelle prossime ore ci sarà qualche rovescio temporalesco che poi in serata potrà trasferirsi sulle aree pianeggianti di Basso Veneto, Emilia Romagna orientale e Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del paese continua a splendere il sole e continua anche il caldo, con temperature che anche oggi raggiungeranno valori ben al di sopra delle medie del periodo. Nelle zone interne del sud, specie della Sicilia, si potranno addirittura superare i 40 gradi, insomma veramente caldo, con tassi di umidità altrettanto elevati. E solo tra martedì e mercoledì ci sarà un cambiamento significativo, arriverà dell'aria più fredda e quindi, oltre ai temporali, arriverà dell'aria decisamente più fresca.
0: Bene, grazie ancora al tenente colonnello Filippo Petrucci.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Bene, bene, bene, continua questo mattino. Dopo le previsioni del tempo, torniamo alla situazione della viabilità. Incidente in A1 tra Valsamoggia e il bivio A14 verso Bologna, chilometro 185. Code a tratti in A14 tra Pescara Ovest e Lanciano in direzione di Bari. E poi abbiamo la 26 interessata dalle code per incidente tra Masone e il bivio A10 direzione sud, sono di 3 km al momento. Traffico congestionato in A1 tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli, 1 km di coda con tendenza all'aumento, e traffico intenso anche nell'area bolognese, 1:20 tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza in direzione di Ancona, ci sono infatti code a tratti. Veicolo fermo in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma sta provocando dei rallentamenti. Adesso code per traffico anche in A3 tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno. Code a Caianello in A1 in uscita da Roma. In A4 code per traffico congestionato tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. Ancora 6 km di coda per l'incidente tra Caianello e Capua verso Napoli.

E quanti insieme a Serena Brancale, The Colors, e poi anche Merck & Cremont con questa Partenope. Torniamo ancora ad aggiornare una mattinata molto molto movimentata e rivediamo un po' di situazioni che sono, ripeto, in continua evoluzione. Sono di 4 km con tendenza all'aumento in A1 le code per traffico congestionato tra la tangenziale ovest e Milano Sud, direzione Bologna, incolonnamenti anche a Milano Sud in direzione Sud, in A4 code per traffico congestionato tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, anche a Milano Est code per traffico, attesa al piazzale francese di un'ora, siamo al traforo del Monte Bianco in direzione di Courmayeur verso l'Italia, incidenti in A26 tra Masone e il Bivia 10 verso Genova, abbiamo un tamponamento fra tre auto sulla corsia di sorpasso all'interno di una galleria, attenzione al chilometro 2 e 500, ci sono già 3 chilometri di coda. Sulla 10 abbiamo anche tra Fine Compranare di Savone e Spotorno verso la Francia 2 km di code a tratti. Code a tratti anche in A1 tra la fine della Compranare di Piacenza e Terre di Canossa Campegine verso Bologna. Code a tratti tra Parma e il Bivio A22. 45 minuti il tempo di percorrenza verso Bologna. A tratti le troviamo anche tra Modena Sud e il Bivio A14, sempre verso il capoluogo emiliano. Incidente tra Valsamoggia e il Bivio A14, sempre verso Bologna. Uno scontro laterale tra due auto. Il traffico scorre su 3 delle 4 corsie disponibili. Poi sulla 14 tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza verso Ancona, code a tratti. Code sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e il Bivio A14 in direzione sud. Code in A23 fra Tarvisio Sud e Malborghetto direzione Palmanova. Rallentamenti in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Code a tratti sulla Firenze Pisa Livorno tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa verso Livorno e sempre verso Livorno anche tra Livorno Porto e Livorno SGC. Andiamo sulla 1 tra San Vittore e Caianello verso Napoli. Un chilometro di coda per traffico congestionato, code anche a Caianello in uscita da Roma e 6 km di coda tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Code a tratti in A14 tra Pescara Ovest e Lanciano verso Bari. Incidente tra Ortona e Lanciano al chilometro 409 e 400, tamponamento tra due auto. E poi code a tratti in A3 tra Cava dei Tirreni e Salerno verso Salerno. Arrivano gli America con Sister Golden Hair.

Già Nannini con questa rinnovata versione di America insieme a Marrakesh, America Inch così ribattezzata. Alle 8.56 arrivano i saluti da parte di Alessandro De Gerardis, tra poco subito dopo il GR1 con voi Maria Cristina Manca. Io ringrazio Adriano Lippi e Alessandro Adriani per la collaborazione tecnica, vi auguro un buon proseguimento di giornata e mi raccomando, visto il tanto traffico, siate prudenti, c'è molto movimento in autostrada. Ciao.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Il caso Roggero, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, il gioielliere, condannato definitivamente per aver ucciso due rapinatori, si è detto pentito ma convinto di subire un'ingiustizia e si appella al Quirinale.
2: Ergastolo.
3: Penso
2: di subire un'ingiustizia.
4: Parla non appena scende dalla sua auto Mario Roggero, poco prima di varcare i cancelli di Bollate. I suoi legali avevano provato a chiedere un rinvio della detenzione, respinto. Lo aveva annunciato sui social. Lo ha fatto due giorni dopo la sentenza che ha reso definitiva la condanna, 14 anni e 9 mesi, per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria. Alla domanda se si è pentito risponde:
2: Certamente, diciamo che effettivamente è col senno di poi.
4: Non è stata legittima difesa per la Cassazione, che conferma quanto scritto già dai giudici di primo e secondo grado, ma la politica e i social si infiammano. La richiesta della grazia, depositata dalla moglie, il ministro Nordio ha ovviato comunque l'istruzione in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino.
2: Io non aspetterei una grazia.
4: A complicare il percorso però potrebbe esserci un precedente, una lite violenta con l'allora fidanzato della figlia, le botte, le minacce con la pistola, anche quella volta, poi il patteggiamento. Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
1: E Giorgia Meloni è tornata a parlare di legittima difesa, commentando il disegno di legge sulla sicurezza. La premier ha ribadito che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari.

0: Nuovo della politica del Regno Unito, da ieri leader del partito laburista e da lunedì nuovo primo ministro. E Burnham promette una netta inversione di rotta rispetto ai suoi predecessori.
1: I am ready.
2: Un fine settimana dedicato alla formazione del nuovo governo. Il neoeletto leader dei laburisti, Andy Burnham, si è detto pronto a guidare il partito e il paese. Nominato quasi per acclamazione dalla conferenza straordinaria, ha ringraziato Keir Starmer per il lavoro fatto e poi ha lanciato il suo manifesto in nome dell'unità. Ridare speranza a quelli che l'hanno persa, ha criticato il neoliberismo degli ultimi 40 anni di tutti i governi, ha promesso un nuovo rilancio economico e di migliorare il sistema sanitario. Nazionale. Dobbiamo ritornare ad essere il partito dei lavoratori, quello che eravamo una volta. Lunedì Burnham sarà ricevuto dal re Carlo III e poi si insedierà a Downing Street e sarà il nuovo premier del Regno Unito. Avrà davanti il compito difficile di recuperare i consensi persi, fronteggiare l'avanzata della destra xenofoba di Farage. Intanto, davanti al numero 10 di Downing Street, storica residenza del primo ministro, il trasloco di Starmer è già cominciato. Mobili e pacchi sono stati caricati sui camion per tutta la giornata. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
0: La guerra in Medio Oriente, dopo la settima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, Teheran intensifica il fuoco nel Golfo Persico e colpisce basi americane in Kuwait e Bahrain. In Kuwait colpiti anche una centrale elettrica e un impianto di dissalazione. Nel mirino anche la Giordania, che ha intercettato missili iraniani. Siamo vicini all'ora zero, minacciano i Pasdaran, ma anche Washington si starebbe preparando ad alzare il livello dello scontro. Secondo il sito di informazione Axios, la Casa Bianca invierà decine di aerei cisterna in Israele per un possibile ampliamento dell'offensiva contro Teheran. E siamo alla cronaca italiana. Avrebbe compiuto 80 anni tra poche settimane Antonio Greco, l'uomo accoltellato a morte a Collegno nel Torinese dopo un diverbio stradale. Secondo quanto ricostruito, la vittima con il figlio disabile stava attraversando fuori dalle strisce pedonali ed ha scatenato la reazione di un automobilista. Dopo un diverbio, Luigi Soffrano l'ha colpito al petto l'anziano con un coltello, ferendo a un braccio anche il figlio che tentava di difenderlo per poi darsi alla fuga. I carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato grazie alle testimonianze scioccanti dei presenti. A Venezia proteste di circa 300 manifestanti per l'arrivo in laguna dello yacht dell'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta, ormeggiato in riva dei Sette Martiri. L'area attorno all'imbarcazione è stata transennata per motivi di sicurezza, suscitando le polemiche dei residenti. La presenza della nave, lunga 117 metri, impedisce infatti l'accesso a uno dei luoghi più ambiti per assistere questa sera ai tradizionali fuochi pirotecnici per la festa del Redentore. Siamo al meteo, ancora un fine settimana bollente per l'Italia, bollino rosso anche su strade e autostrade per il primo grande esodo estivo. L'ondata di caldo si avvia però verso la discesa, primi disagi anche per i temporali che ieri hanno colpito varie zone del nord tra Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli, Venezia, Giulia. E in chiusura lo sport, mondiale di calcio, cresce l'attesa per la finalissima di domani a New York tra Spagna e Argentina. In campo questa sera a Miami le grandi deluse, Francia e Inghilterra, che si contenderanno il terzo posto, calcio d'inizio alle 23. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora la linea torna a inviato speciale, prossimo GR alle 10.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

10 minuti dopo le 9, ben ritrovati a tutti voi sempre in viaggio in ascolto con Isoradio, Maria Cristina Manca, Adriano Lippi, ora la parte tecnica alla messa in onda e naturalmente sempre voi con i vostri saluti, i vostri messaggi che giungono copiosi al 348 103 1010. Dunque, torniamo a parlare delle situazioni che riguardano i vostri spostamenti, i vostri viaggi. È un weekend sicuramente di partenze, 18 luglio, quindi tanti di voi sono in viaggio, si stanno spostando, anche lo vedo anche attraverso le numerose segnalazioni che abbiamo qui nei nostri sistemi. E allora, detto questo, io partirei come sempre dal nord, informando coloro che si stanno spostando in autosole nella parte più a nord, quindi in area lombarda, tra il B1 tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Sud Bologna. Sono 4 i chilometri di coda in aumento per il traffico, che risulta comunque congestionato. Code anche a Milano Sud verso Bologna, e in A4 abbiamo invece code anche qui, però il traffico risulta congestionato tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. Traffico intenso e code anche a Milano Est, sempre in A4, per chi viaggia sempre in direzione di Brescia. C'è un incidente però da poco, sempre sulla Torino-Trieste, in uscita a Bergamo, viene segnalato per ambe e due le carreggiate al chilometro 172-500. Vediamo qual è l'attesa in coda al traforo del Monte Bianco. Però un'ora e 30 minuti l'attesa in coda per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia, mentre dall'Italia alla Francia non abbiamo difficoltà. C'è un cantiere in A7, un chilometro, questa è la coda presente tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. In A9, Lenate Como Chiasso, invece abbiamo traffico intenso e code all'altezza di Como Grandate verso Lainate. Sulla 26, la Genova Gravellona Toce, viene segnalato un incidente con 3 auto coinvolte in un tamponamento in sorpasso, tra l'altro in galleria, quindi particolare prudenza e attenzione. Si è formata la coda per questo incidente tra Masone e Bivio 26 a 10, direzione sud verso Genova Boltri. L'incidente al chilometro 2500. Completiamo l'informazione in area ligure, abbiamo in A10 tra Fine Complanare Savona e Spotorno verso la Francia, 2 km di code a tratti, e in A12 tra il Bivio 12 a 7 Milano Genova e Genova Est verso Livorno c'è una coda di 1 km per un mezzo segnalato in avaria.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Rai Radio.

Paolo Pa del Banco del Mutuo Soccorso, un brano pubblicato nel 1980, estratto dall'album Urgentissimo. Direi che rappresenta una svolta nel percorso della storica band romana che in quegli anni affiancò al rock progressivo delle origini un suono un po' più diretto e accessibile, senza rinunciare però alla qualità musicale. Il brano, tra l'altro, ebbe un ottimo riscontro di pubblico, tanto da essere pubblicato anche come singolo e diventare poi uno dei pezzi più popolari di questo gruppo. Allora, sono le 9:24 minuti sulle strade del mattino, Raiso Radio, in questo sabato 18 luglio, un sabato caratterizzato sicuramente da molti spostamenti. Tra l'altro ricordiamo lo stop dei mezzi pesanti, ad eccezione di quelli in deroga o con il permesso, che riguarda anche la giornata odierna, tra le 8 e le 16, questa è la fascia oraria. E come di consueto invece domani, domenica 19, tra le 7 e le 22. Allora, c'è un nostro amico Giuseppe che ci ha inviato un messaggio che naturalmente ci parla di tanti automobilisti che viaggiano tutti o sulla corsia centrale o su quella di sorpasso, così come si dice in gergo, e mi fa tra l'altro testimonia con un video che la corsia di destra è tutta libera. Dice giustamente, l'articolo 143 del codice della strada impone a tutti i veicoli di circolare sempre sulla parte destra della carreggiata in prossimità del margine destro anche quando la strada è libera. Quindi insomma, l'invito è quello di occupare, se non se insomma è libera, occupare la corsia di destra, insomma, evitare di stare tutti ammassati sulle altre corsie. E questo è l'invito che attraverso questo messaggio del nostro amico Giuseppe noi facciamo anche a tutti coloro che sono in viaggio. Lui sta percorrendo la Roma-Napoli, quindi in direzione sud. Tra l'altro lì ripartiamo con la notizia che ci parla di questo incidente tra Caglianello e Capua verso Napoli. Si sono formati 5 km di coda. L'incidente è un incidente serio tra un camion e un'auto che è avvenuto al chilometro 708 e 500. Si viaggia su una sola corsia in quel tratto. Si consiglia di uscire a Caglianello per poi rientrare in autostrada a Capua dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, tutti i mezzi di soccorso. Abbiamo un incidente anche in A14, un invito alla prudenza tra Ortone e Lanciano verso Sud Bari, al 409-400, due le auto coinvolte in un tamponamento. Traffico che si intensifica un po' ovunque, il tratto della A14 in particolar modo tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza verso Sud Ancona è interessato da code. Parliamo di un tratto di circa 60 km che si percorre in 1 ora e 20 minuti.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E allora vediamo com'è la situazione anche a Roma con Simone Colonna. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, iniziamo dal quadrante nord della città, conclusa la prima fase dell'intervento di ripristino su via Salaria del cavalcavia danneggiato dal transito di un mezzo pesante. La strada è stata dunque riaperta al transito all'altezza della motorizzazione civile. Le altre segnalazioni di viabilità: ci spostiamo nella zona centrale della città, dove nel pomeriggio, a partire dalle 16 circa, è in programma un corteo tra Piazza della Repubblica, via Cavour e Piazza dell'Esquilino. Saranno possibili temporanee chiusure. Ancora segnalazioni dalla zona centrale a Trastevere, nel rione Trastevere, tra le 18 e le 20 è in programma un evento religioso, un corteo religioso. Anche in questo caso saranno possibili chiusure. Infine un evento al Circo Massimo che comporterà, a partire dalle 19, delle chiusure su via dei Cerchi e sulla stessa via del Circo Massimo. Noi ci fermiamo qui e vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiornamenti in meteo sempre con l'Aeronautica Militare, tenente colonnello Filippo Petrucci, buongiorno.
3: Grazie, di nuovo buongiorno a voi. Come dicevamo negli appuntamenti precedenti, oggi avremo un po' di instabilità sul Triveneto. In quelle zone già c'è qualche rovescio in atto, ma in particolar modo su aree alpine e prealpine potranno esserci dei temporali nel corso della giornata che poi in serata potrebbero trasferirsi verso le aree pianeggianti, quindi raggiungere le coste dell'Alto Adriatico. Sul resto del paese invece continuerà a splendere
1: il sole.
3: Esatto, tra l'altro con temperature ancora molto elevate. Anche oggi si potranno sfiorare i 38-39 gradi in diverse città del centro e del sud. E per avere un po' di respiro bisognerà aspettare metà settimana. Tra martedì e mercoledì arriverà una perturbazione che, oltre a portare temporali anche al centro-sud, determinerà un deciso calo delle temperature.
1: Speriamo che non siano temporali violenti, ci auguriamo solo questo.
3: Beh, ahimè, quando dopo tanto caldo arriva dell'aria fresca c'è molta instabilità, quindi non è da escludere il rischio di qualche temporale intenso.
1: Potrebbero esserci delle allerta della protezione civile?
3: Beh, certo, questo lo vedremo a inizio settimana.
1: Benissimo, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
7: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

Il lunedì è nero per Mr. Rain, ma qui oggi è sabato e quindi cerchiamo di pensare positivo. Allora, intanto c'è chi ci scrive che sulla 30 Caserta Salerno la coda si forma perché c'è solo una corsia telepass attiva, ed è Edo che saluto e ringrazio. Effettivamente abbiamo anche la segnalazione che ci parla di un chilometro di coda tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Sud Salerno per la viabilità esterna che non assorbe il traffico. Torniamo a parlare anche dell'incidente che è avvenuto sulla A1, siamo nel tratto Roma-Napoli, c'è sempre questa coda di 5 km tra Caianello e Capua verso Sud Napoli. Coda appunto che si è formata per l'incidente, un grave incidente tra un camion e un'auto avvenuto al chilometro 708 e 500, si viaggia su una corsia, consigliamo di uscire a Caglianello per poi rientrare in autostrada a Capua dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Diamo un po' di tempi di percorrenza, intanto nel tratto un po' più a nord tra Bivia 1 fine con Planare Piacenza e Terre di Canossa Campegine verso sud Bologna, code con tempi di percorrenza valutati circa 50 minuti. Abbiamo poi altro tratto della 1 che si attraversa, un tratto dal 119 al 155, si attraversa in 45 minuti e siamo tra Parma e Bivia 1 a 22 Brennero Modena, direzione sud Bologna. Tra l'altro, a proposito di A22 Brennero Modena, c'è chi ci scrive che è avvenuto un incidente con 5 automobili coinvolte ed è Piero. Dunque non abbiamo ancora questa segnalazione dell'incidente sul 22, che tra l'altro è un tratto, è un'autostrada che non è gestita da Autostrade per l'Italia, in attesa che magari la polizia stradale ci possa inviare la notizia, la segnalazione di questo incidente. Noi sulla 22 per ora abbiamo solo rallentamenti per il traffico tra il confine di Stato e Vipiteno in direzione sud e anche tra Verona Nord e Rovereto Nord in direzione nord. Sulla Brescia-Padova si rallenta all'altezza di Peschiera in uscita in ambedue le carreggiate, rallentamenti per il traffico anche tra il bivio con la 21 e Peschiera in direzione di Padova. Sulla Venezia-Trieste al casello di Monfalcone Est, la barriera di Trieste-Lisert, abbiamo code in direzione di Trieste. E poi sulla 15 Parma La Spezia, attenzione perché si è verificato un incidente, code di circa 3 km tra Borgo Taro e Berceto, direzione La Spezia. Novità sempre in autosole, caduta una moto, è un incidente che viene segnalato al chilometro 72 tra fine con Planare Piacenza e diramazione Fiorenzuola in direzione sud Bologna. Non abbiamo al momento in questo tratto, in realtà ci sono code per il traffico, ma insomma per l'incidente non viene ancora segnalata coda. Abbiamo poi il traffico congestionato tra il Bivia 1 tangenziale ovest e Milano sud verso Bologna, qui la coda è di 4 km ed è una coda in aumento. Andiamo sulla A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, al 134 viene indicato un incidente, coinvolta una moto e un'auto, il traffico defluisce su due corsie, è presente già una coda. Cormano, Sesto San Giovanni in direzione Brescia.

L'ultimo lavoro di Shaka Khan con Snoop Dogs, questa Boogies in My Soul, sulle strade del mattino, Raiso Radio, con Maria Cristina Manca e Adriano Lippi alla parte tecnica. Torniamo lì in autosole tra Cayenne e Capua verso Napoli. La buona notizia è che l'incidente è risolto, restano questi 5 km di coda. Ricordiamo che si è trattato di un grave incidente tra un camion e un'auto al chilometro 708, si viaggia ancora su due corsie e comunque continua a essere consigliata l'uscita di Caglianello per poi rientrare in autostrada a Capua dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Questa è la notizia aggiornata, ma l'incidente appunto si è risolto. Anzi, adesso la coda vedo che è di 4 km. Abbiamo poi l'incidente che è avvenuto in A14 tra Cesena e Cesena Nord verso Nord Bologna, due le auto coinvolte al chilometro 99, un incidente che è avvenuto da qualche minuto, non abbiamo altre informazioni al riguardo. Aumenta la coda in A7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova, 2 km per la presenza di un cantiere.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

Siamo tornati al 1997 con i Depeche Mode, uno dei grandi classici dell'album Ultra It's No Good, un perfetto equilibrio tra elettronica, atmosfera dark e un ritornello che è entrato nella storia della band. Sono le 10:06 sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca con voi sino alle ore 13, ci faremo compagnia, aggiorneremo coloro che sono in viaggio con infomobilità. C'è Adriano Lippi alla parte tecnica, alla messa in onda, e naturalmente non mancano le segnalazioni. Io ripartirei anche da una segnalazione che riguarda la 22 Brennero Modena. È avvenuto un incidente intorno alle 9:15, un incidente che sta provocando code tra Verona Nord ed Affi in direzione nord, code di circa 2 chilometri, traffico intenso comunque su questa autostrada. Le code tra Affi e Trento Nord in direzione nord, in direzione sud verso Modena invece si rallenta tra Bolzano Sud ed Affi, e ci sono code tra il Vipiteno, anzi all'altezza tra il confine di Stato e Vipiteno, 4 chilometri di coda in direzione sud. Abbiamo notizie anche dalla 5 Torino Courmayeur, qui le code di circa 2 chilometri per il traffico e anche per un cantiere che è inamovibile tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur. Abbiamo sulla 5 raccordo A4 code di circa 3 km tra il bivio con l'A4 e Albiano, direzione A5 Torino Courmayeur. Rallentamenti per il traffico sulla Brescia-Padova tra il bivio

21 è Peschiera in direzione Padova, si rallenta anche in uscita Peschiera per ambedue le carreggiate. E poi notizie anche della Venezia Trieste, code per il traffico all'altezza del bivio con la 23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio, code in entrata alla Tisana in ambedue le carreggiate, code al casello della barriera di Trieste, l'ISAT Monfalcone Est, direzione Trieste. Naturalmente ci state scrivendo in tanti, Raffaele e Rosa, che rientrano nella rovente Firenze da una vacanza a Palinuro con il pieno di mozzarella di battipaglia, ci dicono questi nostri amici. Poi c'è Ale che ci scrive che è passata lì dove era avvenuto l'incidente a Bergamo, presente la polizia, coinvolte diverse auto, ma non ci sono feriti. Saluto Antonio, sempre il mio amico Antonio Ironico, che utilizza il mio cognome per salutarmi. E poi naturalmente tanti, siete tanti, Giorgio, vedo che mi ha mandato un vocale, Davide, e un bel messaggio di Enzo che ci stima tanto e che naturalmente vorrebbe comunque che Isoradio fosse più presente su strade e autostrade, perché ci sono dei punti dove il segnale è un po' assente. Lui scrive: buongiorno, da anni ormai frequento l'autostrada A1 Milano Valdichiana, con rammarico devo dirvi che la vostra frequenza si perde continuamente. Ho tentato di prendere nota dei luoghi, ma sono talmente tanti che abdico a favore di un'altra emittente, ma le informazioni non sono repentine e complete come le date voi. Anche in tratte dove abitualmente il vostro segnale era forte, tipo zona Montevarchi, per fare un esempio, ora sparisce. La conclusione è: offrite un ottimo servizio con approfondimenti interessanti, buona musica, buoni intrattenitori, ma lo sforzo viene vanificato da una pessima distribuzione sul territorio. Radio Maria è un'ossessione, dice. Magari se aumentasse la vostra potenza. Un saluto a Enzo Bonfanti. Dice: mi auguro che magari di trovare una piacevole sorpresa al prossimo viaggio. Grazie comunque di questo bel messaggio, Enzo. Noi stiamo cercando di sensibilizzare un po' la situazione anche attraverso i nostri competenti uffici tecnici. Speriamo di poter migliorare la ricezione, non dimenticando però che c'è anche la ricezione digitale, e questo diciamo che potrebbe essere sicuramente un miglioramento per coloro che ci ascoltano. Allora, torniamo intanto a dare un'occhiata anche ai tratti di autostrade per l'Italia. Arrivano le code per incidente anche in A1 tra il nodo A1 a 24 Roma Teramo e diramazione Roma Sud verso Napoli, l'incidente al 573.

attenzione, perché interrompiamo un attimo questo brano di Francesco Gabbani, perché c'è la segnalazione che ci parla di un pericolo, un veicolo che viaggia contromano. Siamo in autosole tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico, direzione nord Bologna. Attenzione, veicolo contromano tra il chilometro 263 e il chilometro 278. Prestate molta attenzione, fermatevi sulla destra perché lui sta viaggiando sulla vostra corsia di sorpasso.

Francesco Cabani, Summer Funk. Intanto continua il viaggio di questo automobilista contromano, quindi attenzione, siamo sulla tua strada del sole tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico, direzione nord Bologna, tra il chilometro 263 e il 278 e 100. Lui naturalmente sta viaggiando sulla vostra corsia di sorpasso. Prestate attenzione, siamo in carreggiata nord, quindi fermatevi se potete, fermatevi sulla destra. Detto questo, teniamo sotto controllo questa informazione e diamo un po' un'occhiata a tutte le altre notizie, partendo dalla 1 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano sud verso Bologna. 4 km il traffico è congestionato tra Fine Complanare Piacenza e Terre di Canossa Campeggine verso sud Bologna. Code tra il chilometro 58 e il 119, tempi di percorrenza di circa 50 minuti. È caduta una moto, parliamo di un incidente sempre in A1 tra Fine Complanare Piacenza e diramazione Fiorenzuola verso sud Bologna. Incidente al chilometro 72, vede coinvolta una moto. Ancora code tra Parma e Bivia 22 verso Bologna, code all'altezza dell'allacciamento con la Brennero-Modena per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. Tra Modena Sud e la 22 abbiamo code verso Milano e poi tra Modena Sud e il Bivia con la 14 code a tratti verso Bologna. Rallentamenti tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi direzione nord Bologna e ancora nel tratto toscano code tra Firenze e Scandicci e il Bivia 1 variante di Valico direzione nord Bologna. Abbiamo un incidente con code tra il nodo A1 a 24 Roma Teramo e Bivia 1 diramazione Roma Sud verso Napoli, code per l'incidente segnalato al 573. Ci chiedeva qualcuno, mi sembra, notizie anche della 14, diamo un'occhiata. Intanto il tratto più a sud della 1 tra Caglianello e Capo è tutto risolto, l'incidente eccetera, e in direzione sud abbiamo sempre questi 2 km ma in diminuzione. E diamo un'occhiata appunto alla 14, ai tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Dunque, un'ora e 10 minuti, questo è il tempo di percorrenza per attraversare il tratto Bologna-Borgo Panigale e Faenza verso Ancona, un tratto di circa 60 km. Code tra Forlì e Dimola verso nord Bologna, un incidente tra Cesena e Cesena Nord verso nord Bologna, coinvolte due auto al chilometro 99, ci sono code di 2 km a partire da Valle Rubicone proprio per questo incidente. Trafficato anche il raccordo Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e la 14, direzione sud abbiamo code. Traffico congestionato anche sulla 23 tra Confine di Stato e Ugovizza verso sud verso la 4, 4 km di coda in aumento. Dunque, vediamo un po' ancora, rallentamenti sulla Roma Teramo, Roma Est, Castel Madama verso Teramo e poi torniamo anche all'attesa in coda al traforo del Monte Bianco, è aumentata per chi viaggia dalla Francia verso l'Italia, 1 ora e 30 minuti.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Rai Isoradio.

E purtroppo continua a viaggiare contromano questo automobilista, la segnalazione è ancora attiva. Calenzano, bivia 1 variante di valico, siamo naturalmente in autosole direzione nord Bologna e la segnalazione ci parla di questo automobilista contromano che ancora non è stato fermato, speriamo lo facciano al più presto, tra il chilometro 263 e il 278, ripeto, Calenzano, bivia 1 variante di valico verso nord Bologna, fermatevi sulla destra perché lui sta viaggiando sulla vostra corsia di sorpasso. Vediamo gli ultimi aggiornamenti, diamo un'occhiata intanto nel tratto più a sud della 1. Mi sembra che la situazione sia tornata regolare lì nel tratto Caianello Capua verso Napoli, vedo che si chiude la segnalazione delle code. Abbiamo invece code per incidente tra il nodo 1 e 24 Roma Teramo e bivia 1 diramazione Roma Sud verso Napoli, l'incidente lo ricordiamo al chilometro 573, provoca la coda di un chilometro. Andiamo sulla 3, abbiamo code tra Cavari Tirreni e Salerno verso sud Salerno, code tra, anche sulla 30 Caserta Salerno, se non sbaglio abbiamo il traffico, la coda per la viabilità esterna che non assorbe il traffico tra Mercato San Severino e Bivio 30 Raccordo Salerno Avellino direzione sud, un chilometro, questa è la coda presente sulla 30. Poi andiamo a occuparci delle code in area ligure, vediamo com'è la situazione anche lì. Diamo un'occhiata ripartendo dalla 7 dove abbiamo code in uscita all'isola del Cantone provenendo da Milano, code per lavori di 2 km tra isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Abbiamo poi code anche in A10 tra Barazze e Fine Complanare Savona verso la Francia, 2 km sull'autostrada dei Fiori tra Fine Complanare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, in A12 tra il Bivio A12 a 7 e Genova Est verso sud Livorno, code. E poi vedo che non ci sono più notizie che riguardano tratti liguri, abbiamo però il tratto della 12, il tratto toscano, che vede code tra la statale 1 Aurelia e Rosignano, la barriera proprio di Rosignano, in direzione nord verso Livorno. Queste le notizie al momento, tra poco altri aggiornamenti, siete naturalmente tanti in ascolto, vedo che arrivano tantissimi messaggi, ci chiedete notizie, mi sembra Cristina e Maurizio. Sulla 4 dopo Brescia siamo fermi in coda, parliamo solo di traffico, non ci sono incidenti al momento. E poi tanti vocali, vedremo di ascoltarli prima o poi. Simone e Fabrizio stanno andando a Roma, da Roma in Trentino, sperando di poter respirare un po'. Beh, sicuramente lì sarete meglio di Roma, perché perlomeno insomma sarà un po' più fresco, ci immaginiamo. E allora una rapida occhiata di nuovo al veicolo che viaggia contromano, sperando che no, è ancora attiva questa segnalazione, vabbè. Ci ascoltiamo Emma con Fabri Fibra e poi ritorniamo in diretta.

0: Olivia Rodrigo con questa Drop Dead, 10:33 minuti su Rai Radio sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Intanto ci scrivete al 348-103, Valentina dice siamo passati in A1 direzione nord tra il chilometro 263-278, non abbiamo visto l'auto contromano, è stata fermata, per fortuna intercettata e fermata. Tra l'altro Roberto dice ma come si fa a viaggiare contromano, dovrebbero essere esentati dalla guida. Purtroppo capita molto spesso, tra l'altro. Comunque l'automobilista è stato intercettato e fermato, quindi non c'è più questo pericolo. Allora facciamo un po' di diamo un po' di frescura per chi in viaggio, tanto le code ci sono un po' ovunque, ma tra poco torneremo anche ad aggiornarle. Però adesso vi allietiamo con la nostra rubrica Summer Breeze.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: E allora, come sempre, i tre brani, i famosi tormentoni estivi di un po' di tempo fa, li ascolteremo in sequenza. Il primo è un brano del 1990, a seguire un altro un po' più recente del 2019, e poi torneremo indietro nel 1978 con un brano storico che riconoscerete al primo ascolto.

0: E questa era Summer Breeze, la rubrica fresca estiva di Rai Isoradio, che ripercorre un po' i successi del passato, di un po' di estati fa. Abbiamo ascoltato, l'avrete sicuramente riconosciuto, Sotto questo sole, uno dei grandi tormentoni dell'estate 1990, interpretato da Francesco Baccini insieme ai Ladri di Biciclette, un brano che tra l'altro vinse il Festival Bar nel 1990, diventando uno dei singoli più venduti dell'anno, un classico dell'estate italiana. Poi a seguire abbiamo ascoltato un brano più recente, Margarita di Elodie con Marrakesh, uscita nel 2019, una delle hit di quell'estate, prodotta da Takagi e Ketra, e abbiamo ascoltato, ha raggiunto tra l'altro top 10 nella classifica FIME ed è diventata uno dei tormentoni di quell'anno lì, 2019, con questo storico brano con cui abbiamo chiuso la rubrica, Will Survive di Gloria Gaynor del 1978, un successo mondiale in quell'anno, anzi tra la fine del 78 e il 79, considerato uno degli inni della disco music. Il brano parla di forza, rinascita, indipendenza dopo la fine di una relazione. Nell'80 vinse il Grammy Award come Best Disco Recording, unico anno in cui questa categoria fu assegnata.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Rai Isoradio.

10:53 minuti di traffico intensissimo sulla nostra rete viaria in questo sabato 18 luglio 2026. Viaggiamo fino alle 13 insieme con Maria Cristina Manca e con Adriano Lippi e Alessandro Adriani alla parte tecnica, la messa in onda. Aumenta la coda per l'incidente in A14, attenzione perché ha raggiunto gli 8 km ed è una coda in aumento tra Rimini Nord e Cesena Nord, direzione Nord Bologna. L'incidente al chilometro 99 vede il coinvolgimento di due autovetture in seconda e terza corsia, quindi coda che ha raggiunto gli 8 km ed è una coda in aumento. Torniamo a parlare anche dell'autostrada del Sole, dove adesso c'è un invito alla prudenza tra San Giuliano e il raccordo tangenziale est di Milano, direzione Nord Milano, per dei pedoni avvistati, si muovono tra il chilometro 1200 e il chilometro 2700. Attenzione, 4 km invece, questa è la coda per il traffico congestionato tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna. Tempi di percorrenza per il tratto tra Fine Complanare e Piacenza e Terre di Canossa Campeggine direzione Sud Bologna, code appunto con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. C'è un incendio ora segnalato in A1, attenzione, prudenza in avvicinamento tra il chilometro 58 e il 74, siamo tra Fiorenzuola e Fine Complanare Piacenza, incendio segnalato tra il 58 e il 74, fate attenzione. Abbiamo poi tra Parma e Bivia 1 a 22 Brennero Modena verso Sud Bologna, code per il traffico, code anche all'altezza dell'allacciamento con la Brennero Modena per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. È inutile dirvi che l'Autosole è tutta trafficata da Milano a Napoli, abbiamo i tratti anche tra Modena Sud e Bivia 22 verso Milano con code a tratti tra Modena Sud e Bivia 14. Abbiamo nel tratto toscano code tra Firenze Scandicci e la variante di Valico direzione Bologna. E poi ancora, vediamo un po', l'incidente sulla 1, però vedo che le code sono terminate, abbiamo ancora la segnalazione attiva dell'incidente tra il nodo A1 24 Roma Teramo e Bivio A1, diramazione Roma Sud verso Napoli, incidente al 573, ma ripeto, le code non sono più segnalate. Risolto l'incidente in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, risolto anche quello che era indicato all'altezza di Bergamo. E poi ancora qualche notizia prima di tornare alla musica. Abbiamo sull'autostrada dei Fiori tra Fine Complanare Savona e Spotorno verso la Francia 2 km di code a tratti, lo stesso anche nella carreggiata opposta in direzione di Genova. In A12 tra il Bivio A12 A7 Genova Est verso Livorno code anche nel tratto toscano all'altezza della barriera di Rosignano, abbiamo code a tratti verso Livorno. Tempi di percorrenza della 14 per chi viaggia verso la riviera Adriatica tra il Bivio 14 A1 e Faenza direzione sud, 1 ora e 30 minuti. Questi sono i tempi di percorrenza per percorrere questi 64 chilometri. Arrivano i Blues Brothers e poi ci ritroveremo subito dopo ancora insieme, ancora in diretta sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità.

0: Ore 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Qual è la tua missione?
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
8: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: Casey and the Sunshine Band, The Way I Like It, è uscito nel 75. Questo è un brano davvero storico, uno dei brani simbolo della disco music. Raggiunse il numero uno della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, contribuì a definire il cosiddetto Miami Sound con un irresistibile mix di funk, soul e ritmi dance. E questo è il consueto, tuffo nel passato che facciamo sempre dopo il segnale orario. Ben ritrovati sulle strade del mattino, Rise Radio, musica, news ed infomobilità, insieme a Maria Cristina Manca, con voi sino alle 13 e con me Alessandra Adriani alla parte tecnica. E allora torniamo un po' ad aggiornare in strada coloro che sono in ascolto e in viaggio. Stavolta ripartiamo dal sud. Abbiamo notizie dalla 30 Caserta Salerno: aumenta la coda per il traffico verso sud tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino. Abbiamo 2 chilometri per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria. Abbiamo notizie anche dalla 3, Cava dei Tirreni Salerno direzione sud. Abbiamo notizie dalla 14, code per il traffico in uscita a Poggio Imperiale per ambedue le carreggiate. 1 chilometro per un cantiere tra Vasto Nord e Val di Sangro direzione Nord Pescara, 2 chilometri per incidente tra Pescara Ovest e Sud verso Bari, incidente al 385 800, e non abbiamo i dettagli. La coda è di 2 chilometri a partire dal bivio della 14 con la 25 Torano Pescara. Diamo un'occhiata poi in A1 nel tratto più a sud, Santa Maria Capovetere, bivio A1 a 30 Caserta Salerno verso sud Napoli, code a tratti per il traffico intenso. Ci spostiamo, andiamo sulla 25. Si rallenta tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona verso Pescara, Roma sulla Roma Teramo, Tivoli Castelmadama, questo è il tratto interessato da rallentamenti verso Teramo, code anche alla barriera di Roma Est verso Teramo, quindi in uscita da Roma, ma abbiamo code tra Roma Est e Tivoli verso Teramo. E poi ancora sulla complanare del tratto urbano della Roma Teramo abbiamo un incidente a chilometro 1.900 tra inizio complanare e Tor Cervara verso il grande raccordo anulare. In questo caso siamo in entrata a Roma, si registrano dei rallentamenti. Diamo un'occhiata alla 14, sulla 14 tra Rimini Nord e Cesena Nord verso Bologna si segnalano 6 km di coda per incidente risolto per fortuna al chilometro 99. Il traffico scorre su tutte le corsie disponibili, a chi viaggia verso Bologna si consiglia di uscire a Rimini Nord e di rientrare a Cesena Nord dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia a monitorare il flusso del traffico. Aumentano i tempi di percorrenza per chi viaggia in A14 verso la Riviera, tra il bivio A14 A1 e Cesena verso Ancona, tempi di percorrenza valutati 2 ore e 10 minuti.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

Green Day, I'm never gonna rip. 11:13 minuti, ben ritrovati in questa giornata insieme in diretta, giornata di traffico intenso sulla nostra rete viaria. Naturalmente siete in tanti che vi state spostando, chi magari per raggiungere luoghi di vacanza, chi magari per fare passare un weekend fuori. E allora, prima di tornare alle notizie di Infomobilità, visto che domani ci sarà la finale dei mondiali di calcio ai quali noi non abbiamo partecipato, purtroppo è così, è una curiosità che riguarda due grandi campioni che si incontreranno domani uno contro l'altro, e sono naturalmente Leo Messi e l'altro è Lamine Yamal, che gioca nella Spagna, molto giovane rispetto a un Messi che insomma ha, se non sbaglio, quasi 40 anni. Ebbene, il primo incontro è stato tantissimi anni fa, perché c'è una foto che lo testimonia, che sta facendo tra l'altro il giro del mondo alla vigilia di questa finale tra Argentina e Spagna. È stata scattata nel 2007. Lionel Messi, appena ventenne, tiene in braccio e fa il bagnetto a un bimbo di appena 5 mesi. Quel bambino è proprio lui, Lamine Yamal. Lo scatto nacque per un calendario benefico organizzato dal Barcellona insieme all'UNICEF e al quotidiano Sport. La famiglia di Yamal aveva vinto un sorteggio per partecipare al servizio fotografico. All'epoca nessuno poteva immaginare che 19 anni dopo quei due si sarebbero ritrovati uno di fronte all'altro in una finale mondiale. Un'immagine che oggi sembra quasi un simbolico passaggio di testimone tra due generazioni del calcio. Una curiosità in più: il fotografo di quello scatto, Joan Monfort, ha raccontato che Messi era molto timido e all'inizio non sapeva nemmeno come prendere in braccio il piccolo Yamal. La foto rimase praticamente sconosciuta fino al 2024, quando il padre di Yamal la pubblicò sui social con la frase "l'inizio di due leggende". Da allora è diventata una delle immagini più iconiche del calcio moderno.

Vasco Rossi su Raiso Radio, le 11:19 minuti. Intanto un po' di tempi di percorrenza per coloro che sono in ascolto in viaggio. I tratti della 14 sia verso sud che verso nord. Il tratto in direzione Ancona, tra il bivio 14 e 1 e Cesena, si attraversa in 2 ore e 10 minuti. Queste sono le code segnalate a tratti. Questo tratto di quasi 100 km si attraversa in 2 ore e 10 minuti, mentre ne occorrono 1 ora e 20 per attraversare il tratto Rimini Nord Cesena direzione Nord Bologna. Un po' di tempi di percorrenza che riguardano anche tratti della 1 tra Fine Campanare Piacenza e Terre di Canossa Campagine verso Bologna, code tra il chilometro 58 e il 119, tempi di percorrenza sono di circa 50 minuti, mentre tra il chilometro 157 e 210 il tratto è quello tra Modena Nord e Bivia 1 variante di Valico verso sud Firenze. Questo è un tratto che si attraversa in 1 ora. Abbiamo tempi un po' più a nord di percorrenza, no, non ce li abbiamo, ma abbiamo invece da ricordare l'incidente tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso sud Bologna, incidente al 42, coinvolte 2 moto. C'è una coda presente per questo incidente. L'attesa in coda al traforo del Monte Bianco in direzione sud per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia è di 1 ora e 30 minuti. Incidente in A10 ora tra Genova Aeroporto e Bivio A10 A7 verso Genova, 2 chilometri di coda a partire da Genova Pegli, l'incidente al chilometro 1. Ci sono code a tratti per un tratto di circa 5 chilometri anche sull'autostrada dei Fiori, sempre per un incidente tra il Bivio A10 Fine Campanare Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
4: Con Marco Liorni, l'eredità Summer, da lunedì 20:35, Rai 1.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Piero Ramazzotti sulle strade del mattino, Raizo Radio, insieme in diretta in questa giornata comunque di traffico molto intenso, tanti in strada per raggiungere località di vacanza, e noi qui ad aggiornarvi e farvi ascoltare anche tanta buona musica. Allora, torniamo a parlare della 4, perché ci state chiedendo notizie tramite il nostro numero, il 348-103-1010. Vedo che Sere ci ha scritto un messaggio di segnalazione di code per incidente in A4. Poi vedo che la nostra Carmen on the road dice ci sono forti rallentamenti in A12 dal chilometro 97, e poi ci chiedete anche un gruppo, Lucia, Andrea, Giovanni e Luca, le code per incidente sulla 14 tra Pescara e Chieti, dice si stanno allungando o risolvendo? Adesso rispondiamo a tutti questi nostri amici. Dunque, intanto ripartiamo dalla 4, code per incidente, un incidente tra l'altro che viene segnalato tra San Stino di Livenza e il bivio con la 28 Porto Gruaro Pordenone verso Trieste. Ci sono naturalmente code per questo incidente tra Cessalto e il bivio con la 28 verso Trieste. Ci sono code anche all'altezza dell'allacciamento con la 23 per chi viaggia verso Tarvisio. Sulla 5, raccordo A4, 4 km di code a tratti tra il bivio A4 e Albiano, direzione A5 Torino Cormaiera. Ancora code in uscita al casello di San Stino di Livenza, interessano la direzione verso Trieste. E poi sulla Brescia-Padova si rallenta per traffico tra Brescia Est e Peschiera, direzione Padova. Torniamo a parlare dei tratti di autostrade per l'Italia e ripartiamo proprio da vari tratti della 14, ripartendo proprio dalle notizie che ci arrivano. Nel tratto bivio 14 A1 Cesena verso Sud Ancona, con tempi di percorrenza di circa 2 ore. Il tratto tra Rimini Sud e Cesena Nord verso Bologna, code tra il chilometro 93 e il 127, questo tratto si attraversa in 1 ora e 20 minuti. L'incidente di cui ci chiedevano i nostri amici, Pescara Ovest, Pescara Sud verso Sud Bari al 385 e 800, sta provocando una coda di 3 chilometri, e a partire dal bivio della 14 con la A25 Torano Pescara. Abbiamo attenzione, un invito alla prudenza per un incendio ora in A14 nel tratto più a sud, Canosa Andria, c'è fumo in carreggiata, quindi molta molta attenzione per questa segnalazione di questo incendio che viene segnalato ora, tanti incendi purtroppo anche sulla 30 Caserta Salerno tra Maddaloni e Nola. Siamo al chilometro 18, questa è la novità. Poi ancora l'incidente in A10 Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e bivio A10 A7 verso Genova, 2 chilometri per l'incidente al chilometro 1.

Le 11:44 minuti su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità e tante le segnalazioni e le difficoltà, devo dire. In ultimo proprio quella che ci arriva dall'autostrada del Sole, siamo nel tratto Casal Pusterlengo Basso Lodigiano verso sud Bologna, incidente al chilometro 42, due le moto e un'auto sono coinvolte nell'incidente. Il traffico ora è bloccato per incidente appunto tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano ed è bloccato in entrambe le direzioni, quindi sia verso Bologna che verso Milano. Abbiamo 4 km di coda in aumento tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso sud Bologna, proprio nel blocco del traffico. Vediamo un po' come si evolve questa situazione difficile che riguarda questo tratto della 1. Naturalmente traffico molto intenso un po' ovunque, tra il Bivia 1 fine con Planare Piacenza e Terre di Canossa Campegine verso Bologna, restiamo lì in A1. Le code tra il chilometro 58 e il 119, i tempi di percorrenza sono valutati 50 minuti. Mentre tra Modena Nord e il Bivia 1 variante di Varico verso sud Firenze abbiamo code a tratti con tempi di percorrenza di circa un'ora. Ci spostiamo nel tratto toscano tra Firenze e Scandicci e il Bivia 1 variante di Varico verso nord Bologna, code tra il chilometro 267 e il 286, quindi parliamo di circa 20 km che si percorrono in circa 45 minuti. Dunque, diamo un'occhiata poi anche a altre segnalazioni. Mi sembra di aver letto che almeno qualcuno ha scritto che c'è un blocco del traffico su Genova, ma al momento non ho questa notizia, vediamo, non so a cosa si riferisce, è un po' generico questo messaggio di questo nostro amico. Intanto ho risolto l'incidente in A10, Genova Pegli e Bivia 10 a 7 verso Genova, restano questi 2 km di coda. Mentre per un incidente sull'autostrada dei Fiori sono 5 km di coda tra fine con Planare Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia.

La voce inconfondibile della grande donna Patti Pravo con Una donna da sognare. Questo è il brano che ci ha accompagnato sino alle 11:53 minuti su Raiso Radio. Alle 12 ricordo l'appuntamento con l'informazione, ascolteremo il giornale radio. Nel frattempo ci chiedete notizie della Parma La Spezia e del Carmen. Sono 4 km per cantieri di lavoro ma anche per traffico nel tratto Pontremoli-Berceto, siamo in direzione di Parma. Abbiamo ancora notizie dalla 10, perché sono 5 km di coda sull'autostrada dei Fiori tra Fine Complanare, Savona e Spotorno verso Ventimiglia, 5 km per un incidente. Naturalmente poi c'è chi ci scrive, dice Ennio, mi trovo sulla 1 tratto Fiorenzuola Modena Nord e non riesco a spiegarmi come mai vado più veloce io a destra che gli altri alla mia sinistra. È presto spiegato, ne abbiamo parlato proprio stamattina, Ennio, che la corsia a destra è quella più libera, anche se bisognerebbe poi, secondo il codice, occupare quella, tutti vanno a sinistra. Che vuoi fare? È così. E allora, ancora musica, poi linea GR1, noi ci ritroviamo subito dopo.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schievoni. La nuova escalation in Medio Oriente, settima notte consecutiva di attacchi incrociati. I raid statunitensi prendono di mira infrastrutture militari, depositi sotterranei di armi e altri obiettivi strategici in Iran. 7 le vittime e Teheran risponde immediatamente.
3: I Pasdaran avevano minacciato: siamo vicini all'ora zero. E all'alba la risposta di Teheran ha preso di mira le basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania, dove i guardiani della rivoluzione rivendicano di aver distrutto 5 aerei americani. Sirene di allarme e intermittenza in tutti i paesi della regione, anche in Arabia Saudita, a causa del lancio di un missile balistico. Riyadh era stata risparmiata dallo scontro incrociato negli ultimi 4 mesi. Intanto in Iran si contano già le conseguenze dell'ultima settimana di attacchi americani. Secondo fonti locali, un raid avrebbe distrutto un impianto di desalinizzazione, lasciando senza acqua circa 10.000 persone in una ventina di villaggi. Secondo diverse testate americane, Washington si starebbe preparando a un'ulteriore escalation. Lo proverebbe l'invio in Israele, riportato dal sito Axios, di decine di aerei cisterna per sostenere un possibile ampliamento dell'offensiva contro Teheran e l'invito, diramato poche ore fa, dal Dipartimento di Stato a tutti i cittadini americani a evitare i viaggi in Medio Oriente per il rischio di un'ulteriore escalation. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra in Ucraina, attacchi incrociati nelle scorse ore tra Mosca e Kiev, 7 morti e oltre 20 feriti nella Russia occidentale per un attacco di droni ucraini su un centro logistico. Le forze del Cremlino colpiscono invece un mercantile nel porto di Odessa, ucciso un civile. Ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Bollate, nel milanese Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. La famiglia ha presentato istanza per la grazia, sulla quale è arrivato anche un chiarimento dal Ministero di Giustizia.
4: Si esclude che sia stato compiuto alcun atto in merito alla procedura di grazia. In una breve nota dopo l'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Mattarella e il Guardasigilli Nordio, il Ministero di Giustizia chiarisce che non sono stati compiuti passi in vista di un atto di clemenza per Mario Roggero, prerogativa esclusiva del Capo dello Stato. La famiglia ha comunque già depositato una richiesta di grazia, firmata dalla moglie del gioielliere di Grinzane Cavour, che ieri, prima di entrare a Bollate, ha detto subisco un'ingiustizia. Bisognerà comunque attendere entro 90 giorni le motivazioni della conferma della condanna da parte della Cassazione. Gli avvocati della difesa hanno poi presentato un'istanza per il differimento della pena e una sospensione urgente. Il giudice di sorveglianza, ai fini della permanenza in carcere, dovrà poi valutare una serie di elementi, come l'età, 72 anni, del neodetenuto. Poco praticabile la strada di una candidatura politica, visto che una condanna definitiva per omicidio fa decadere i diritti politici. I suoi avvocati non hanno escluso poi un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Un pensionato di 76 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore del quale era alla guida a Villafranca Sicula, nell'Agrigentino. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si è ribaltato durante alcune manovre, finendo in un vallone profondo circa 3 metri e travolgendo l'uomo. Fine settimana bollente per l'Italia, bollino rosso anche sulle strade, l'ondata di caldo si avvia però verso la discesa. Disagi anche per i temporali che ieri hanno colpito varie zone del nord, tra Lombardia ed Emilia Romagna e in Friuli Venezia Giulia. Le previsioni

0: centro sud, andrà un po' meglio al nord dove arriveranno dei temporali, specie sul settore di nord est, fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi con grandinate e forti raffiche di vento. Il cambiamento più significativo arriverà nella giornata di martedì, quando una perturbazione dal nord scenderà verso il meridione apportando precipitazioni diffuse e temporali, specie in area adriatica, e successivamente un crollo delle temperature.
1: E le alte temperature appunto pesano sull'economia italiana, secondo le stime di Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può costare tra i 6 e 12 miliardi di euro, circa lo 0,2-0,4% del PIL, tra maggiori costi energetici, minore produttività, fatturato perso nei settori più esposti e investimenti obbligati come impianti di climatizzazione. Una tassa climatica, secondo l'associazione, per cui servono investimenti immediati come la riqualificazione termica degli edifici. Il totale dei prestiti a imprese e famiglie lo scorso giugno è cresciuto del 3,3% su base annua. Per le famiglie il 18esimo mese consecutivo di incremento, per le imprese il 12esimo, è quanto emerge dal rapporto mensile dell'ABI. Il tasso medio sui nuovi mutui casa è lievemente calato al 3,48%, in risalita invece quello sui prestiti alle aziende. E a Venezia la protesta di circa 300 manifestanti per l'arrivo in laguna dello yacht dell'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta, ormeggiato in riva dei Sette Martiri. L'area attorno all'imbarcazione è stata transennata per motivi di sicurezza, suscitando le polemiche dei residenti. La presenza della nave, lunga 117 metri, impedisce l'accesso a uno dei luoghi più ambiti per assistere questa sera ai tradizionali fuochi pirotecnici per la festa del Redentore. Sport, tra gli appuntamenti di giornata la Formula 1, alle 16 in Belgio la lotta per la pole position, e il ciclismo al Tour de France, finora dominato da Pogacar, si affronta la 14ª tappa.
2: Per uno che vince tanto come Tadej Pogacar potrebbe non essere facile ricordarsi ogni successo, e invece lo sloveno, padrone della maglia gialla, pensando alla tappa di oggi, torna volentieri indietro di 3 anni. Tour 2023 vinto da Vingegaard, è vero, ma la 22esima tappa faceva scalo alle Markstein, esattamente come quella odierna, e per Tadej fu un successo evidentemente memorabile. Messaggio lanciato ai microfoni dei cronisti che sa di avvertimento agli avversari. Difficile che una fuga possa prendere corpo nei 155 km da Mulhouse alle Markstein. Poca strada e soprattutto tante salite, 3.800 metri di dislivello, compreso l'inedito Col d'Huag, un sentiero forestale trasformato in ciclabile dall'andamento decisamente irregolare. Si scollina a 6 km dal traguardo. Da Vingegaard, Evenepoel, Ayuso, Lipovic e Sexas ci attendiamo un segnale per poter dire che il tour non è ancora chiuso. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Calcio, in attesa della finale di domani, stanotte alle 23 ora italiana a Miami si disputa la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, diretta su questa rete. E questa era la nostra ultima notizia, quindi è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle ore 13. Spazio adesso all'informazione regionale, in regia Edmondo Cotta. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornate di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di questa rete sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie per l'ascolto.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa in auto. Il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

George Benson on Broadway, il brano per riprendere a viaggiare insieme sulle strade del mattino. Rai Iso Radio, Maria Cristina Manca, Adriano Lippi, ora la parte tecnica, la messa in onda. Saremo insieme fino alle ore 13, ancora con tante informazioni, tanta buona musica, e ripartirei però dalla situazione più difficile che riguarda l'autostrada del Sole. Ricordiamo, il traffico è ancora bloccato tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano per entrambe le direzioni. L'incidente che sta provocando questo blocco del traffico è segnalato al chilometro 42 e vede coinvolte due moto e un'auto. Abbiamo però code sia verso Milano che verso Bologna, visto e considerato che il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. 7 km di coda in aumento verso Bologna tra Lodi e Basso Lodigiano, 3 km tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano, carreggiata nord. Questa è la situazione che interessa questo tratto a nord dell'autostrada del Sole, dove peraltro abbiamo anche notizie di traffico congestionato tra il bivio 1 tangenziale ovest di Milano e Milano Sud, direzione sud Bologna, 4 km di coda. Code anche all'altezza dell'allacciamento con la Brennero Modena, anch'essa molto trafficata in direzione nord per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. Tempi di percorrenza di circa un'ora per attraversare il tratto tra Modena Nord e il bivio con la variante di Valico verso sud Firenze. Qui abbiamo code a tratti tra il chilometro 157 e 600 e il 210 e 100. Tempi di percorrenza di 45 minuti invece per attraversare il tratto toscano tra Firenze e Scandicci e il bivio a 1 variante di Valico in direzione nord, in direzione di Bologna. Ci spostiamo, andiamo sulla 9 Lenate Como Chiasso, traffico congestionato e code di circa 3 km tra Como Monte Olimpino e Como Grandate verso Lainate. Le operazioni doganali alla frontiera elvetica stanno provocando code anche tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione nord. Abbiamo 5 km di code a tratti sull'autostrada dei Fiori tra Fine Companara e Savona e Spotorno verso Ventimiglia, a causarle un incidente. Incidente in A14 tra Forlì e Cesena Nord verso Sud Ancona, il chilometro è l'83. E allora analizziamo quelli che sono i tratti della A14. Abbiamo tra il bivio 14 A1 e Rimini Nord verso Sud Ancona code per questo tratto di circa 117 km, anzi no, proprio di 117 km, che si attraversa in 2 ore e 10 minuti. Mentre per quanto riguarda la carreggiata nord verso Bologna, tra Rimini Sud e Cesena Nord, code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. È risolto l'incidente nel tratto della 14 tra il bivio 14 a 25 Torano Pescara e Pescara Sud verso Sud Bari. Rimane la coda di 1 km residua per l'incidente risolto. Andiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio. Qui il traffico è congestionato, la coda ha raggiunto i 7 km tra Pontebba e Ugovizia, direzione nord Tarvisio. Ed è congestionato anche nella carreggiata sud verso l'autostrada 4. Siamo tra Tarvisio Nord e Ugovizia, qui la coda è di 4 km in aumento. Andiamo sulla Roma Teramo, molto trafficata anche in uscita da Roma, tra Roma Est e Tivoli verso Teramo, code, rallentamenti tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo. Traffico congestionato anche sulla 27 Venezia Belluno, tra Belluno e la statale 51. Innesto a 27 in direzione della statale 51 Alemagna, code per il traffico congestionato. Torniamo a parlare dell'incendio sulla 30 Caserta Salerno, fumo in carreggiata tra Maddaloni e Nola, attenzione, siamo all'altezza del chilometro 18, visibilità che per il fumo potrebbe essere compromessa. Restiamo sulla 30 tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino verso Sud Salerno, 3 km. Questa è la coda per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Rai su Radio.

novità, quella dei Rolling Stones su Raiso Radio, 12:25 minuti, ben ritrovati, una buona giornata, buon ascolto, buon viaggio a tutti i nostri amici, e siete in tanti, naturalmente arrivano numerosissimi i messaggi al 348 103 1010, destinazione estate, sempre su Raiso Radio in diretta con voi. E dunque torniamo a parlare della situazione che riguarda l'autosole, il traffico non è più bloccato, siamo lì tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso sud Bologna, rimangono però naturalmente questi 7 km di coda verso Bologna tra Lodi e Basso Lodigiano. Ricordiamo che il traffico era bloccato in entrambe le direzioni, ma vedo che giunge una nota da parte della nostra fonte di Autostrade per l'Italia, la leggiamo insieme. Tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna si segnalano questi 7 km di coda e appunto il traffico non è più bloccato per incidente al chilometro 42 che vede coinvolte due moto e un'auto. Il traffico scorre su una corsia, si registrano anche 3 km di coda in direzione Milano. Tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo, chi viaggia in direzione Bologna si consiglia di uscire a Lodi per poi rientrare a Basso Lodigiano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Quindi la buona notizia però è che il traffico è stato sbloccato. Diamo un'occhiata agli ultimi aggiornamenti e poi parliamo anche dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, perché abbiamo diverse novità. Ricordiamo le code in A10 Genova Pegli, Bivia 10 a 7 verso Genova. E ricordiamo anche il traffico congestionato sulla 30 Caserta Salerno. In realtà ci sono 3 km di coda per la viabilità esterna che non assorbe il traffico tra Mercato San Severino e Bivia 30 Raccordo Salerno-Avellino verso sud Salerno. Tornando invece proprio a parlare dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, le code sulla 5 Torino-Courmayeur tra Beres e Pont-Sabarté verso Torino, sulla 5 ancora code di circa 5 km per traffico ma anche per un cantiere inamovibile tra Pont-Saint-Martin e Beres in direzione Courmayeur. Sulla 28 Porto Gruaro-Sacile le code al casello proprio della barriera di Porto Gruaro, e sulla Brescia-Padova si rallenta tra il bivio con la 21 e Peschiera direzione Padova. Abbiamo poi notizie dalla Venezia-Trieste, le code per il traffico tra San Donà di Piave e la 28 Porto Gruaro-Pordenone verso Trieste, code anche tra Duino e Monfalcone Est verso Venezia. Ci sono poi code anche al casello di Latisana che interessano ambedue le carreggiate, e code anche alla barriera di Trieste, l'Isert Monfalcone Est verso Trieste. Un tratto della 12 che non è gestito da Autostrade per l'Italia vede code tra Carrara e Santo Stefano di Magra verso Genova, code anche nella carreggiata opposta in direzione Rosignano. Sulla Parma La Spezia 2 km per incidente tra Pontremoli ed Aulla verso La Spezia, e traffico e code anche tra Aulla e Bivia 12 direzione La Spezia.

12:35 minuti sulle strade del mattino, ma destinazione estate, siete tutti in viaggio, siete in tantissimi tra l'altro e diciamo che ci testimoniano tanti, ce lo testimoniano tanti messaggi che arrivano al 348-103-1010. Ricordiamo tra l'altro che oggi saranno fermi già a partire dalle 8 di questa mattina. Si sono fermati i mezzi pesanti proprio per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri, anche se devo dire ci sono alcuni mezzi che possono circolare perché hanno il permesso in deroga, magari perché trasportano merci deperibili. Quindi oggi il stop riguarda la fascia oraria 8-16 e domani 19 luglio, come di consueto poi tutte le domeniche, tra le 7 e le 22. Torniamo ad aggiornare la situazione in autosole tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna, carreggiata sud. Si segnalano 7 km di coda per l'incidente ormai risolto al chilometro 42 che ha visto coinvolte due moto e un'auto. Il traffico scorre su tutte le corsie. Si registrano anche 3 km di coda per Curiosi in direzione Milano tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo. Chi viaggia direzione Bologna, il consiglio è quello di uscire a Lodi per poi rientrare a Basso Lodigiano. Questa è l'evoluzione di quello che è, di quella che è la situazione più importante, perché riguarda una coda di circa 7 km appunto verso Bologna tra Lodi e Basso Lodigiano. Tra Modena Nord e Bivia 1 variante di Varico verso Firenze, code a tratti, anche qui i tempi di percorrenza sono valutati circa un'ora per un tratto di circa 50 km, poco più, mentre ne occorrono 45 di minuti per attraversare il tratto tra Firenze Scandicci e il Bivia 1 variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Torniamo a occuparci anche del traffico della 14 dell'Adriatica. Abbiamo tra il bivio della 14 con la 1 e Rimini Nord verso Ancona, verso la Riviera, code, tratto di circa 117 km, si attraversa in 2 ore e 10 minuti. Abbiamo poi l'altro tratto, quello nella carreggiata opposta in direzione nord Bologna, quello tra Rimini Sud ed Imola, le code anche in questo caso sono a tratti tra il chilometro 50 e il 127, tratto che viene percorso con circa 45 minuti di tempo. Incidente tra Forlì e Cesena Nord verso sud, verso Ancona, il chilometro è l'83, senza effetti sulla viabilità, mentre abbiamo un chilometro ancora segnalato per un incidente risolto, quello tra il bivio della 14 con la 25 e Pescara Sud verso Bari. In A12, novità, incidente tra Genova Est e Bivia 12 a 7 verso Genova, qui si è formata già una coda, l'incidente al chilometro 1, non abbiamo ancora dettagli di quello che è accaduto. Ricordiamo anche i 5 km sull'autostrada dei Fiori, tra il Bivio A10 fine Complanare Savona e Spotorno verso la Francia, e ricordiamo anche che sulla A10 abbiamo code tra Genova Pegli e Bivio A7 verso Genova, e ancora anche code per il traffico verso la Francia tra Varazze e fine Complanare Savona.

amici, ben ritrovati. Destinazione estate insieme a Maria Cristina Manca, Adriano Lippi alla parte tecnica. Naturalmente molte le segnalazioni, traffico intensissimo sulla nostra rete viaria, non mancano gli incidenti, purtroppo tante le difficoltà, come ad esempio quelle della 14. Ripartiamo da queste segnalazioni. Intanto tra Forlì e Cesena Nord verso Sud Ancona abbiamo un incidente segnalato al chilometro 83. E nel tratto dove è avvenuto l'incidente, tra l'altro, il traffico è molto intenso, quindi tra il bivio della 14 con la 1 e Rimini Nord verso Sud Ancona abbiamo code a tratti, il tratto è di 117 km, si percorre in 2 ore e 10 minuti. Altra situazione riguarda la carreggiata nord, tra Rimini Sud ed Imola verso Nord Bologna i tempi di percorrenza sono di 1 ora e 20 minuti. Ci spostiamo sul raccordo Casalecchio, anch'esso condizionato da code e da traffico. Tra il bivio raccordo Bologna-Casalecchio a 14 e il bivio raccordo Bologna-Casalecchio a 1 in direzione nord verso l'Autosole, code anche tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 in direzione sud verso la stessa autostrada 14. Andiamo a occuparci anche della situazione della 1. Vedo che la situazione rimane una coda residua per l'incidente che ormai è risolto. Sono 5 km in diminuzione tra Lodi e Basso Lodigiano verso sud Bologna. Abbiamo code anche tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano, code all'altezza dell'allacciamento con la Brennero Modena in direzione nord da Bologna verso il Brennero, code a tratti tra Modena Nord e il bivio 1 variante di Valico verso Firenze, qui i tempi di percorrenza sono di circa un'ora. Code poi tra Modena Sud e bivio 22 verso Milano, abbiamo tratti interessati da rallentamenti e code sempre in A1, bivio A1 variante di Valico Sasso Marconi Nord verso Bologna. E poi ancora tra Firenze e Scandicci e il bivio A1 variante di Valico verso Nord Bologna, code con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. Traffico congestionato in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia, abbiamo code a Milano Est sempre verso Brescia e in A7 sono 2 km di coda tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Code anche sulla 9 Lennate Como Chiasso, il traffico risulta congestionato, Como Monte Olimpino, Como Grandate verso Lainate, le operazioni in dogana alla frontiera elvetica e le code tra Como Centro e Chiasso in direzione nord. 4 km per incidente in A10 tra Fine Complanare Savona e Spotorno verso la Francia, sempre in A10 tra Varazze e Fine Complanare Savona verso Ventimiglia, code anche tra Genova Pegli e bivio A10-A7 verso Genova. Sono 3 i chilometri di coda per l'incidente in A12, ma l'incidente è risolto. Genova Nervi bivio A12-A7 verso Genova. Ci chiedete notizie della 22, ci sono code anche lì. Dunque abbiamo code segnalate tra Carpi e l'allacciamento A1 in direzione sud, rallentamenti tra Verona Nord e Gnaora verso il Brennero, rallentamenti tra Brennero tra il confine di Stato e Vipiteno in carreggiata sud.

La novità di Bruno Mars, un My Soul, 12:56 minuti. Siamo al termine almeno del mio viaggio, il vostro continua insieme a Roberto Fragomeno, sarà con voi lui per le prossime ore ad aggiornarvi su quello che accade in strada, le numerose notizie e segnalazioni che ancora dobbiamo raccontarvi, perché davvero sono ancora molte. E tra poco quindi ascolterete i titoli del GR1 e poi naturalmente ancora in viaggio, sempre destinazione estate con Rai Radio. Ringrazio Adriano Lippi e Alessandro Adriani che sono stati con me alla parte tecnica.

0: GR1.
1: Ancora fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Teheran colpisce le basi americane della regione in risposta ai raid a Gaza, 3 vittime in un attacco aereo israeliano. Droni di Kiev su un centro logistico nella Russia occidentale, 7 morti. Le forze del Cremlino colpiscono infrastrutture portuali e un mercantile a Odessa. Mario Roggero in carcere a Bollate, visita di Salvini, Vannacci, gazebo in tutto il paese per la legittima difesa, il PD a destra al via alla rincorsa sulla propaganda per la sicurezza. Fine settimana rovente, caldo e traffico da Bollino Rosso, da domani l'anticiclone africano molla un po' la presa, Confesercenti affrontare picchi di calore, costa fino a 12 miliardi. Piazza del Campo si veste di musica a Siena stasera, il concerto per l'Italia, protagonisti Stefano Bollani e l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Aspettando il gran finale mondiale di calcio, sfida per il 3° posto tra Francia e Inghilterra, spopolano gli Stati Uniti le magliette delle squadre e ci siamo anche noi. Formula 1, dalle 16 a Spa, la lotta per la pole, in corso le ultime libere, la diretta su Radio 1.
2: Destinazione estate con Raizo Radio.
3: ANAS ricorda: prima di partire, verifica che tempo troverai lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.

Ritorniamo al brano, l'abbiamo ritrovato in questo pomeriggio, Blues Horse Beyond the Range, The Way It Is, il pezzo alle 13.07 minuti. Buon sabato pomeriggio a tutti, buon viaggio, siete all'ascolto di Su Radio. Salutiamo Maria Cristina Manca, che fino a quest'ora ci ha informato, ci ha tenuto compagnia. C'è Alessandro Adriani in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 17, quindi attraverseremo senza dubbi le ore più calde di questa giornata, di questo sabato 18 luglio, temperature che in alcune zone del nord si dice siano scese di qualche grado, dovrebbero scendere un po' ovunque nelle prossime ore, ma più tardi torneremo a collegarci con gli amici del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare per avere proprio le ultime notizie sulla situazione meteorologica. Intanto, per quello che riguarda la viabilità, vediamo un po' le notizie più importanti in questo momento. Sulla 10 tra Fine Comprenare, Savone e Sputorno verso Ventimiglia abbiamo 4 km di coda. Ci sono code in questo momento sulla 10 anche tra Genova Pedie e la 7 in direzione di Genova. Sulla 23 tra Treviso Nord e Ugovizza verso sud verso la 4, 4 km di coda. In A9 tra Como Monte Olimpino e Como Grandate verso sud e Lainate, 3 km di coda. A14 tra la 1 e Rimini Nord verso sud verso Ancona, un tratto di oltre 100 km. Il tempo di percorrenza è di 2 ore e 10 minuti. C'è traffico ovviamente per molti verso le vacanze. Sulla 1 tra Modena Nord e la variante di Valico, carreggiata sud e code, il tempo di percorrenza qui è di un'ora, mentre tra Firenze Sud e Incisa, sempre verso sud e verso Roma, abbiamo dei rallentamenti per traffico intenso. Poi vedremo tutte le altre notizie.

0: sola, siempre toca llegar.
1: Attenzione, attenzione, in A23 c'è un veicolo contromano tra Tarvisio Sud e Tarvisio Nord, direzione Nord Tarvisio, segnalato all'altezza del chilometro 112 circa. Ovviamente si sta muovendo, quindi occhi aperti, massima prudenza per gli amici che sono in viaggio al nord-est sulla 23 tra Tarvisio Sud e Tarvisio Nord in direzione Nord Tarvisio. Al momento sta viaggiando un veicolo contromano, notizia che ci arriva da Udine, quindi attenzione, notizia ovviamente particolarmente importante che torneremo a ribadire tra poco, sperando che termini in breve tempo. Sulla 23 rimaniamo lì in zona tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, abbiamo 7 km di coda, mentre tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso la 4 abbiamo 4 km di coda, quindi il veicolo contromano tra Tarvisio Sud e Tarvisio Nord verso Tarvisio è segnalato anche in una zona con traffico molto intenso quest'oggi, quindi veramente occhi aperti, tenetevi sulla destra, andate piano, concentrati, se c'è un'area di servizio, un'area di sosta in zona, meglio fermarsi per qualche minuto fino al cessato allarme che ovviamente vi daremo in maniera tempestiva. Sulla 4 Venezia Trieste tra San Donà di Piave e Cessato verso Trieste abbiamo rallentamenti, code a Peschiera in uscita da entrambe le direzioni, sempre in A4, code anche a Re di Puglia e Monfalcone Ovest in entrambe le direzioni, sempre in uscita. Alle porte di Roma, no, meglio, qui siamo a Latina, sulla statale 148 Pontina tra Borgo Piave e Rotatoria Latina in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per un incendio. Questo sulla statale 148 Pontina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

Settembre, beh, c'è tempo, 13:28 minuti. Buon pomeriggio a tutti, buon viaggio all'ascolto di Isoradio. Siamo sulla 1 tra la variante di Varica e Sasso Marconi, direzione nord. Abbiamo un chilometro di coda perché c'è un mezzo fermo al chilometro 211, mentre in direzione opposta in A1 c'è traffico in questo momento tra Modena Nord e la variante di Valico. Tempo di percorrenza verso Firenze un'ora. Poi abbiamo code tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione nord, anche qui per traffico 40 minuti. Ancora in direzione sud tra Firenze Sud e Incisa verso Roma rallentamenti, sulla variante di Valico tra la 1 e Badia verso sud Firenze code a tratti. Torniamo in A14 tra la 1 e Rimini Nord in direzione sud Ancona, tempo di percorrenza 2 ore e 10 minuti, mentre tra Cesena e Dimola direzione nord Bologna code a tratti per traffico, anche qui tempo di percorrenza superiore alla media, siamo intorno ai 60 minuti.

come si usa dire, tipo uno slogan, il ritmo dell'estate. White Wasted Girl, questa è Anna. 13:35 minuti. In Svezia il nostro Luciano Darderi sta giocando contro Vallejo uruguaggio. Siamo alla semifinale del torneo di Bastad, appunto, in Svezia. Darderi è in vantaggio 3-2 servizio nel primo set. Mi chiedevo come mai in Svezia non hanno un torneo di tennis molto importante. Cioè, la Svezia ha tirato fuori tra i tennisti più forti di tutti i tempi. Borg, per esempio, Wilander, Edberg, sono stati tennisti che hanno veramente dominato, soprattutto tra gli anni 80 e gli anni 90, anche gli anni 70 con Borg. Però in effetti poi non hanno un torneo, questo è un 250, un torneo abbastanza così secondario nel circuito tennistico, ma è un paese che ha dato veramente moltissimo al tennis internazionale. Poi insomma c'è il pubblico sportivo, sono educati, tranquilli, insomma, mi piacerebbe vedere in Svezia un torneo un po' più così diciamo importante di questo, che comunque è sempre piacevole da seguire per gli appassionati. Ora Darderi conduce 4-2 su Vallejo. Allora torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti per chi sta guidando, chi sta viaggiando in queste ore, chi ha scelto questo sabato per partire magari per le vacanze. Molte settimane di vacanze iniziano il sabato, molte anche la domenica, comunque insomma molti staranno viaggiando magari verso qualche villaggio, verso qualche meta dove trascorrere e possibilmente riposarsi e staccare con la testa per i prossimi giorni. È quello che ovviamente vi auguriamo in questo momento. In A14 tra Bologna Fiera e Cesena Nord verso Sud Ancona il tempo di percorrenza è di 1:40. Mentre sulla 3 tra Vietri sul Mare e Salerno verso Sud Salerno abbiamo code per traffico intenso. Sulla 30 tra Maddaloni e Nola siamo al chilometro 18, c'è fumo per un incendio. Sulla 4 Venezia Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste abbiamo dei rallentamenti. Sulla Brescia Padova Peschiera code in entrambe le direzioni, mentre sulla statale 309 Romea tra Ravenna e Porto Tolle in entrambe le direzioni anche qui ci sono dei rallentamenti dovuti al traffico intenso. Traffico sulla statale Trebisi Tiberina in prossimità del casello della A14 di Cesena Nord in direzione di Ravenna, anche sulla statale 12 della Betone del Brennero tra Prato Isarco e Cardano verso Pisa direzione sud, diciamo abbiamo code a tratti, anche queste sono dovute al traffico intenso. Stay.

Tuffi, Tuffi, Vasco Rossi, 13:45 minuti in A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, verso nord Milano rallentamenti, tra Lodi e Basso Lodigiano direzione sud Bologna, code a tratti 30 minuti il tempo di percorrenza, poi abbiamo code in A4 a Milano Est, sia verso Milano sia in direzione di Brescia. Al traforo del Monte Bianco, il piazzale francese verso Courmayeur, verso l'Italia, all'attesa di 1:15. Ci sono code in A7 a Isola del Cantone, in uscita da Milano, ci sono code tra Isola del Cantone Ronco Scrive in direzione sud Genova, circa 2 km di coda per lavori. C'è parecchio traffico nelle zone di confine, per esempio in A9 a Como Grandate verso sud Lainate code, tra Como, Monte Olimpino e Como Grandate verso Lainate 3 km e code anche verso la Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Rimanendo in zone di confine andiamo in A23 a Carnia in uscita, abbiamo code tra Gemono Soppo e Carnia verso Tarvisio, code tra Carnia e Pontebba sempre in direzione di Tarvisio, a Pontebba code in uscita dalla 4, mentre tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio abbiamo 7 km di coda e tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso la 4, 4 km di coda. Cioè, molto trafficato il confine con l'Austria, soprattutto dalla parte della A23. Tra poco vedremo tutti gli altri aggiornamenti, ora arriva un brano qui in diretta su Isoradio.

Gianni Morandi con Alessandro Amoroso, la loro hit parade, come urlava Lelio Luttazzi. Quanti di voi ricordano la hit parade di Lelio Luttazzi, quella sigla, quella classifica che andava in onda su Radio 1 in diretta il sabato, poi il mercoledì, ricordo la replica, se non sbaglio era così, comunque sabato e mercoledì, e tutti stavamo lì ad ascoltare quando poi Lelio Luttazzi proclamava la canzone regina, la canzone della settimana, quella che aveva venduto di più, perché quella classifica era fatta appunto sulla base dei dati di vendita, e a quel tempo, negli anni 70, negli anni 80, i dischi si vendevano realmente. Intanto erano dischi, sì, erano vinili, e poi si vendevano, in molti andavamo nelle discoteche, pensate, esistevano dei negozi che vendevano soltanto dischi, uno andava lì, ci passava le ore come in libreria a cercare un libro, così si scartabellava tra gli scaffali, si cercava un disco, poteva essere un 45 giri, anche un album, un 33 giri, insomma era un altro mondo discograficamente e artisticamente parlando, possiamo tranquillamente dirlo. 13:53 minuti qui su Isoradio, destinazione pomeriggio, il nostro contenitore pomeridiano estivo che vi segue e vi accompagna, vi informa, in una giornata di traffico intenso, di spostamenti, di partenze. Dobbiamo segnalare un incidente in A14 tra Faenza e Forlì, direzione sud Ancona, siamo all'altezza del chilometro 73, c'è traffico tra Cesena ed Imola, direzione nord Bologna, con tempo di 50 minuti, c'è traffico anche tra Bologna Fiere e Cesena Nord in direzione sud Ancona, qui il tempo di attraversamento è di 1 ora e 40 minuti.

13:57 minuti, andiamo sulla 2 del Mediterraneo perché questa notte ci sarà una importante chiusura, ci sarà un tratto chiuso per operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico. Siamo tra Rosarno e Mileto. Il tratto sarà chiuso in entrambe le direzioni dall'una di questa notte, cioè di domani, ma di questa notte, fino alle 7 di domani mattina. Quindi attenzione per gli amici che viaggeranno sulla 2 del Mediterraneo, tratto chiuso questa notte per operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico tra Rosarno e Mileto in entrambe le direzioni, dall'1 alle 7, poi la viabilità riprenderà normalmente. Tra poco torneremo su questa notizia anche con approfondimenti, quindi rimanete con noi in diretta all'ascolto di Isoradio. 13:58 minuti, arriva un grande della musica internazionale, Al Jarreau.

Quando il sole è alto, quando sono le 14:04, beh, questo L is for Lover di Ajero ci sta veramente bene, almeno secondo il mio modestissimo giudizio così musicale, ma direi il mio gradimento. In A14, incidente tra Faenza e Forlì in direzione sud Ancona, siamo al chilometro 215, c'è traffico intenso in A14 tra Cesena ed Imola verso nord Bologna, tempo di percorrenza 50 minuti, mentre verso sud tra Bologna Fiere e Cesena Nord verso sud Ancona abbiamo tempo di percorrenza di 1:40. Sempre in A14 a Termoli in uscita sta viaggiando un trasporto eccezionale, si sono formate delle code in A3 tra Vietri sul Mare e Salerno, verso sud e verso Salerno abbiamo code per traffico intenso. Sulla 1 tra Magliano Sabina ed Orte direzione nord Firenze, 1 chilometro di coda per incidente al chilometro 498. Come dicevamo poco fa, questa notte verrà chiuso un tratto importante della 2 del Mediterraneo, siamo tra Rosarno e Mileto, il tratto verrà chiuso in entrambe le direzioni dall'1 di questa notte fino alle 7 di domani mattina, questo per permettere le operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno meglio, quindi tenetelo a mente se viaggerete nelle ore notturne questa notte sulla 2 del Mediterraneo tra Rosarno e Mileto in entrambe le direzioni, il tratto sarà chiuso dall'1 alle 7, ma saremo comunque qui noi in studio a ricordarvelo. Go!

Le 14:11 minuti, destinazione estate in diretta qui su Isoradio dalle studi di Saxa Rubra. Andiamo sul tratto appenninico della 1 tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord Bologna. Rallentamenti per traffico intenso. Sempre in A1 tra Magliano Sabina ed Orte, direzione nord Firenze, abbiamo 2 km di coda per incidente al chilometro 498. C'è traffico all'interno della variante di Valico tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze. Abbiamo anche qui code a tratti. Ci sono code in A1, 4 km in questo momento tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione nord Bologna per un mezzo fermo in panne, e code a tratti anche in direzione sud tra Sasso Marconi e la variante di Valico, qui il tempo di percorrenza è 25 minuti. In A1 abbiamo code tra Modena Sud e la 22 verso nord, verso Milano, e ci sono code a tratti per traffico tra Lodi e Fidenza in direzione sud Bologna, qui il tempo di percorrenza è 30 minuti. Poi code in A1 anche in prossimità della 22 da Bologna in direzione del Brennero. Sulla 12 tra Recca e Rapallo verso sud di Livorno un chilometro c'è un mezzo fermo. In A10 tra Fine Complanare Savona e Spotorno verso Ventimiglia 4 km di coda, tra Varazze e Fine Complanare Savona sempre verso Ventimiglia code a tratti. Poi abbiamo code in A10 a Genova Pegli in uscita da Ventimiglia, e code 2 km tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova, queste sono per un mezzo fermo in panne. Mentre in A7 al momento non ci sono segnalazioni, il traffico sta tornando regolare. We'll be right back.

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Questa è una via di mezzo, lo sappiamo, tra il Tuca Tuca e la Macarena, questo brano di Baby K alle 14:23 minuti. C'è qualcuno giustamente che non conoscerà né il Tuca Tuca di Raffaelliana Carrà Memoria né la Macarena, insomma i Lambada, qualcuno, questo forse qualcuno la ricorda un po' meglio. Ma siamo nell'estate del 2026, quindi parliamo di attualità, anche di notizie attuali, perché oggi insomma, è un pomeriggio movimentato, era previsto questo fine settimana, si sapeva che ci sarebbero stati molti italiani che si sarebbero messi in viaggio. Li salutiamo e li aggiorniamo. Sulla 1, tra la variante di Valico e Sasso Marconi, direzione nord, abbiamo 5 km di coda per un mezzo fermo al chilometro 211. In A14 tra Cesena e Bologna San Lazzaro, direzione nord, tempo di percorrenza 50 minuti. Tra Bologna Fiere e Cesena Nord, direzione sud Ancona, tempo di percorrenza 1 ora e 40. Variante di Valico, tra la 1 e Badia verso sud di Firenze abbiamo code a tratti. In A1 tra Magliano Sabine ed Orte, direzione nord Firenze, 2 km di coda per incidente al chilometro 498. Questa notte sarà chiusa la 2 del Mediterraneo perché verrà rimosso e disinnescato un ordigno bellico. Quindi questa notte dall'1 alle 7 di domani mattina sarà chiuso il tratto della 2 del Mediterraneo tra Rosarno e Mileto in entrambe le direzioni.

maledetto me, fulminacci, 14:31 minuti. C'è un articolo quest'oggi sul Corriere della Sera che titola così: sta crescendo la generazione dei dementi digitali, gli effetti dello smartphone sulla mente di bambini e ragazzi. È un articolo supportato da studi, da indagini approfondite, è un articolo basato sui risultati di quello che ha scoperto la comunità scientifica. Non è un articolo basato magari sulla mia osservazione o sull'osservazione di un altro, di qualcun altro. Non è qualcosa di... Beh, è un articolo che dovrebbe preoccuparci in effetti non poco, dovrebbe quasi svegliarci, destarci da questo sonno nel quale siamo un po' caduti appresso a questi aggeggi. Oggi, ieri proprio leggevo anche un'intervista su Sette, insomma, a un noto attore italiano, il commissario Montalbano, chiamiamolo col suo nome, insomma, diciamo così, del personaggio che lo ha reso più amato e più famoso, e anche lui era molto preoccupato, lo ha ribadito più volte, di questo effetto del cellulare, tutto ciò che là dentro si trova nella mente soprattutto dei più giovani, ma non solamente dei più giovani. Comunque, questa un po' è la situazione. Mi fa però effetto vedere un articolo scritto così chiaramente su un giornale così importante, quindi un articolo che arriva a migliaia e migliaia di persone, poi magari ti guardi intorno e non è che cambiano troppo le cose. Speriamo che, insomma, qualcuno si cominci un po' più a sensibilizzare a questo problema, soprattutto riferito ai più piccoli. L'Australia ha dato inizio ad una legge, a una limitazione per i più giovani, speriamo che il resto del mondo la segua. Allora, torniamo invece alla viabilità, scendiamo sulle nostre autostrade per raccontare questo viaggio di sabato 18 luglio, con tanti italiani che sono al volante in questo momento. In A1 tra Lodi e Fidenza, direzione sud Bologna, abbiamo code a tratti. Ci spostiamo in A12 tra Recca e Rapallo verso sud Livorno, ci sono code perché c'è un mezzo fermo al chilometro 25.300 e un'auto ferma in galleria in corsia di marcia, quindi una situazione delicata. Sulla 10 tra Fine Complanare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, 4 km di coda tra Varazze e Fine Complanare Savona verso Ventimiglia, code a tratti ancora in A10. Tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova, code per traffico intenso. Code al traforo del Monte Bianco, a Piazzale Francese verso l'Italia l'attesa è di 1:15, al Piazzale Italiano verso la Francia l'attesa è minore, 15 minuti.

Sta facendo un grande tour internazionale Zucchero, con enorme successo in giro per l'Europa. È una cosa molto molto bella quando i nostri artisti portano la loro musica lontano, oltre i confini nazionali. Sulla 5 Torino-Courmayeur, tra Pont Saint-Martin e Verès verso Courmayeur, abbiamo 2 chilometri di coda, c'è traffico, ma c'è anche un cantiere inamovibile. Statale 16 Adriatica, la variante di Monopoli Nord verso Otranto, abbiamo rallentamenti per un incendio. Sulla 4 Venezia-Trieste, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste, ci sono code, sono dovute al traffico intenso. Sta piovendo sulla 15 Parma-La Spezia, tra Parma Ovest e Borgotaro, abbiamo code tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia, questo sulla 15. Sulla 4 Venezia-Trieste, Arredi Puglia, Monfalcone Ovest, in entrambe le direzioni code in uscita. Sempre sulla 4, tra il raccordo Vilesse, Gorizia e Arredi Puglia verso Trieste, code dovute al traffico intenso. Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, tra Molteno e Bellano verso la Svizzera, code a tratti, anche qui la ragione è il traffico intenso. Ricordo che questa notte la 2 del Mediterraneo, per il disinnesco di un ordigno bellico e la conseguente rimozione, verrà chiusa tra Rosarno e Mileto dall'1 di questa notte fino alle 7 di domani mattina.

Who was the boss? Diana Ross, 14:49 minuti in diretta qui su Isoradio, sulla 1 tra Magliano Sabina ed Orte, direzione nord Firenze, 2 km di coda, incidente al chilometro 498, ci sono 2 km di coda, l'incidente vede coinvolta un'automobile tra seconda e terza corsia. In A14 tra Cesena e Bologna San Lazzaro, carreggiata nord, abbiamo code a tratti, mentre in A1 tra la variante di Valica e Sasso Marconi, direzione nord Bologna, abbiamo 5 km di coda per traffico intenso. Tra la variante di Valica e Sasso Marconi nord, direzione nord, c'è anche traffico, il tempo di percorrenza in generale su questo tratto è di 45 minuti. Code anche verso Firenze tra Sasso Marconi nord e la variante di Valico. Code tra Modena sud e la 22 in direzione nord Milano. Rallentamenti tra Reggio Emilia la 22 in direzione sud Bologna, mentre segnaliamo tra Lodi e Fidenza direzione sud code e tratti per traffico intenso. In A12 tra Recco e Rapallo verso Livorno 2 km di coda, c'è un mezzo fermo al chilometro 25.500. In A10 tra Ventimiglia Svincolo e Ventimiglia verso Ventimiglia 1 km di coda, tra Fine Complanare Savone Spotorno verso Ventimiglia 4 km di coda, tra Varazze Fine Complanare Savone verso Ventimiglia code a tratti. Inoltre in A10 tra Genova Peglia e l'A7 verso Genova abbiamo rallentamenti, anche questi sono dovuti al traffico.

14:57 minuti, tra poco le notizie del giornale radio, il GR1. Intanto sulla 1 tra Firenze Nord e Firenze Scandicci verso Roma abbiamo code per traffico, rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico, sempre in direzione nord Bologna. In A14 tra Bologna e Fiere Cesena Nord, direzione sud Ancona, abbiamo tempo di percorrenza di 1 ora e 15 minuti.

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La crisi nel Golfo Persico, in Iran, raid statunitensi causano 7 morti, facendo salire a 50 le vittime in 3 settimane. Teheran risponde prendendo di mira basi militari americane nella regione, ma anche un impianto di desalinizzazione in Kuwait per il secondo giorno. La compagnia petrolifera statale del paese ha inoltre segnalato feriti e danni dopo che è stato colpito anche un impianto petrolifero. In Giordania distrutti 5 jet statunitensi. I tensi rivendicano invece i Pasdaran. Alta tensione anche fra Russia e Ucraina. Missili e droni hanno colpito varie regioni provocando vittime e feriti. Ci aggiorna la corrispondente Liana Mistretta.
3: Una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. In varie regioni russe sono 379 i droni di Kiev che sono stati abbattuti. Colpiti in particolare nella regione di Tambov un impianto logistico della Wildberries, il colosso del commercio online russo. 7 dipendenti sono morti e ci sono almeno 24 feriti. È l'attacco più grave registrato in questa regione, dice il governatore. Attacchi anche nella regione di Mosca, 37 in tutto i feriti. Lì è stato colpito un deposito petrolifero a Noginsk e nelle vicinanze è stato evacuato un ospedale, reparto di maternità. Dall'Ucraina il presidente Zelensky dice di avere mirato contro infrastrutture logistiche a 500 e 700 chilometri dalla linea del fronte, mentre le forze armate russe dicono di avere colpito obiettivi strategici portuali per impedire il rifornimento delle truppe ucraine. È stata colpita una nave Odessa, una persona è morta, allerta aerea anche a Kiev. Nelle regioni di Donetsk e Kherson sono 6 i morti e 28 i feriti, dunque questo è il tragico bilancio di queste ultime ore. A voi.
2: Ci sono 2 indagati, siamo tornati in Italia per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in provincia di Genova. Si tratta dei titolari dello stabilimento balneare Segesta, teatro della tragedia. La procura del capoluogo ligure ha inviato gli avvisi di garanzia per omicidio colposo per poter procedere con l'autopsia. Domani sarà il 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio che costò la vita al giudice Borsellino e a 5 agenti di scorta a Palermo. La testimonianza inedita di un agente che si trovava sul luogo dell'attentato, intervistato da Rita Pedizzi per la trasmissione di Radio 1, inviato speciale.
4: Vedevamo quello che era rimasto dei nostri colleghi e quello che era rimasto del procuratore Borsellino. A me mi è rimasto tutto in mente di quello che ho visto allora, perché io alcuni dei miei colleghi, di quelli che sono morti, me li sono portati nei pantaloni, nelle scarpe. Quando sono arrivato a casa mia moglie ha dovuto buttare tutto, perché quello che c'era era una cosa incredibile.
5: Di quel pomeriggio in Via D'Amelio, Fortunato Garofalo, in servizio all'ufficio scorte di Palermo, ricorda l'odore acre dei copertoni bruciati, le auto in fiamme, i colleghi.
4: Alle 5 eravamo in caserma, poi ci è arrivata una notizia che era successo un'esplosione. Siamo usciti di corsa con la macchina, dalla circonvallazione abbiamo visto il fumo e abbiamo capito che si trattava della zona di Borsellino. Siamo arrivati immediatamente là, abbiamo trovato una volante con i pompieri che stavano cercando di eliminare tutto il fuoco che c'era e noi, non c'era nessun altro.
2: Fine settimana trafficato sulle strade delle vacanze per gli arrivi e le partenze, spostamenti accompagnati ancora dal gran caldo, anche se al nord, fra Lombardia ed Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, sono già arrivati temporali anche violenti. Nel resto della penisola occorrerà invece aspettare fino a lunedì, quando lentamente le temperature si abbasseranno. Ancora 14 le città da bollino rosso, domani saranno 15, tra queste Roma. Chi può cercare frigerio al mare o sul Terminillo, la montagna della capitale.
6: Si sa benissimo, il fresco è necessario per la salute, per la mente, per il fisico, per tutto.
7: 25 gradi, un leggero venticello, un sogno in questi giorni infuocati. E allora la parola d'ordine è fuggire dalla capitale, dalla vicina Terni, dalla stessa Rieti, direzione Terminillo, un paradiso a un'ora da Roma per giovani e meno giovani che scelgono il relax di camminare nel verde dei boschi e, perché no, prendere anche la tintarella.
8: Fuggita. Sono migrante.
0: variante climatica.
8: Sono fuggita, per carità. 2 mesi sto qua, luglio-agosto.
9: Ci fermiamo perché a Rieti fa troppo caldo, quindi qui si sta benissimo invece.
7: Un sogno oggi qui.
9: Sì, ma anche ieri siamo venuti.
7: Il Terminillo al gran completo, spiega il presidente di Federalberghi Rieti, Michele Casadei.
10: Negli alberghi, nelle case vacanze e nei circoli militari, con oltre 400 atleti per i campionati europei di atletica leggera Under 18. La stagione quest'anno è partita con largo anticipo, complice il gran caldo.
7: Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: Sport e calcio, si avvicina l'epilogo dei mondiali stasera alle 23 con diretta sulla nostra rete la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra a Miami, aspettando domani sera la sfida che vale il titolo fra Spagna e Argentina a New York. La linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR alle 16.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La montagna richiama sempre più appassionati desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Tuttavia, si tratta di un ambiente affascinante quanto impegnativo, che richiede rispetto, prudenza e un'adeguata preparazione. Per questo, noi della Guardia di Finanza, con le nostre stazioni del soccorso alpino presenti in varie località di Alpi e Appennini, vogliamo condividere con te alcuni semplici consigli per vivere in sicurezza le tue escursioni. E il segreto fondamentale? Affidarsi a professionisti esperti dell'ambiente montano e delle escursioni, soprattutto se si è alle prime armi. Prima di intraprendere un sentiero che non conosci, non improvvisare. Chiedi sempre consiglio alle sezioni locali del Club Alpino Italiano, alle Proloco, agli esperti del posto e ai rifugisti. Valuta con estrema attenzione ogni gita in base alle tue reali capacità fisiche e controlla sempre il meteo, che in estate può cambiare all'improvviso. Ricorda, la montagna non si sfida, si rispetta.
0: Estate con Rai Isoradio.

18 luglio del 2026, anche se stiamo segnalando delle piogge, per esempio sulla 15 Parma La Spezia in questo momento. Claudio Campobasso in console, Roberto Fragomeno insieme fino alle 17, poi Giusy Panara a proseguire la nostra programmazione. Sulla 5 Torino Courmayeur, tra Pont Saint-Martin e Verès verso Courmayeur abbiamo 2 km di coda. Sulla statale 16 Adriatica, la variante di Monopoli Nord verso Otranto, abbiamo rallentato per un incendio in questo momento. Notizie poi che arrivano dalle autostrade, andiamo a vedere le ultime dalla 1, tra la variante di Vali che sta su Marconi verso nord Bologna, 5 km di coda, in direzione sud verso Firenze, tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico abbiamo code a tratti. In A1 tra Modena Sud e la 22 verso Milano, code a tratti, code tra Reggio Emilia e la 22 in direzione sud, code tra Lodi e Fidenza sempre in direzione sud verso Bologna. Aumenta la coda in A12 tra Genova Nervi e Rapallo verso sud di Livorno, abbiamo 4 km di coda per traffico intenso. In A1 incidente appena segnalato tra Casal Puster, Lengue e Lodi, direzione nord Milano, siamo all'altezza del chilometro 30.

PhD, I Won't Let You Down, successo di un bel po' di anni fa. Sono le 15:11 minuti, dopo le notizie del giornale radio, eccoci tornati in studio in questo bollente pomeriggio di sabato.

sempre l'inconfondibile, però con così momenti di attualità insieme a Snoopy Dogg, Chaka Khan e questo Boogies in My Soul, uno dei brani sicuramente che funzionano di più e che uniscono, insomma, un ritmo, un bel groove estivo a una qualità ovviamente di altissimo livello. Sono le 15:19 minuti, il nostro Luciano Darderi sta servendo il match point contro Vallejo al torneo 250 di Bastad in Svezia, ma lo sbaglia, quindi sono 7 pari nel secondo set, il primo ovviamente l'ha vinto Darderi. E intanto c'è stata bagarre questa mattina per quello che riguarda la Formula 1, tra poco ci sono le prove ufficiali per la griglia di domani del Gran Premio del Belgio, ma Hamilton nelle prove libere di questa mattina ha distrutto la macchina, ora c'è una corsa contro il tempo per riparare la Ferrari di Hamilton e permettere al pilota inglese di gareggiare per la pole position. Stamattina ha avuto un incidente, ha sbattuto contro il muretto, la macchina è andata praticamente distrutta, lui per fortuna senza danni, però ora bisogna risistemare la macchina perché tra poco, se non sbaglio, proprio alle 16 si riparte per le prove per la pole position di domani. Vi terremo aggiornati anche su questo. Tornando invece alla viabilità, vi ricordo che questa notte sarà chiusa la 2 del Mediterraneo per lavori di operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico. Il tratto chiuso sarà quello tra Rosarno e Mineto in entrambe le direzioni dall'1 di questa notte fino alle 7 di domani mattina, quindi questa notte chiusa la 2 del Mediterraneo tra Rosarno e Mineto in entrambe le direzioni a partire dall'1.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio Cose Smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

poesia che non ha bisogno di melodia, Sal Da Vinci, 15 e 28 minuti sulla 1 tra Basso Lodigiano e la 15 verso sud Bologna. Abbiamo code a tratti per traffico intenso in A12, sempre 4 km tra Genova Nervi e Rapallo verso Livorno, 2 km in A10 tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia, e tra Fine Compronari, Savona e Spotorno verso Ventimiglia abbiamo 4 km di coda. Al confine con la Svizzera in A9 a Como Grandate, sia verso Como sia verso Lenate abbiamo code, tra Como Olimpino e Como Grandate verso sud 3 km, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, anche qui code, sono dovute appunto al traffico intenso.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eccoci pronti con Summer Breeze, questa versione pomeridiana, tre brani, tre estati, tre successi. Partiamo dal 2001, poi viaggeremo di poco indietro fino al 2025, ma l'ultimo brano, quello sì che ci porterà veramente ad altri tempi, ad estate di molti, molti anni fa, saremo infatti con un grande artista internazionale nel 1959, ma ora partiamo con un hit del 2001.

0: Appoggia la tua testa sulla mia spalla. Questo è uno dei grandi successi di Paul Albert Anka, cantante, compositore, attore canadese, poi naturalizzato statunitense. Qui siamo nel lontano 1959, lui era già in attività di qualche anno quando piazza questo hit, questo successo. Poi ce ne sono ovviamente altri su tutti Diana, e con questo brano si è chiuso l'appuntamento con Summer Breeze, che tornerà più tardi ovviamente, che ci ha portato nella lontana estate del 1959.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Rai su Radio.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Mancino con Tiziano Ferro, per me importante, 15:53 minuti, tra poco ci colleghiamo con Roma Mobilità per il traffico a Roma in questo pomeriggio del 18 luglio del 2026, ma c'è parecchio traffico su strade e autostrade. Sulla 4 Venezia Trieste 3 km di coda al casello della barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est verso Trieste. Sulla 5 2 km tra Pont San Martin e Verres in direzione di Courmayeur. Sempre sulla 4 a Redi Puglia in uscita in entrambe le direzioni abbiamo code, poi sulla 4 Venezia Trieste tra il raccordo Villesse Gorizia e Redi Puglia verso Trieste code per traffico intenso. A Milano sulla tangenziale ovest code tra la 7 e la vecchia Vi Giovanese in direzione della 8, code anche tra Baggio Busago e la 7 in direzione della 1, e code per incidente sono segnalate sulla tangenziale est di Milano tra Gobba Treviglio e Viale Rubattino in direzione della 1. Sulla 15 Parma La Spezia 2 km tra Pontremoli e Berceto verso Parma e 5 km tra Borgo Taro e Pontremoli in direzione della Spezia. Vi ricordo ancora che questa notte per le operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico sarà chiuso il tratto della 2 del Mediterraneo tra Rosarno e Mileto. Sarà chiuso in entrambe le direzioni dall'una di questa notte fino alle 7 di domani mattina.

Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità. She's crazy like a fool.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Buon pomeriggio a Paolo Petrucci.
2: Buon pomeriggio a voi. Allora, la situazione del traffico risulta scorrevole su gran parte della rete di Roma, da segnalare che sulla Salaria è tornata alla normalità la circolazione all'altezza della motorizzazione civile, il cantiere prosegue su cavalcavia e dalle 16 alle 17.30 un corteo da Piazza della Repubblica raggiungerà Piazza dell'Esquilino sfilando lungo Viale Luigi Einaudi. Infine dalle 17 chiusure al traffico a Trastevere in occasione della festa dei Noantri, possibili chiusure al traffico. È tutto da Roma Servizi della Mobilità.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

poi abbiamo sentito gli aggiornamenti da Roma Mobilità per quello che riguarda appunto la capitale. Sono molte le notizie in questo pomeriggio che stiamo trascorrendo insieme qui in diretta su Isoradio. Il traffico intenso come era previsto e prevedibile in questo giorno di partenza per le vacanze per molti italiani. Ci sono code in A1 tra Casal Pusteringhe e Lodi in direzione nord Milano, o meglio, attenzione, qui non ci sono code ma segnaliamo un incidente. Siamo all'altezza del chilometro 30, le code in A1 per incidente sono tra Fidenza e la 15, direzione sud Bologna, circa 3 km di code, incidente che vede coinvolte due automobili, si viaggia solamente sulla terza corsia, siamo al chilometro 97 in direzione opposta, abbiamo anche code per curiosi. Sempre in A1 tra Modena Sud e la 22 verso nord Milano, code a tratti per traffico, tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico, direzione sud, code a tratti per traffico intenso, ma qui abbiamo traffico anche in carreggiata nord tra la variante di Valico e Sasso Marconi con tempo di percorrenza di circa 40 minuti. In A14 tra Cesena e la 1, direzione nord verso la 1, code a tratti, mentre in direzione sud in questo momento segnaliamo code per traffico intenso. Ecco, tra poco rivedremo anche la situazione sulla A14. Andiamo a Napoli, sulla tangenziale tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli, c'è un mezzo fermo in galleria, siamo in corsia di marcia.

grande ritorno dei Rolling Stone, che in madre patria in Inghilterra stanno avendo un grande successo, sono in testa alle classifiche con questo album e con Jealous Lover, che è il nuovo singolo appunto dei Rolling Stone, una nuova band appena uscita, proprio di primissimo, così di primissima nomina. È incredibile, veramente una grande energia, e poi io lo dico ogni volta, il fatto che facciano sempre dei dischi nuovi e non si basino sui hit, sui grandi successi, sul karaoke, per me è una cosa veramente eccezionale. A 14 tra Faenza e Forlì, direzione sud Ancona, abbiamo 2 chilometri di coda perché c'è un mezzo fermo al chilometro 75. Qui c'è anche ovviamente un flusso di traffico importante in questo momento che viaggia in direzione sud. Abbiamo code a tratti poi tra Cesena e la 1 in direzione nord. Aggiornamenti che arrivano dalla 1 tra Fidenza e la 15, direzione sud Bologna, 4 km di coda, incidente all'altezza del chilometro 97 in direzione opposta verso Milano. Abbiamo code per curiosi. In A12 tra Genova Nervi e Genova Est c'è un'auto in galleria in corsia di marcia in direzione di Genova al chilometro 7 e 300. Sulla 10 tra Burdighere e Ventimiglia, verso Ventimiglia, abbiamo 4 km di coda. Tra Foro del Monte Bianco e Piazzale Francese verso l'Italia l'attesa è di 45 minuti, a quello italiano l'attesa verso la Francia è di un'ora.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Rai Isoradio.

Sono le 16:22 minuti, ancora buon pomeriggio a tutti, buon viaggio, destinazione pomeriggio, il contenitore del fine settimana di Isoradio. C'è Claudio Campobasso in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 17, poi Giusy Panare, poi questa sera Simone Mercurio. Dalle 21 fino a mezzanotte e mezzo a chiudere la programmazione per quest'oggi. Un incidente sulla 1, incidente avvenuto in presenza di traffico intenso tra Fidenza e la 15, direzione sud Bologna, provoca 4 km di coda, siamo all'altezza del chilometro 97. In direzione opposta ci sono code per curiosi, ovviamente problemi anche in A15, 2 km tra Pontremoli e Berceto verso Parma e 5 km tra Borgotale e Pontremoli verso La Spezia, qui per traffico ma anche per lavori in corso. Sulla 4 Venezia-Trieste, Re di Puglia, in entrambe le direzioni code in uscita. Siamo sulla 5 Torino-Courmayeur, tra Pont Saint-Martin e Verès verso Courmayeur, abbiamo code per circa un chilometro e code anche tra Verès e Pont Saint-Martin in direzione opposta, quindi in direzione di Torino. Sulla tangenziale ovest di Milano, tra la statale 35 dei Giovi e la vecchia Vigevanese verso la 8, 2 km di coda, code per traffico tra Baggio Cusago e la 7 verso, in entrambe le direzioni, questo a Milano sulla tangenziale ovest.

Rock with you, Michael Jackson. Intanto il Tour de France, siamo alla 14ª tappa, un'altra fuga in testa, partono in 6, 4 salite classificate tra prima e seconda categoria, quindi sono delle belle salite al momento. Insomma, il gruppo maglia gialla insegue a 2 minuti, mentre ci sono 6 ciclisti in fuga. C'è stata anche una caduta, anche perché il pubblico, i tifosi erano abbastanza vicini e quindi hanno anche colpito dei tifosi sul bordo della strada, sono caduti 3-4 ciclisti. Questa cosa sta succedendo sempre più spesso. Questo al Tour de France, 16:30 minuti in diretta su Usa Radio, arriva Giovanotti.

Jennifer Lopez, Everything Fine con Alok. Intanto alcuni incidenti, andiamo ad aggiornare la situazione. In A14 tra Castel San Pietro ed Imola, direzione sud, ancora un chilometro di coda per incidente all'altezza del chilometro 49, tre automobili coinvolti. In A1 tra Firenze e la 15, direzione sud, Bologna, 5 chilometri di coda per incidente, code per curiosi in direzione opposta, quindi in direzione di Venezia, siamo all'altezza del chilometro 97. Poi c'è traffico in questa zona, c'è traffico in direzione sud tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione sud Bologna, abbiamo delle code. Ci spostiamo in Liguria sulla 12 a Rapallo, in uscita da Genova code tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, rallentamenti. In A10 tra Bordighera e Ventimiglia, verso Ventimiglia abbiamo 4 chilometri di coda. Ancora in A10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, code anche queste sono dovute al traffico intenso. Risolto l'incidente in A4, per ora permangono code tra Cormano e Pero in direzione di Torino.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Rai su Radio.

16:45 minuti qui su Isoradio. Gli aggiornamenti arrivano dalla 23 tra Pontebba e Ugovizza verso nord Tarvisio, 7 km di coda, code ad Ugovizza direzione nord Tarvisio, code 2 km tra Tarvisio nord e Ugovizza in direzione sud verso la 4 Torino Trieste. Questa è la situazione appunto al nord-est sulla 23, molto molto trafficata in questo sabato pomeriggio. Un salto in Toscana sulla Firenze Visa Livorno, tra San Miniato e Montopoli Valdarno verso Livorno abbiamo 2 km di coda, anche qui incidente. Siamo all'altezza del chilometro 40. Altre notizie arrivano da Milano, tangenziale ovest, tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e Baggio Cusago verso la 8, il traffico è intenso e ci sono delle code in questo momento, ma aggiornamenti anche dalla 15 Parma La Spezia, dove aumenta la coda tra Borgo Taro e Pontremoli verso La Spezia, 7 km di coda per lavori e per traffico intenso, mentre sulla statale 9 la via Emilia, Lodi, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per materiali dispersi.

Peggy Goo con questo suo brano, 16:52 minuti, siamo in A1, risolto l'incidente ora tra Fiorenzuola e la 15, direzione sud Bologna, abbiamo 4 km di coda per traffico intenso, ancora code a Fidenza in uscita da Milano e code a tratti tra Parma e Fidenza in direzione nord Milano, in effetti sulla Milano-Bologna il traffico è in entrambe le direzioni, tra Modena sud e la 22 verso nord Milano code a tratti, code anche tra Sasso Marconi nord e la variante di Varico in direzione sud Firenze, ma anche in direzione opposta tra la variante di Varico e Sasso Marconi, code il tempo di percorrenza in carreggiata nord è di circa 40 minuti. In A14 tra Castel San Pietro ed Imola, direzione sud ancora 3 km di coda per un incidente al chilometro 49, sono coinvolte 3 automobili, tra Fenza e Forlì, direzione sempre sud verso Ancona, 3 km di coda, qui c'era un mezzo fermo, è stato comunque rimosso. Tra Cesena e la 1 in direzione nord abbiamo code a tratti per traffico intenso, questo al momento in A14, mentre sulla Firenze-Pisa-Livorno tra San Miniato e Montopoli-Valdarno verso Livorno abbiamo 1 km, incidente al chilometro 40.

16:58 minuti qui su Isoradio, dopo questo brano di Vasco Rossi siamo ai saluti perché arriva Giusy Panare che tra poco ci terrà compagnia fino alle 21, quindi percorreremo tanta strada con Giusy, una strada che per molti sarà anche abbastanza movimentata, trafficata in questo momento perché il traffico comunque è intenso in molte zone del nostro paese. Abbiamo ancora code per incidenti in A14 tra Castel San Pietro ed Imola, direzione sud Ancona, 3 km di coda, siamo all'altezza del chilometro 49, ci sono code all'interno della variante di Valico tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, sono code anche queste dovute al traffico intenso. Sulla 4 Venezia Trieste, 3 km alla barriera Trieste Lisart Monfalcone Est in direzione Trieste, sulla Venezia Trieste code anche tra San Donato di Piave e Cessalto verso Trieste e code a Ridi Puglia in uscita in entrambe le direzioni, poi abbiamo code per traffico tra il raccordo Villesse Gorizia e Ridi Puglia in direzione di Trieste. Questa è la situazione appunto al nord-est. Code in A15, 3 km tra Borgo Taro e Berceto verso La Spezia, 7 km tra Borgo Taro e Pontremoli verso La Spezia. Questa notte la 2 del Mediterraneo sarà chiusa tra Rosarno e Mineto in entrambe le direzioni per la rimozione e il disinnesco di un ordigno bellico, sarà chiusa dall'1 di questa notte fino alle 7 di domani mattina appunto in entrambe le direzioni. Questo per tutti gli amici che viaggeranno sulla 2. Claudio Campobasso in console, da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto, buona serata, tra poco in diretta in compagnia di Giusy Panara, a domenica.

0: Ore 17.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Qual è la tua missione?
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: ANAS ricorda, non distrarti usando il cellulare quando guidi. Per scrivere un messaggio mentre guidi, impieghi lo stesso tempo necessario a percorrere bendati 10 campi da basket. Viaggia in sicurezza.

pensate, una cinquantina d'anni, ma secondo voi li dimostra tutti questi anni questo pezzo, un pezzo di quelli proprio insostituibili, inarrivabili, inimitabili, Fantasy, Earth, Wind and Fire, e così, e questo è un grande privilegio cominciare questo viaggio insieme a voi con questo pezzo. Giusy Panara con voi appunto fino alle 21 insieme a Stefano Catini alla parte tecnica, salutiamo e ringraziamo Roberto Fragomeno che è stato con noi fino a questo momento, e partiamo in questo pomeriggio caldo caldo sotto tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista del traffico. Sulla A4 un incidente tra Viale Certosa e Cormano in direzione Brescia, 3 auto coinvolte, a Milano Est verso Milano 1 chilometro di coda, tra Foro del Monte Bianco al Piazzale Francese le code verso sud con un'attesa di 30 minuti, code anche verso Chamonix, qui l'attesa è più lunga, 1 ora e 30 minuti. Sulla A9 la Lainate Como Chiasso, le code a Como Grandate verso Lainate, per l'attraversamento della dogana code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code a tratti per 4 km in A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, traffico congestionato e 2 km di coda tra Fiorenzuola e la 15 verso Bologna, code a Fidenza in uscita da Milano, tra Parma e Fidenza verso Milano, e anche all'altezza della 22 in direzione nord, code a tratti.

Le U2 fino alle 17:14 minuti. Ci scrivete al 348 103 1010 in tanti dalla 22 del Brennero chiedendoci appunto notizie dell'incidente. Allora, queste le notizie: Verona Nord, Ala Avio, direzione Brennero, code per incidente. Ala Avio, Affi, Lago di Garda Sud in direzione Modena, code per incidente. Ci sono code a tratti, ma per traffico a Milano sulla tangenziale ovest tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e Settimo Milanese in direzione della 8. Andiamo anche in A4, le code al casello di Trieste Lisert in direzione Trieste, sulla 5 tra Verès e Pont Saint-Martin verso Torino e tra Pont Saint-Martin e Verès verso Courmayeur. Sulla Venezia Trieste tra San Donat di Piave c'è salto verso Trieste, rallentamenti, code a Re di Puglia in entrambe le direzioni in uscita, code tra Raccordo Villesse Gorizia e Monfalcone Ovest verso Trieste. Poi sulla A15 le code tra Pontremoli e Berceto verso Parma, 3 km tra Borgotaro e Berceto verso La Spezia, a tratti per 7 km tra Borgotaro e 20 km prima di Pontremoli direzione La Spezia. Raccordo Sicignano Potenza, rallentamenti per incidente a Balvano in direzione del raccordo di Sicignano, e poi la chiusura per il disinnesco di un ordigno bellico sulla 2 del Mediterraneo tra Rosarno e Mileto dall'1 alle 7 del 19 luglio. Vediamo il percorso possibile: Lamezia Rosarno circa 150 km, tempo stimato 2 ore e 20 minuti, percorso Sant'Onofrio Rosarno circa 70 km, tempo stimato 1 ora e 30 minuti, percorso strettamente locale Mileto Rosarno di 27 km, tempo stimato 37 minuti. Poi nel prossimo approfondimento vedremo anche quali sono i possibili percorsi alternativi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Talk to You, le 17:24 minuti. Allora torno sulla 2 del Mediterraneo. Ricordo che per operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico, questa notte dall'1 alle 7 verrà chiuso un tratto della 2, cioè tra Rosarno e Mileto in entrambe le direzioni. Abbiamo detto dei tempi stimati, tempi di percorrenza, adesso diciamo dei percorsi alternativi durante il periodo di chiusura. Traffico in direzione nord, tutti i veicoli saranno obbligatoriamente deviati in uscita allo svincolo di Rosarno, proseguiranno lungo la statale 682 Ionio Tirreno, la 106 Ionica, la 280 dei Due Mari, con rientro in A2 presso lo svincolo di Lamezia Terme in direzione nord. In direzione sud, veicoli pesanti di lunga percorrenza, uscita obbligatoria a Lamezia Terme, prosecuzione lungo la statale 280 dei Due Mari, la 106 Ionica, la 682 Ionio Tirreno, con rientro in A2 presso lo svincolo di Rosarno. In direzione sud, veicoli leggeri, uscita obbligatoria allo svincolo di Sant'Onofrio, prosecuzione lungo la statale 18 Tirrena Inferiore, rientro in A2 a Rosarno, ma torneremo su questa notizia. Come stiamo tornando di nuovo sulla 22 del Brennero, perché ci sollecitate ancora notizie e aggiornamenti, la situazione non è cambiata, le code per incidente tra Ala Abio e Affi Lago di Garda in direzione Modena, siamo tra il 178,6 e il 206,6, e code per incidente tra Verona Nord e Ala Abio in direzione Brennero, siamo tra il 226,2 e il 178,6 in direzione Brennero.

Vanno forte i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Il brano negli ultimi giorni più trasmesso è questo qui. Allora, ripartiamo dal traforo del Monte Bianco. Al traforo ci sono code sia sul versante italiano che su quello francese. L'attesa sul versante italiano è di 1 ora e 30 minuti, su quello francese 15 minuti. Attenzione sulla complanare di Bologna, tra lo svincolo 8 Fiera e lo svincolo 7 bis statale 64 Ferrara, un incendio. Sta piovendo invece in A27 tra Treviso Nord e l'A28. Sulla 26, incidente, coinvolta una moto tra Masone e la 10 verso Genova. Traffico congestionato e code tra Tarvisio Nord e Ugovizza. Siamo sulla 23, la Palma Nuova Tarvisio, le code verso sud, verso nord, scusate, altre code ad Ugovizza, e poi 3 km per il traffico congestionato sempre in direzione nord tra Pontebba ed Ugovizza. Code anche all'uscita di Pontebba per chi proviene dalla A4. Sulla A14, un mezzo fermo in galleria sulla corsia di marcia tra Senigallia e Montemarciano verso Ancona, code a tratti tra Cesena Nord e la 1 verso nord, code per incidente 3 km tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Sulla A10, la Genova 20 miglia, le code per 4 km tra Bordighera e 20 miglia verso 20 miglia. In A9, per l'attraversamento della dogana, le code sono tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e anche a Como Grandate in direzione sud.

0: musica.
1: E questi erano i Pooh fino alle 17:41 minuti. Cara signora Chiara, che ci scrive al 348 103 1010, abbiamo informato della situazione sull'auto Brennero, ci scrive: siamo fermi da ore sotto il sole per incidente. Sì, ci sono code per incidente sia verso Modena tra Alavio e Daffi che verso il Brennero tra Verona Nord ed Alavio. Code per incidente sulla 22 tangenziale ovest di Milano, code a tratti, qui il traffico la causa tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e Settimo Milanese in direzione della 8, la Milano Varese, in A1 a Fidenza in uscita in entrambe le direzioni code per un mezzo fermo, tra Modena Sud e la 22 verso Milano code a tratti, tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna code a tratti 40 minuti, incidente tra Val di Chiana e Chiusi verso Roma, incendio all'altezza di Tevere Ovest, quindi attenzione, variante di Valico tra il Bibbia 1 variante di Valico e Badia verso Firenze code a tratti, in A4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia code a tratti, incidente tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia e poi a Milano Est in direzione Milano 1 chilometro di coda per traffico.

l'hanno ricantata Gianna Nannini con Marrakech, America, alle 17:49 minuti su Rai Iso Radio in questo caldo pomeriggio di sabato 18 luglio 2026 che stiamo trascorrendo insieme. Ripartiamo dalla 22, ripeto, c'è stato un incidente, sta provocando code tra Alavio e Affi direzione Modena e tra Verona Nord e Alavio direzione Brennero. Della tangenziale ovest di Milano abbiamo detto, ci sono code a tratti tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e Settimo Milanese e poi sulla A5 le code a tratti tra Pont San Martin e Verres direzione Courmayeur e anche tra Verres e Pont San Martin direzione Torino. Alla barriera di Trieste Lisert sulla A4 ci sono 3 km di coda verso Trieste, rallentamenti tra San Donat di Piave e Cessalto verso Trieste, code a Re di Puglia in uscita in entrambe le direzioni e code tra il raccordo il Segorizia e Re di Puglia verso Trieste. Sulla Parmalat Spezia le code tra Pontremoli e Berceto verso Parma, tra Borgotaro e Berceto verso La Spezia, tra Borgotaro e Pontremoli verso La Spezia. E ancora raccordo Sicignano Potenza, rallentamenti per incidenti a Balvano in direzione del raccordo di Sicignano e sulla 2 del Mediterraneo anche qui è avvenuto un incidente poco prima dell'area di servizio Pizzo Est in direzione dello svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria.

0: In tanti a scriverci al 348-103-1010 a proposito della 22 del Brennero, stiamo cercando di reperire informazioni per darvi notizie precise, circostanziate, intanto anche dal sito dell'autostrada del Brennero la chiusura dello svincolo in entrata della stazione di Ala Avio, carreggiata sud per incidente, rallentamenti e code tra Rovereto Nord e Ala Avio, carreggiata sud, ma qui per il traffico, code per incidente tra Ala Avio ed Affi, carreggiata a sud, code di 8 chilometri, poi rallentamenti per traffico tra Trento Nord e Bolzano Sud, carreggiata nord. Queste le notizie che arrivano proprio dal sito dell'autostrada del Brennero. Sono le 19:59 minuti e 48 secondi. Su Rai Radio c'è la classifica del sabato e la domenica, top 20 Radio Corriere TV, a cura di Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: È il momento della classifica Rai Isoradio, un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. 20 posizioni, 20 dischi più ascoltati, 20 brani più suonati da tutte le radio secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Scopriremo le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, poi domani il resto della nostra classifica. Voglio soltanto ricordarvi che ogni lunedì a partire dalle ore 12 trovate online il nuovo numero della Radio Corriere TV, il vostro giornale online, indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Posizione numero 20 è affidata questa settimana a J-Ax, IPIO. 1, 2, go!

0: Mi fermo qui con la prima parte della Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Ci sentiamo domani per scoprire il resto della nostra classifica, redatta come sempre dagli amici di Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione della Radio Corriere TV. Restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Si riparte con Patti Smith, Because the Night, e lo facciamo dalla 1 perché ci sono code per un mezzo fermo a Fidenza in uscita in entrambe le direzioni. Per un mezzo fermo tra il Bivio 1 variante di Valico e Pian del Boglio verso Firenze, rallentamenti, incidente tra Val di Chiana e Chiusi verso Roma, incendio a Tevere Ovest. E poi passiamo sulla 4, la Torino-Trieste, qui le code a tratti per il traffico verso Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni, altre code a Milano Est verso Milano. Code anche sulla 9, la Lainate Como Chiasso a Como Grandate verso Lainate, e per l'attraversamento della dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per un mezzo fermo in A10 tra Genova Peglia e Genova Pra verso Ventimiglia, 2 km di coda, 4 km tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Incendio, brucia la scarpata anche sulla 11, la Firenze Pisa Nord, siamo tra il raccordo Lucca Viareggio e il raccordo A12 Genova Rosignano. Code per incidenti sull'Adriatica tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, code a tratti per traffico tra Cesena Nord e l'Autosole direzione nord. Sulla 23 la Palma Nova a Tarvisio, dove sta anche piovendo tra Udine Sud e il confine di Stato, ci sono code per traffico congestionato tra Pontebba ed Ugovizza direzione nord, code ad Ugovizza in direzione nord. Andiamo anche a Napoli, in tangenziale incidente tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli, le code sono tra Camaldoli, anzi tra Capodimonte e Camaldoli verso Pozzuoli. Code per traffico al traforo del Monte Bianco, al Piazzale Francese, l'attesa di 15 minuti, 1 ora e 30 minuti, questa è l'attesa al Piazzale Italiano, le code verso Chamonix.

0: Sentite che è successo a Bari a Carlo e Natascia con tutto il cuore, e questa è la dedica improvvisata che il cantautore Alfa ha trasformato l'uscita della chiesa di due novelli sposi nel centro storico di Bari in un momento destinato a rimanere nella memoria. Reduce dal concerto di ieri sera all'Arena della Fiera del Levante, tappa del suo tour estivo davanti a migliaia di spettatori, il cantante genovese si trovava a passeggiare tra i vicoli di Bari Vecchia quando si è imbattuto nel matrimonio di Carlo e Natascia. Tra il lancio di riso, petali di fiori, Alfa si è proprio imbucato, ha preso la chitarra, ha intonato il ritornello del Filo Rosso, l'ha dedicato agli sposi. Parenti e amici hanno immortalato la scena ovviamente con gli smartphone, e nel giro di pochi minuti i video hanno iniziato a circolare sui social. La passeggiata nel Borgo Antico era iniziata poco prima con alcune tappe ormai diventate simboliche per i visitatori della città. L'artista si era fermato dalle signore che preparano le orecchiette a mano, ha anche accennato con la chitarra le note di Angela, il celebre brano reso popolare dal film Cado dalle nubi di Checco Zalone. Al termine della tappa barese, Alfa ha affidato ai social il suo saluto alla città. Bari è stata una dichiarazione d'amore. 4.000 sotto il palco, non vedo l'ora di tornare. Un messaggio che dopo la serenata a sorpresa per Carlo e Natascia ha raccolto migliaia di commenti e condivisioni.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesco.

Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rai Su Radio.

Questo è un classico di Tullio De Piscopo, Andamento lento, in questo pomeriggio di sabato 18 luglio 2026. Mancano 4 minuti alle 18:30. Tra poco ci collegheremo con l'aeronautica militare per gli ultimi aggiornamenti sul tempo, quanto mai importanti questi aggiornamenti vista la situazione di grande sofferenza. E poi magari approfondiremo anche questa, quali sono le città più calde in questo momento. Intanto le notizie dalla 22, le code per incidente tra Ala Avio e Affi in direzione Modena, anche dal sito della Brennero Modena le code per incidente sono di 8 km in carreggiata sud Ala Avio Affi, e poi tra Rovereto Nord e Ala Avio carreggiata sud rallentamenti per traffico intenso. Sulla statale 81 Picenoa Prutina rallentamenti per incidente poco prima dello svincolo per Chieti Pescara in entrambe le direzioni. Sulla Parma La Spezia code a tratti per 7 km per lavori e per traffico tra Borgotaro e 20 km prima di Pontremoli direzione La Spezia. Sulla 2 del Mediterraneo un incidente 8 km prima dello svincolo di Morano Castrovillari in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Sulla Venezia Trieste la barriera di Trieste Lisert ci sono code al Casello traffico verso Trieste e rallentamenti e code per traffico intenso sulla A5 la Torino Courmayeur tra Veresse e Pont Saint Martin direzione Torino.

0: come promesso, le 18.30 in punto, le previsioni del tempo su Rai Eso Radio con il primo maresciallo Nello Chicchirichi. Buonasera.
1: Buonasera a voi e ben ritrovati ai gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento un robusto campo di alta pressione che insiste sul nostro paese, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Un flusso di correnti umide sud-occidentali interessa il nord Italia, dove durante le ore pomeridiane nubi più compatte hanno dato origine a rovesci e temporali su Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Precipitazioni attualmente ancora presenti su Trentino Alto Adige e aree costiere tra Veneto ed Emilia Romagna. Nelle prossime ore nubi e fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi, lasciando spazio ad un generale miglioramento delle condizioni del tempo, che sarà accompagnato da ampie schiarite ad eccezione delle aree pianeggianti di Lombardia e Veneto, dove permarranno condizioni di residua instabilità. Venti generalmente deboli variabili con rinforzi dei quadranti occidentali sulle regioni tirreniche peninsulari e sulla Sicilia, in particolar modo sullo stretto di Messina, a regime di brezza lungo le aree costiere. Rinforzi in prossimità delle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Infine le temperature, massime elevate con punte intorno ai 39-40 gradi sulle aree interne del Lazio ed intorno ai 36-38 gradi sulle altre regioni centrali peninsulari, sulla Campania e sul Molise. Valori intorno ai 35-36 gradi per la pianura padana, centro-occidentale. Permangono condizioni di onda di calore su Puglia, Basilicata, Calabria Ionica e Sardegna, con picchi fino a 41-42 gradi, fino a 44 gradi in Sicilia. E con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre due mesi di eventi. Rai Eso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

Attenzione se siete in viaggio in autosole, è avvenuto da poco un incidente tra Valdichiana e Chiusi, direzione Roma. Incendio a Tevere Ovest, anche qui molta prudenza. E poi andiamo sulla Milano-Genova, un incidente tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova. Per l'attraversamento della Dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso, le code sono verso la Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Rallentamenti per traffico sulla 10 tra Genova Pegli e Genova Pra verso Ventimiglia e code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Il traffico sull'Adriatica, Faenza-Imola verso Bologna, code a tratti. A Napoli Est, sulla Napoli-Canosa, attenzione perché c'è olio sulla strada, siamo verso ovest, verso Napoli. Fumo per un incendio sulla A30, la Caserta-Salerno, tra Maddaloni e Nola, visibilità ridotta. Incidente e code a Napoli in tangenziale, tra Capodimonte e Camaldoli verso Pozzuoli. E poi al traforo del Monte Bianco, ancora è invariata l'attesa al Piazzale Italiano, 1:30, le code verso Chamonix.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
4: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Rai su Radio.

L'attenzione ora puntata sulla 2 del Mediterraneo per ricordarvi che la prossima notte è prevista una chiusura per operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico tra Rosarno e Mileto in entrambe le direzioni dall'1 fino alle 7 di domani. Tempi di percorrenza: percorso Lamezia-Rosarno circa 150 km, tempo stimato 2 ore, 2 ore e 20 minuti. Secondo percorso Sant'Onofrio-Rosarno circa 70 km, tempo stimato 1 ora, 1 ora e 30 minuti. Percorso strettamente locale Mileto-Rosarno di 27 km, tempo stimato 37 minuti. Durante il periodo di chiusura saranno attivati i seguenti percorsi alternativi: traffico in direzione nord. Tutti i veicoli saranno obbligatoriamente deviati in uscita allo svincolo di Rosarno e proseguiranno lungo la statale 682 Ionio Tirreno, la 106 Ionica e la 280 dei Due Mari, con rientro in A2 presso lo svincolo di Lamezia Terme, direzione nord. Traffico in direzione sud: veicoli pesanti di lunga percorrenza, uscita obbligatoria alla Lamezia Terme, prosecuzione lungo la statale 280 dei Due Mari, la 106 Ionica e la statale 682 Ionio Tirreno, con rientro in A2 presso lo svincolo di Rosarno, direzione sud. Veicoli leggeri: uscita obbligatoria allo svincolo di Sant'Onofrio, prosecuzione lungo la statale 18 Tirreno Inferiore, con rientro in A2 presso lo svincolo di Rosarno.

È magnifico per viaggiare, raffinatissimo Al Jarreau su Raiso Radio in questo sabato pomeriggio, direi sera, alle 18:53 minuti. Tra poco l'informazione con i titoli del TG3, ma di nuovo in strada, incidente tra Valdichiana e Chiusi in direzione sud Roma, siamo in autosole, incendio a Tevere Ovest. Variante di Valico, c'è un mezzo fermo tra il Bivio 1, variante di Valico e Badia verso Firenze, code per incidente sulla A7, la Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova, un tamponamento tra due auto. In A10 Bordighera, Ventimiglia verso Ventimiglia, code a tratti, come pure sull'Adriatica, Faenza, Imola verso Bologna, e ora code anche all'uscita di Pescara Sud in entrambe le direzioni. Materiali dispersi sulla 26, si tratta di un paraurti tra seconda e terza corsia, attenzione tra la direzione Predosabettole e Ovada verso Genova. Fumo per un incendio sulla Caserta Salerno, visibilità ridotta, Maddaloni, Nola, questo è il tratto interessato. Il traffico è congestionato a Napoli, in tangenziale le code verso Pozzuoli tra Capodimonte e Camaldoli. Sulla Firenze-Pisa-Livorno code per lavori tra Vicarello e la diramazione per Pisa verso Firenze e al traforo del Monte Bianco, ora un'ora di attesa. Sul versante italiano le code verso Chamonix. Queste le notizie in questo momento, tra poco, come dicevo, l'informazione, ci risentiremo subito dopo i titoli del TG3.

0: Salvini carcere da Roggero, Grazia deciderà Mattarella, pronti a candidarlo? Opposizioni, il governo vuole il Far West, i legali delle vittime e ora risarcimenti per le famiglie. Teheran, sospeso l'accordo con gli USA, Khamenei, infliggeremo una lezione a Trump, il sindaco Mandani, Netanyahu New York per assemblea dell'ONU, potrei farlo arrestare. Si dimette il capogruppo della CDU Spahn, ha avuto un figlio con il compagno grazie alla maternità surrogata, non permessa in Germania, lui stesso si era schierato per il divieto. Un uomo muore per salvare il nipote che si era tuffato nell'Adda. Caldo, lunedì il picco al sud, ma il nord inizia a respirare. Confesercenti, l'AFA costa 12 miliardi l'anno. 25 anni dopo il G8 parla il PM che indagò su Diaz e Bolzaneto. La forza legittima non può diventare violenza. Oggi sanzioni amministrative limitano il diritto a manifestare. Alla kermesse FIFA Infantino adula Trump, successo incredibile, merito tuo. Il presidente sogna il prossimo mondiale con la Cina. Tra i due tempi della finale, maxi show all'americana con Madonna e Shakira.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzati e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Eccoci di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, i titoli della TG3, Giusy Panara con Claudio Campobasso, la parte tecnica, voi che ci scrivete, ci raccontate il vostro viaggio, qualche volta un po' difficile perché il traffico è molto intenso, è stato molto intenso nel pomeriggio, adesso la situazione è sicuramente migliorata, diversi gli incidenti, il primo sulla 1 tra Valdichiana e Chiusi verso Roma, poi un incendio a Tevere Ovest, variante di Valico, mezzo fermo tra il Bivio 1, variante di Valico e Badia verso Firenze, code per incidente sulla Milano-Genova, un tamponamento tra due auto tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova, incidente in A10 tra Varazze ed Arenzano verso Genova, code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, traffico sull'Adriatica, le code a tratti verso Bologna tra Faenza ed Imola, code anche all'uscita di Pescara Sud in entrambe le direzioni. Sulla A26 attenzione perché c'è un paraurti tra Seconda e Terza corsia tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada verso Genova. Fumo per un incendio sulla Caserta Salerno tra Maddaloni e Nola, visibilità ridotta. Napoli, tangenziale all'uscita di Arenella in entrambe le direzioni. Code. Code per lavori sulla Firenze Pisa Livorno, un chilometro verso Firenze tra Vicarello e la diramazione per Pisa. Traforo del Monte Bianco al Piazzale Italiano, le code verso nord verso Chamonix con un'attesa di 45 minuti.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan è tornata alle 19:13 minuti. L'abbiamo riascoltata in questo sabato pomeriggio e ancora dal sito dell'autostrada del Brennero le code per incidente tra Alavio ed Affi, carreggiata sud, 8 chilometri. Poi notizie dalla Picenua-Prutina, rallentamenti per incidente poco prima di Chieti-Pescara in entrambe le direzioni, sulla Parma-La Spezia code a tratti tra Borgo Taro e 20 km prima di Pontremoli verso La Spezia, raccordo Sicignano-Potenza per incidente e rallentamenti a

Albano, direzione raccordo Sicignano. A due del Mediterraneo, 8 km prima di Morano Castrovillari, un incidente in direzione dello svincolo a due raccordo di Reggio Calabria. Sulla Venezia Trieste, alla barriera di Trieste Lisert, code in direzione Trieste. Sulla A5 tra Veresse e Pont San Martin in direzione Torino, rallentamenti e code. Rallentamenti e code anche sulla Torino Brescia, siamo ad Asti Ovest in direzione Torino.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Questa era Geolier alle 19:25 minuti. Riprendiamo il viaggio. C'è qualche novità dalla 1 perché è avvenuto un incidente tra Reggio Emilia e la 22 verso Bologna. Incidente anche tra Valdichiana e Chiusi verso Roma. Un incendio a Tevere Ovest ancora segnalato. Un mezzo fermo sulla variante di Valico tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze. Code per incidente sulla 7 tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova. Altro incidente in A10. Le code sono tra Varazze da Renzano verso Genova, code a tratti poi tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, code sull'Adriatica all'uscita di Pescara Sud in entrambe le direzioni, sulla 26 un paraurti tra seconda e terza corsia ancora presente verso sud verso Genova Voltri tra la diramazione Predosa Bettole e Dovada. Incidente su questa autostrada, coinvolte due auto in galleria tra Carpugnino e Baveno verso Gravellona. C'è fumo per un incendio, visibilità ridotta sulla Caserta Salerno tra Maddaloni e Nola, le code a Napoli in tangenziale all'uscita di Arenella in entrambe le direzioni e per lavori sulla Firenze Pisa Livorno tra Vicarello e la diramazione per Pisa verso Firenze ci sono code. Ancora code al traforo del Monte Bianco al piazzale Italiano verso Chamonix con un'attesa di 45 minuti.

E questa è la canzone estiva di Annalisa. Allora, buone notizie dalla A22 del Brennero, insomma, va un pochino meglio, via per le code per incidente, non più di 8 km, non più di 8 km, ma di 6, questo sempre dalla pagina dell'autostrada del Brennero, 6 km di coda per incidente tra Alavio e Daffi in carreggiata sud. C'è stato un incendio nel primo pomeriggio, un incendio divampato nel monastero di San Lorenzo ad Amandola, siamo nelle Marche in provincia di Fermo. L'allarme è scattato poco dopo le 13.30, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Amandola e Fermo, oltre ad una squadra giunta in supporto da Ascoli Piceno, una quindicina in tutto gli uomini impegnati per domare le fiamme che si sono propagate da un locale sottotetto della struttura. Le religiose presenti nel convento sono state evacuate, non si registrano feriti né persone intossicate, non sono ancora note le cause che hanno provocato il rogo, le operazioni di spegnimento rese particolarmente complesse dalla difficoltà di raggiungere il punto in cui si è sviluppato l'incendio sono durate circa 3 ore, il rogo è stato domato e la situazione è gradualmente tornata sotto controllo, questo da agenzie battute pochi minuti fa. Della 22 abbiamo detto, diciamo ancora della 15, la Parma La Spezia, le code tra Borgotaro e 20 km prima di Pontremoli direzione La Spezia, raccordo Sicignano Potenza, rallentamenti per incidente a Balvano direzione raccordo Sicignano, in A21 rallentamenti e code ad Asti Ovest in direzione Torino.

0: on time.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai Su Radio.

Gramaro mentre tutto scorre. 19:46 minuti, torniamo sulla 22 del Brennero. Ora le code per incidente sono di 4 km tra Alavio ed Affi in carreggiata sud. Poi notizie ancora dalla 1, tra Valdichiana e Chiusi verso Roma un incidente, un incendio a Tevere Ovest, code per incidente in A7, tra Vignole e Borbera Isola del Cantone verso Genova, pedoni si muovono sulla 10, attenzione tra Arenzano e la 26 verso Genova, code per incidente Varazze-Arenzano verso Genova, code sull'Adriatica all'uscita di Pescara Sud in entrambe le direzioni, sulla 26 un paraurti tra seconda e terza corsia, tra la diramazione Predosa-Bettole e Ovada verso Sud. Code per incidente tra Carpugnino e Baveno, direzione nord verso Gravellona, coinvolte due auto in galleria. Incidente sulla Caserta Salerno tra Maddaloni e Nola verso Salerno, in questo tratto già un incendio, c'era fumo, Maddaloni-Nola. Ad Arenella, Napoli in tangenziale, in uscita in entrambe le direzioni code, code per lavori di 2 km sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Vicarello e la diramazione per Pisa, direzione Firenze. Tra Foro del Monte Bianco, diminuita un po' l'attesa al Piazzale Italiano, le code verso Chamonix, l'attesa appunto di 30 minuti.

0: E così ha festeggiato il 4 luglio Beyoncé pubblicando Morning You Dunk, questo nuovo brano che dà ufficialmente il via ad un conto alla rovescia di 60 giorni al suo compleanno e alla ristampa di B-Day, il suo secondo album pubblicato 20 anni fa, il 4 settembre 2006. E così abbiamo ascoltato questo suo ultimo lavoro, appunto pubblicato a sorpresa qualche giorno fa per la sorpresa dei numerosi e caldissimi fan di Beyoncé. Tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione, i titoli del TG1 come tutte le sere, ci ritroveremo subito dopo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Mario Roggero in carcere, è sereno e combattivo, dice il suo avvocato. Il procuratore di Asti al TG1, sentenza giusta, fu reazione violenta. La visita di Salvini, nessuna pressione su Grazia, deciderà Mattarella. Solidarietà centrodestra, opposizioni, fanno propaganda, no a Far West. Raid incrociati USA Iran, colpiti impianti per l'acqua. In Giordania due soldati americani morti. Khamenei firma Trump su un memorandum senza valore. Non ho mai minacciato Ranucci, lo scrive al TG1, l'imprenditore Lavito l'ha indagato come mandante dell'attentato al conduttore. Nel Ravennate bimba affoga a 4 anni nella piscina dell'hotel, nel genovese indagati i titolari dello stabilimento dove è morta Alice. Partenze con il caldo rovente, doppio bollino rosso per traffico e meteo, lunedì calano le temperature, allerta maltempo al nord. Un'estate al mare, Giuni Russo e la sua musica entrano nella Treccani, nel dizionario biografico e tematico delle donne in Italia. Mondiali di calcio, vigilia della finalissima tra Spagna e Argentina, sale l'attesa da Madrid a Buenos Aires, a New York tutto pronto per la sfida. Intanto stasera la partita dei rimpianti, Francia contro Inghilterra per il terzo posto, diretta su Rai 1 alle 23.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti, effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e perché no, se possibile, chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
1: Estate con Raiso Radio.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Che bello riascoltarli insieme. Uno purtroppo non c'è più, un altro c'è ancora. Bellissimo concerto qualche giorno fa a Milano, parlo di Pat Metheny. David Bowie non c'è più, ma insomma c'è la sua musica immortale. This is not America, alle 20:04 minuti, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione su Raiso Radio. I titoli del TG1, Stefano Catini, Giusy Panara con voi fino alle 21. E ancora piuttosto movimentata la situazione sulle nostre strade e autostrade, anche se dobbiamo dirlo, molte situazioni si sono risolte. Un incendio in A1 a Tevere Ovest, sulla Napoli-Salerno le code per la viabilità esterna che non riceve all'uscita di Castellammare di Stabia da Napoli, in A7 code per incidente tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova, pedoni in A10 tra Renzano e la 26 verso Genova, incidente 2 km di coda su questa autostrada Varazze-Renzano verso Genova, code sull'Adriatica all'uscita di Pescara Sud in entrambe le direzioni per traffico, pedoni si muovono sulla deviazione per Ravenna tra Fornace, Zarattini e Bagnacavallo direzione nord, sulla 26 un paraurti tra seconda e terza corsia tra la diramazione Predosa Bettole Ovada verso Genova, 1 km di coda per incidente sulla stessa 26, coinvolte due auto in galleria tra Carpugnino e Baveno verso Gravellona, incidente sulla Caserta Salerno tra Maddaloni e Nola verso Salerno, le code per la viabilità esterna che non riceve a Napoli in tangenziale all'uscita di Arenella in entrambe le direzioni per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno 2 km verso Firenze tra Vicarello e la diramazione per Pisa, traforo del Monte Bianco, ora l'attesa di 15 minuti, le code al piazzale Italiano direzione Chamonix. Un incidente avvenuto da poco a Roma sul grande raccordo anulare sta provocando code all'altezza di via Laurentina in direzione dell'Aurelia ed è migliorata sensibilmente la situazione sulla 22 del Brennero, code per incidente tra Alavio e Affica, Reggiata Sud, le code di 2 km.

È un po' la nostra canzone, un po' la nostra sigla, sì, Viaggiare di Lucio Battisti di Isoradio, non solo per i contenuti, per il titolo, ma anche perché fu il primo brano, lo diciamo sempre, trasmesso nel lontano dicembre 1989, quando iniziarono i programmi di Rai Isoradio. Allora, alle 20:14 minuti parliamo di allerta inquinamento che resta in vigore in diverse città degli Stati Uniti a causa del fumo che proviene dagli incendi che stanno

Devastando il Canada. Alcune zone delle regioni del nord-est, del mid-west e dei grandi laghi continuano a registrare una scarsa qualità dell'aria, mentre nelle prossime 24 ore le condizioni dovrebbero migliorare. Gli occhi ovviamente sono puntati sulla finale dei mondiali che si disputerà tra Argentina e Spagna in New Jersey domani. Secondo i meteorologi, i venti dovrebbero spingere il fumo verso est, migliorando le condizioni atmosferiche. In generale la situazione non è destinata a risolversi a breve, dato che gli incendi continuano a divampare senza controllo anche in gran parte del Canada, ma anche nella Boundary Waters Canoe Area Wilderness in Minnesota, e questo riportano le agenzie. Allora andiamo adesso di nuovo sulla A26 dei trafori, perché vi abbiamo detto di un incidente, c'erano code, ma adesso il traffico è bloccato con code tra Carpugnino e Baveno, direzione nord verso Gravellona.

attenzione se siete in viaggio sulla Firenze-Pisa-Livorno, c'è un veicolo che viaggia contromano tra Lavorì e Pontedera Ovest, va verso est verso Firenze, veicolo contromano sulla Fipilì, Lavorì a Pontedera Ovest, verso est verso Firenze.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti. Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Rai su Radio.

0: Adesso ce ne andiamo nel cuore della Maremma toscana, Semproniano, dove da 30 anni c'è un luogo speciale che si occupa della tutela di animali in condizioni particolari. Si chiama Anima Natura e lo visitiamo con Lisa Russo, che è responsabile delle comunicazioni internazionali di Anima Natura Wild Sanctuary. Buonasera Lisa.
1: Buonasera e grazie mille dell'invito.
0: Grazie a voi. Leggevo, sai, su internet si trovano tanti spunti anche, diciamo, delle idee, delle recensioni, chiamiamole così, di chi ha visitato questo posto, che sono davvero lusinghiere. Per esempio, c'è qualcuno che dice: ho visitato Anima Natura, ne sono rimasto davvero colpito, si percepisce subito quanto amore, rispetto e dedizione vengano dedicati agli animali, ampi spazi immersi nella natura per garantire il massimo benessere ad animali salvati da situazioni difficili, ed è proprio quello che voi fate.
1: Assolutamente, assolutamente. Anima Natura Wild Sanctuary nasce dall'esigenza di offrire agli animali che non possono essere reintrodotti in natura una casa permanente e una seconda chance nella vita. È nato praticamente veramente 30 anni fa, nel 1996, grazie a un accordo tra il WWF Italia e la provincia di Grosseto, e grazie alla passione del dottor Marco Aloisi è nato appunto il CRASME, quindi un centro di recupero degli animali, che poi è divenuto un CRASE con l'introduzione degli animali esotici. E ovviamente gli animali provengono da diversi canali, da confische, da sequestri, da donazioni, e ovviamente collaboriamo anche con tantissime associazioni internazionali, tra cui la Bonfree Foundation, P1 Voice, la Love, e tutti insieme formiamo una rete e cerchiamo di salvare gli animali. Il santuario si trova a Semprognano, nel cuore della Maremma toscana, e noi attualmente abbiamo circa 450 animali di 50 specie diverse, e cerchiamo di ridare a loro quella vita che gli è stato brutalmente strappato. E abbiamo deciso proprio 3 anni fa di aprire al pubblico, perché tutto questo era un po' dietro le quinte. Si cercava di accudire gli animali, ma non era aperto al pubblico. A un certo punto abbiamo deciso che era ora di divulgare delle informazioni e cercare di comunicare con il grande pubblico perché questi animali sono qui e cosa dobbiamo fare per evitare queste situazioni nel futuro.
0: E quindi questo è diventato l'obiettivo del santuario a questo punto?
1: Assolutamente, infatti proprio quest'anno siamo diventati anche Fondazione Anima Natura ETS, nato proprio a gennaio, ed è stato il naturale compimento di 30 anni di grande lavoro del dottor Marco Aloisi. E adesso non si parla solo dell'accoglienza, ma ci impegniamo veramente a tutelare la biodiversità, a conservare il territorio e riavvicinare le persone proprio alla natura. E lo facciamo, per esempio, facendo degli eventi. Abbiamo avuto l'onore, veramente dico questo, onore di poter presentare la mostra di Michelangelo Antonioni, Le montagne incantate, e per noi è stato veramente una grande opportunità.
0: Lo è anche per noi, perché abbiamo l'opportunità e la fortuna di poter ascoltare la moglie del maestro Antonioni, Enrica Fico Antonioni, che è proprio lì vicino a te. Buonasera signora.
2: Eccomi qua, buonasera, buonasera.
0: Allora, sì, abbiamo le montagne incantate inaugurato a Pieve di Santa Cristina, Rocchette di Fazio, no? Siamo sempre in provincia di Grosseto.
2: Siamo vicinissimi al santuario, siamo vicino a Semprognano, e c'è questa meravigliosa pieve del 200 che è stato il luogo ideale per fare questa mostra. L'idea mi è venuta perché appunto si inaugurava la Fondazione Anima Natura. Io conosco il centro da tanti anni, ma da poco seguivo il lavoro incredibile di Marco Aloisi, perché avevo un cane malato e lui me l'ha salvato, quindi avevo una grande frequentazione con lui. Sono andata a rivedere il parco, tutti gli animali, e ho saputo che c'era questa inaugurazione, quindi molto volentieri mi è venuto in mente di fare questa mostra di montagne incantate, perché il tema va molto d'accordo con il luogo in cui sono curati e sono custoditi gli animali.
0: Ma possiamo dire che tutto nasce da un leone albanese?
2: Sì, tutto nasce da lì, perché perché quando siamo andati a visitare il parco, lo staff stava parlando con l'Albania per far venire questo leone. Quando mi hanno fatto vedere la fotografia, io sono rimasta, ho avuto un colpo di fulmine, perché in quegli occhi, in quello sguardo, in quell'intensità, in quella bellezza, io ho visto le stesse caratteristiche che aveva mio marito. E in 20 anni in cui non c'è più, io non ho mai incontrato uno sguardo così potente come ha Michal. Poi l'abbiamo chiamato Michal, che sarebbe come Michelangelo. Michelangelo in albanese non c'è, c'è Michele, quindi Michal.
0: Signora, ci faccia visitare brevemente questa mostra, questo ingrandimento, questo blow up. Può essere applicato anche nella vita, nella realtà. Esatto. Non solo nell'arte.
2: Sì, sono proprio dei blow up, perché Michelangelo negli anni 70, anzi molto prima, quando ha dovuto cominciare a familiarizzare col colore, perché lui veniva dal bianco e nero, e il bianco e nero aveva una potenza, aveva una poesia, quindi aveva qualche timore a passare dal bianco e nero al colore, quindi buttava giù del colore su dei cartoncini di carta cotonata, che poi ha ripreso in mano quando gli è venuta voglia di dipingere. Fra un film e l'altro passavano 5 anni, quindi non poteva certo rimanere senza far niente, anzi aveva sempre bisogno di un processo creativo. Familiarizzando col colore, ha cominciato a fare queste montagne incantate, facendo dei piccoli collage con carte, con foglie, con colla, però sono molto piccoli. A lui piaceva moltissimo lavorare in spazi piccoli, anche fare delle inquadrature minuscole, dei piccoli movimenti di macchine, quindi anche dei quadri molto piccoli. E poi aveva bisogno di espandere il colore, di farlo diventare più fluido, più misterioso anche, di entrare dentro la materia, e quindi ha fotografato questi collage, e lui considera l'opera questo ingrandimento fotografico. Io pensavo di non averne più a casa, perché ho creato questo museo Antonioni a Ferrara, che finalmente siamo riusciti ad aprire 3 anni fa.
0: E poi quindi ne ha trovati altri invece nei cassetti.
2: Ho trovato un sacco di montagne incantate nei cassetti, e quindi è stata una grande sorpresa, e ho proposto ad Anima Natura di fare questa mostra, hanno accolto l'idea molto volentieri. Poi ci ho messo dentro qualche quadro mio, perché anch'io dipingo, e dipingo con materia organica, con petali, con corteccia, quindi sono 4 quadri miei. E poi ci sono una nostra carissima amica, fa degli animali deliziosi tagliati su legno, e quindi questo recinto di animali anche crea un'atmosfera, è un po' come entrare nel parco di Anima Natura, entrare in questa mostra. Sia un po' lo stesso modo di essere ospitati dagli animali, e quindi di avere un po' lo sguardo che hanno gli animali, al contrario di quello che facciamo noi, che guardiamo sempre con giudizio. Gli animali invece guardano con sentimento, con l'emozione.
0: È un po' un modo per bypassare questo vuoto interiore.
2: Esatto, esattamente, sì.
0: Allora, ci ha fatto...
2: C'è anche un insegnamento nel saper guardare, nell'andare oltre quello che, andare là dove noi non vediamo, e lui ci fa vedere quello che invece possiamo vedere.
0: Signora Enrica Fico Antonioni ci ha fatto sognare e ricordare l'arte immensa di suo marito Michelangelo Antonioni, che è di nuovo così sperimentabile visitando questa mostra. Quindi se passate in provincia di Grosseto, a Rocchette di Fazio, fermate. Sicuramente che è visitabile questa mostra fino a?
2: Fino al 9 di agosto, ogni weekend, dal venerdì, sabato e domenica, fino al 9 di agosto.
0: E fermatevi anche a visitare il santuario Anima Natura, che siamo sempre lì, insomma, è un posto bellissimo in cui ci si trova bene l'uomo insieme all'animale, giusto, Lisa Russo?
3: Assolutamente, assolutamente, veramente una grande immersione nel verde, si fa una passeggiata bellissima e ti si apre il cuore, io dico questo davvero.
0: Grazie a Lisa Russo. Grazie a Lisa Russo, grazie alla signora Enrica Fico Antonioni, grazie e buon lavoro, e grazie per essere state con noi.
3: Grazie a voi davvero, buona serata.

Che comitiva, Fabio Rovazia, Risa e Nino D'Angelo in Costiera Amalfitana, lavoro recentissimo, buono per questa estate 2026. 20 e 38 minuti, torniamo in strada, riparto dalla tangenziale di Napoli perché ci sono code per la viabilità esterna che non riceve ad Arenella, in uscita in entrambe le direzioni, sulla Firenze Pisa Livorno code per lavori tra Vicarello e la diramazione per Pisa verso Firenze, incidente sulla Caserta Salerno tra Maddaloni e Nola verso Salerno. Code per incidente sulla 26 tra Meina e Baveno verso Gravellona, un mezzo fermo sulla Roma Teramo in corsia di marcia in galleria tra Valle del Salto e torna in parte verso Teramo. Poi le code le ritroviamo anche sulla Napoli-Salerno all'uscita di Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli. Non ci sono più code per incidente, tutto risolto sulla 22, code per incidente invece sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza di via Laurentina in direzione dell'Aurelia.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

Parliamo ancora di caldo, perché anche a Palermo per la giornata di domani l'avviso della Protezione Civile regionale segnala un livello di rischio alto per ondate di calore ed incendi, con classificazione rosso allerta 3 per il comune di Palermo. L'amministrazione comunale ha disposto l'estensione del blocco totale alla circolazione dei cavalli adibiti al traino delle carrozze. Si tratta del terzo giorno consecutivo di stop, un provvedimento adottato esclusivamente per tutelarne la salute e il benessere, che potrebbero essere seriamente compromessi dalle elevate temperature e dalle eccezionali condizioni climatiche previste, spiega l'assessore al benessere animale Ferrandelli. L'ordinanza straordinaria si affianca alle misure già previste dall'ordinanza estiva sul benessere animale, con la quale l'amministrazione comunale disciplina, nell'attesa della delibera di consiglio comunale in materia, l'attività delle carrozze, imponendo limitazioni alla circolazione nelle ore di maggiore calore, l'obbligo di abbeveraggio, docciatura e spugnatura dei cavalli presso le fontane di ristoro realizzate dal comune, nonché soste di almeno 15 minuti ogni 2 ore di lavoro. Nelle giornate classificate con livello rosso riteniamo doveroso adottare il massimo livello di precauzione, per questo abbiamo disposto il blocco totale della circolazione dei cavalli, una misura necessaria per salvaguardarne la salute e garantire il rispetto dei più elevati standard di benessere animale, conclude Ferrandelli.

La magia di Lady Gaga con Abracadabra, 20 e 52 minuti, una novità dalla 23, la Palmanova Tarvisio, è avvenuto un incidente tra Ponte Baiccarnia in direzione sud verso la Torino-Trieste. Tra poco l'appuntamento con l'informazione e le notizie del GR1 delle 21, subito dopo con voi Simone Mercurio a tenervi compagnia, a tenervi informati per le prossime ore. Voglio salutare e ringraziare Stefano Cattini e Claudio Campobasso che si sono occupati della parte tecnica. Da Giusy Panara l'augurio di una buona serata e di un buon viaggio.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca con la nuova tragedia avvenuta nelle acque di una piscina, questa volta a Milano Marittima sul litorale romagnolo.
2: Un sabato pomeriggio vacanziero si è trasformato in tragedia. Una bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, in circostanze ancora da chiarire. Sembra che la piccola si trovasse con il padre tra la sala giochi e la piscina. L'uomo poi si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno cercando di capire dove fosse la madre. Una tragedia che segue di pochi giorni quella di Alice, di 11 anni, annegata in piscina, tragedia avvenuta mercoledì scorso ai bagni Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova. I capelli della piccola erano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca. La piccola non ce l'ha fatta, è morta ieri all'ospedale pediatrico Gaslini. Oggi la procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i 2 titolari dello stabilimento balneare come atto dovuto. Martedì l'autopsia: la bambina, originaria della Bergamasca, era in vacanza con la sua famiglia. Anna Maria Caresta, GR1.
1: E un'altra tragedia avvenuta nelle acque del fiume Adda a Truccazzano, in provincia di Milano. Sono morti annegati zio e nipote di 4 anni. L'uomo, di origine indiana, si era tuffato per salvare il piccolo, che è deceduto alcune ore dopo, quando era ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sotto shock il padre del bambino, che in quel momento stava facendo il bagno con l'altro figlio. Ora la vicenda di Mario Roggero. Il gioielliere piemontese ha ricevuto la visita in carcere a bollate del suo avvocato, che ha poi delineato la strategia per la scarcerazione.
3: Sereno e con il morale alto, la prima giornata nel carcere di Bollate a Milano, Mario Roggero l'ha passata cercando di ambientarsi, conoscendo i suoi compagni di cella. Il 72enne, condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per l'omicidio di 2 ladri che avevano rapinato la sua gioielleria, ha soprattutto ricevuto numerose visite, compresa quella del suo avvocato Stefano Marcolini, con cui ha delineato le prossime mosse per uscire dalla galera, a partire dalla richiesta di grazia presentata dalla moglie, con la consapevolezza che però i tempi non saranno brevi.
4: Le misure alternative per questo tipo di reato, almeno all'inizio, non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
3: L'attesa è allora per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino. L'avvocato ieri ha presentato un'istanza di differimento della pena.
4: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
3: Strategie che però devono fare anche i conti con i risarcimenti ai familiari delle vittime. Quasi 800.000 euro, che per circa metà sono stati già versati, ma gli avvocati di parte civile annunciano battaglia, dicendosi già pronti a procedere con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Il lavoro encomiabile della commissione antimafia presieduta da Chiara Colosimo per restituire agli italiani la verità sulla strage di Via D'Amelio è un punto d'orgoglio per Fratelli d'Italia. Il ringraziamento pubblico di Lucia Borsellino conferma che la via è quella giusta, non arretreremo di un millimetro. Queste le parole scritte sui social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che allegando una card con le parole della sorella del magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992. Medio Oriente, poco fa la notizia che 2 soldati americani sono morti in seguito all'attacco di ieri contro una base militare in Giordania. Si allarga dunque la portata del confronto bellico. L'Iran continua a prendere di mira gli alleati nella regione degli Stati Uniti, che da parte loro colpiscono soprattutto i territori affacciati sullo stretto di Hormuz. La firma di Trump sull'accordo di metà giugno è priva di valore, così la guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto, in cui promette anche una lezione severa agli aggressori. Regno Unito: lunedì Re Carlo affiderà al laburista Burnham l'incarico di formare il nuovo governo. Sarà il 7° premier in 10 anni dal referendum sulla Brexit. La corrispondente.
5: Un fine settimana di lavoro per Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti inglesi. L'ex sindaco di Great Manchester, incoronato, acclamato dal partito per ritrovare consensi che sono crollati nei 2 anni di governo Stormer. Lunedì infatti Stormer andrà dal re per rimettere il mandato e poi Burnham sarà ricevuto da Carlo III e si insedierà come premier. Un programma ambizioso: ridare speranza a chi l'ha persa e ritrovare i valori e i principi dei laburisti, ha detto Burnham davanti davanti alla conferenza che lo ha nominato. Ha parlato di reindustrializzazione, criticato il neoliberismo degli ultimi 40 anni di tutti i governi, il sistema sanitario nazionale il peggiore possibile, ha detto, nazionalizzazione dei servizi come ha fatto già da sindaco.
0: So help me God.
5: Ora toccherà a lui scegliere i nuovi ministri che saranno presentati lunedì. Fondamentale il cancelliere allo scacchiere, ruolo chiave per gestire le finanze e il bilancio dello Stato. Nessun accenno finora ai rapporti internazionali, al riavvicinamento con l'Unione Europea e al programma di difesa. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Terzo fine settimana di luglio, un weekend di vacanze per molti. Domani sera previsto bollino rosso per il traffico sulle strade italiane dalla fine del mese a inizio settembre, attesi 500 milioni di veicoli. In questo periodo sono incrementati i controlli della polizia, in particolare nelle zone turistiche di Roma e Milano. Nella capitale oggi sotto osservazione i fori imperiali, Colosseo e Colleoppio, mentre a Milano gli agenti si sono concentrati soprattutto nelle stazioni metropolitane. Identificate oltre 9.000 persone, 15 gli arresti, 42 i denunciati. Fine lo sport ciclismo, lo sloveno Tadej Pogacar vince anche la 14ª tappa del Tour da Mulusa a Le Marchstein ed è sempre più padrone incontrastato della classifica generale. Formula 1, nel Gran Premio del Belgio di domani partirà in pole position Kimi Antonelli a bordo della sua Mercedes. E infine il calcio, tra meno di due ore alle 23 a Miami la finale per il terzo posto dei mondiali, Francia contro Inghilterra. Radio Cronaca in diretta su questa rete. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre due mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

La canta Jamiroquai con questa Runaway. 11 minuti. Ben trovati da Simone Mercurio dopo Giussi Panara. Ritroviamo Stefano Catini alla parte tecnica. In realtà c'è un bel trittico dall'altra parte, Maschia Droni e poi anche Claudio Campobasso. È un trittico di fonici. Beh, non me ne basta uno, dall'altra parte del vetro. Dunque, saremo insieme sino a 00:30 anche in questo sabato sera. 348 103 1010, scriveteci, raccontateci perché state in strada, se state in strada o comunque da dove ci state ascoltando, voi centinaia di migliaia se non milioni di ascoltatori di Reso Radio. Ben trovati ancora, ripeto piano, 348 103 1010. Allora, situazione su strada, sulla rete autostradale, e a parte un incidente che vedo in questo momento abbastanza tranquilla sulla 23 Palmanova Tarvisio, c'è appunto un incidente tra Ponteba e Carnia, sbandamento di un'auto. Andate piano verso sud, verso l'autostrada Torino-Trieste. Lo sbandamento, l'incidente è avvenuto al chilometro 85 e 100. Sulla Firenze-Pisa-Livorno segnaliamo inoltre traffico rallentato tra Vicarello e il bivio tra la Fipili e la diramazione Pisa in direzione est verso il capoluogo toscano. Poi code per viabilità esterna che non riceve sulla 3 Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli. 348 103 1010, ripetiamo, raccontateci cosa fate, dove andate, magari anche domani è domenica, quindi che programmi avete? Arriva Mannarino adesso.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

eccolo qui Sergio Caputo col suo swing vado alle Hawaii. Ancora ben trovati, ci arrivano al 348 103 1010 messaggi di cose, iniziative per il fine settimana, soprattutto per domani, domenica. E c'è Vincenzo che ci dice: domani sarò in campagna ad irrigare i frutteti, e già questo non è proprio vacanza. Ma poi dice: lunedì sarò in gommone intorno a Procida, l'isola che non c'è, anzi che c'è in questo caso. Buona vacanza allora a Vincenzo, buone vacanze a Giada, buone vacanze a Marco. E c'è una notizia a proposito di vacanze, ma non di mare, di montagna, perché c'è una tendenza legata alla montagna che sta facendo molto discutere gli ambientalisti in questi giorni. Parliamo del boom incontrollato, non so se vi è capitato, se siete passeggiatori di montagna, dei cosiddetti uomini di pietra, ovvero le tradizionali strutture di sassi che un tempo servivano ai pastori per orientarsi nella sabbia e nella nebbia. Ormai sono diventati una moda virale in alcuni casi per scattarsi foto da postare poi sui social. Questi social stanno facendo più danni della grandine. L'allarme arriva dal club alpino austriaco di Hoav, spero di pronunciarlo bene, ed è stato rilanciato dal presidente del Centro Alpino Italiano Alto Adige, Carlo Alberto Zanella, che ha paragonato il fenomeno di questi uomini di pietra, quindi questi massi messi a forma insomma di giganti fatti di pietra, paragonabile al lancio delle monetine nella fontana di Trevi. I biologi spiegano che rimuovere le pietre toglie protezione al terreno, che così si secca e viene lavato via dalle piogge, distruggendo il microclima locale e l'habitat dei piccoli animali. Dunque l'appello da parte del club alpino, da parte del CAI, è esattamente quello di godersi la natura senza modificarla per un like. Voi che ne pensate? È giusto porre un freno a questa pratica degli uomini di pietra, o vi sembra un allarme esagerato? 348 103 1010.

0: 21 e 30 minuti in punto, ci colleghiamo adesso con Rai Meteo e con Vincenzo Capozzi. Buonasera.
1: Grazie, un cordiale saluto a lei e a tutti gli ascoltatori. Continuano ad essere il gran caldo ed i fenomeni di instabilità sulle regioni settentrionali gli elementi caratterizzanti delle condizioni meteorologiche che stanno animando questo scorcio d'estate nel nostro paese. Anche oggi infatti il termometro si è portato al di sopra dei 35 gradi su gran parte del territorio, con picchi sino a 42-43 gradi nelle aree interne delle due isole maggiori, in un contesto tuttavia rivelatosi ancora una volta favorevole a locali fenomeni temporalischi sul nord Italia. In merito a quest'ultimo aspetto, precipitazioni anche di forte intensità stanno interessando attualmente il Milanese, il Bergamasco, il Trentino, parte del Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Ne stanno risentendo di questi fenomeni parte dell'autostrada A4 e dell'autostrada A8. Sulla pianura lombarda e sul Triveneto il rischio di locali fenomeni anche di natura temporalesca sarà concreto fino alla tarda serata o alle prime ore della notte. Poi le nubi lasceranno spazio a schiarite. Altrove il tempo sarà stabile, le temperature nel corso della notte, in linea con quanto avvenuto di recente, non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi sui settori costieri. La giornata di domani riserverà condizioni soleggiate e di gran caldo su buona parte del territorio. Le temperature si attesteranno su valori pressoché coincidenti con quelli misurati quest'oggi e saliranno dunque al di sopra dei 40 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna, nel Foggiano, nel Materano e nella piana di Sibari in Calabria. Sulle regioni nordorientali e localmente anche sull'Appennino settentrionale potranno manifestarsi nel pomeriggio e in serata brevi ma in qualche caso intensi rovesci di pioggia. Ho concluso, vi auguro un buon proseguimento di serata e buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
2: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai su Radio.

Ma dove vai? Ti prendo e ti porto via. Vasco Rossi, inarrestabile davvero Vasco. E come sappiamo il prossimo anno ci sarà il cosiddetto giubileo di Vasco Rossi, 10 date allo Stadio Olimpico. E come abbiamo più volte detto, in 30 minuti, in soli 30 minuti, sono stati venduti oltre 550.000 biglietti. Tutto esaurito per le 10 date allo Stadio Olimpico del prossimo anno, la grande festa dei 10 concerti a giugno nel 2027. Ma io mi auguro, spero, perché tanti ancora li vogliono, compreso il sottoscritto, che insomma verranno venduti altri tagliandi e magari poi capiterà insomma da qui a un anno anche nei circuiti ufficiali il Fans Day di Ticket One, magari anche qualche biglietto già venduto venga rimesso in circolo ufficiale. Allora 21:47, 348 103 10 10, andiamo su strada per le poche notizie. In questo sabato sera c'è traffico rallentato nel nodo di Milano, siamo sui tratti non gestiti da Autostrade. Sulla tangenziale ovest si registrano code a tratti tra Viale Certosa e Settimo Milanese in direzione della A1 a causa del maltempo, pioggia nonostante il caldo. Rallentamenti anche sulla tangenziale nord tra l'allacciamento con la statale 36 e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Andiamo invece in Sicilia, rallentamenti sulla 29 Palermo Mazzara del Vallo per un incidente nei pressi di Partinico in direzione di Mazzara del Vallo appunto, e poi code anche sulla tangenziale di Catania tra Gravina e Catania Centro. Poi sulla statale 16 Adriatica nel Foggiano traffico rallentato per fondo stradale dissestato. Andiamo ai tratti gestiti direttamente da Autostrade. C'è un incidente sulla 4 Torino-Trieste a Monza in uscita da Brescia, poi siamo al chilometro 139 nel caso specifico. Poi un incidente anche sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Ponteba e Carnia, siamo in direzione sud verso la Torino-Trieste, c'è lo sbandamento di un'auto. Sulla 30 ancora un incidente al chilometro 16 e 400 a Tre Ponti Ovest in direzione sud verso Salerno. Poi sulla 3 code a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli. E adesso arriva il mitico Stevie Wonder.

bella voce che sta di retro, sembra quasi una cover ma non lo è, un brano originale questo di Nina Zilli insieme a Giuliano Palma, composto e interpretato proprio dai due nel 2009, 21:54 su Raiso Radio. Allora parliamo di una storia di pura determinazione che arriva da Frosinone, che ci ricorda come non sia mai troppo tardi davvero per rimettersi in gioco e travolgere, in qualche modo stravolgere e anche travolgere la propria vita. La protagonista è Katia, una donna di 50 anni di Piedimonte San Germano, proprio nel Frusinate, sotto Cassino, praticamente sotto il monte di Cassino, mamma di due figlie e gestore di un locale che ha appena compiuto un'impresa accademica, la chiamiamo così, da record. Ha collezionato infatti ben 3 lauree in pochissimi anni e, badate bene, tutte quante con il massimo dei voti, 110 e lode. Il culmine lo ha raggiunto proprio nei giorni scorsi, completando ben 2 lauree magistrali all'Università di Cassino, a pochissime ore di distanza l'una dall'altra. Una vera e propria maratona incredibile tra libri, lavoro, la gestione della casa e tutte le mille complicazioni della vita quotidiana. Leggiamo questa notizia proprio sul Messaggero di un paio di giorni fa. A sostenerla in questo viaggio ovviamente c'è tutta la sua famiglia, il compagno Mirko, che con un pizzico di ironia ha già commentato che adesso che lei è una 3 volte dottoressa, lui punta a farle da portaborse per godersi una meritata pensione anticipata. Una bella storia di resistenza, di resilienza, di carattere, che dimostra come la passione e il sacrificio paghino sempre. Insomma, anche non c'è un'età per le cose, si va sempre dritti e quando uno vuole ha la risoluzione, è risoluto più che altro per ottenere dei risultati, prima o poi ce la si fa, non c'è nulla scritto e Katia ce l'ha fatta. Ascoltiamo gli Alphaville adesso, Big Japan.

Gabrielle, stile woman, 22:03 minuti, seconda ora insieme, Simone Mercurio al microfono, ben trovati ancora in diretta su Rai Radio in questo sabato sera. Dall'altra parte del vetro abbiamo un essere che non vuole essere definito come mutante, ma lo è, perché lui muta, oggi è una cosa, domani chissà sarà un'altra cosa, tutto è possibile. Lasciamo l'ambiguità nel mezzo, tutto è possibile. Claudio Campobasso, buonasera, ben trovato ancora. Allora, c'è una scorta di veicoli per materiali dispersi sul raccordo di Casalecchio tra Bologna, Casalecchio il bivio con la 14 Bologna-Taranto, siamo in direzione sud verso la stessa autostrada. Sono poche le chiusure, essendo sabato sera ovviamente anche in questo caso, ma quelle poche ovviamente ve le citiamo a beneficio di chi fosse in quei tratti. Quindi diramazione Predosa-Bettole, Novi Ligure, c'è chiusa l'entrata verso la 26 per lavori sino a lunga scadenza questa, fino al 31 agosto 2026 alle 10. Chiusa anche l'uscita di Novi Ligure in uscita dall'autostrada Milano-Genova. Andiamo sulla diramazione Stroppiana-Santiago, andiamo a Vercelli Ovest, anche qui uscita chiusa dall'autostrada Torino-Trieste, chiusa anche l'entrata, c'è il senso unico alternato per lavori in questa uscita di Vercelli Ovest. Poi chiusure mezzi pesanti sulla 3 Napoli-Salerno, tra Salerno e Cava dei Tirreni, direzione nord verso Napoli.

Bue, un colpo all'anima, anche lui l'abbiamo visto dal vivo in questa estate 2026. Allora, in un periodo in cui si accende la TV, si aprono i giornali e si leggono tante brutte notizie, anche di cronaca, anche locali, oltre a quelle insomma che arrivano dalle guerre, no, a noi ci piace dare spazio anche a piccole notizie belle, come quella che abbiamo letto prima della tripla laurea di Katia, oppure questa che è un po' più cultural musicale, per così dire, che arriva dalla Gallura, quindi cose belle da fare. Se state pianificando la vacanza in Sardegna o vi trovate già da quelle parti, c'è un evento a fine mese da segnare in agenda. Sabato 25 luglio, infatti, l'esgaloppatoio comunale di Arzachena si trasforma nel Lebonski Park, facendo sì che il sogno di Sebastiano e Maurizio Pisciottu. Chi è Maurizio Pisciottu? Salmo, rapper e artista di Olbia, che molti conosciamo. C'è anche una canzone in questi giorni in rotazione nella nostra radio, ma non solo, insieme a Colapesce e a Mace. E dunque i fratelli Pisciottu, Sebastiano insieme a Salmo, hanno fatto questo Lebonski Park. Non si tratta del solito live,

ma di un mega parco tematico trasformato in concerto, aperto sin dal pomeriggio con ruota panoramica, paintball e persino 20 dinosauri animatronici. Il clou ovviamente sarà la sera, perché sul palco salirà il padrone di casa, Salmo, con una lineup in parte ancora da scoprire, ad eccezione del nome, è altisonante a dire il vero, di Gabri Ponte, già annunciato per infiammare la console. Dunque una lunghissima serata, segnatela in agenda fino alle 2 del mattino, 25 luglio, se state ad Arzachena, se state in località di Sardegna, al Le Bosque Park di Salmo, dei fratelli Salmo, chiamiamoli così.

qui il nostro Morrissey qui con i suoi Smiths, The Boy with the Thorn in His Side. E Morrissey proprio in questi giorni, tanto per cambiare, sta in Italia, perché lui spesso ama tantissimo l'Italia e spesso sta proprio da noi anche in tournée. Ci sono due date estive e proprio ci siamo domani praticamente 19 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio a Villa Erba, e poi il 21 Morrissey sarà in piazza Alfieri ad Asti. Quindi queste le date di Mr. Morrissey, mentre il suo ex compagno degli Smiths Johnny Marr è stato proprio ieri sera alla Cavea, al Parco della Musica qui di Roma. Allora andiamo, vediamo cosa succede su strada. C'è un veicolo fermo sulla variante di Valico tra Firenzuola e Badia, veicolo fermo in emergenza in galleria. Poi scorta veicoli per materiali dispersi, come detto, sulla 27 tra il nodo con la 4 Treviso Sud direzione nord verso Belluno. Andando agli incidenti, si è risolto l'incidente tra Ponte e Beccarnia sulla 23, sulla 1 c'è un nuovo incidente a Chiusi in uscita da Roma. Il chilometro interessato è il 409 e 900. Musica, arrivano in sottotono e subito dopo parte Summer Breeze. La notte

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: 22 e 29 minuti, 52 secondi, quindi siamo puntualissimi per il nostro trittico senza interruzioni di canzoni dell'estate, un viaggio nel tempo, oggi, ieri e domani, chissà. Se volete, raccontateci, indovinate senza shazammare, senza artifici, tre canzoni, 348 103 1010, partiamo subito.

Turman e John Travolta su queste note, no? E ricordiamo tutti il duo in Pulp Fiction. 22:40 per chiudere il trittico di canzoni estive senza interruzioni. Chuck Berry con la sua You Were Never Gonna Take and Tell del 1964. Poi prima abbiamo ascoltato Loredana Bertè e Bomba Dash con Non Ti Dico No 2018, e prima ancora quel capolavoro di Gianni Togni 1980, datato 1980, che si chiama Luna. E c'è qualcuno che ha indovinato, Benito, che dice proprio che Luna è semplicemente intramontabile. Ebbene sì, la Luna è intramontabile, è bellissima comunque, sembra fatta apposta. 22:40 era il nostro Summer Breeze di Rai Su Radio.

Eccolo qui il singolo estivo di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Voi cosa state facendo questo sabato sera? Raccontatecelo 348 103 1010. E naturalmente, se state da qualche parte, se siete in pizzeria, se siete in discoteca, se siete a sentire un concerto, mica starete ad ascoltare Rai Su Radio. Quindi state facendo in questo momento, se mi state ascoltando, sicuramente qualcos'altro. Non vogliamo entrare nell'intimità, ma raccontateci 348 103 1010. Claudio Campobasso mi guardi con lo sguardo sornione. Perché? Anche tu sabato sera, che bello. Io e te, in questo sabato sera, con questa luna intramontabile. A proposito dell'amico che prima ci scriveva del pezzo di Gianni Togni, non so se se ne è accorto, ma la luna intramontabile, definire quel pezzo è davvero una battuta che neanche Ciccio Bozzi, autore di Fiorello, può fare queste cose. E quindi salutiamo Ciccio Bozzi e salutiamo il buon Fiorello, che torneranno, immagino, con la nuova stagione anche loro qui in Radio Rai.

Eccoci qui, 23, 4 minuti su Raiso Radio. Che bella quella canzone, Fire and Cannibals, She Drives Me Crazy, un vecchio successo, insomma, vecchio perché ormai c'ha 30 anni, anni 90 pieni, con i Fire and Cannibals. Ben trovati, Simone Mercurio al microfono, Claudio Campobasso, ciao, e diamo il benvenuto a Stefano, bentornato anzi, a Stefano Catini. Sino a mezzanotte 30 in diretta, non c'è il GR come avete sentito perché c'è la partita, la finale terzo, quarto posto in questo momento è appena iniziata, proprio alle 23, siamo al quarto minuto con Francia e Inghilterra che si contendono l'ambitissimo terzo posto, perché insomma tutti noi, come sappiamo, ci ricordiamo chi è arrivato terzo posto a tutti i mondiali, no? E quindi insomma contesa questa partita, e d'altronde il calcio è questo, è anche spettacolo. 348 103 10 10 il nostro numero, l'ha utilizzato, fatemi prendere i messaggi, eccolo qui, l'ha utilizzato Mircea che ci dice: ciao su radio, buonasera, sono un trasportatore in provincia di Salerno, da Battipaglia, sono in viaggio da Padova, scendo verso Battipaglia, sono all'altezza di Roma Nord, vi sto sentendo, e voglio augurare a voi e a tutti i miei colleghi, a tutto lo staff ovviamente di Iso Radio, buona serata e buon viaggio, e a tutti quelli che lavorano anche in questo sabato sera, e quindi buon lavoro e grazie a te carissimo Mircea, spero di averlo pronunciato bene. 348 103 10 10, c'è poi chi ci manda belle fotografie delle giornate vacanziere di questi giorni. Poi c'è anche una famigliuola, Mirko, Melissa e altri nomi, Marco, eccolo qui, che ci scrive al 348 103 10 10 e ci dice: viaggiare a quest'ora è impagabile, c'è meno caldo, meno caos per strada, si arriva freschi freschi freschi alla località prescelta. Bene bene bene, come direbbe il buon Carlo Conti, bene bene bene. 348 103 10 10 più in alto, si chiama così questo nuovo singolo di Bert, alle 23:06, questa è Rai Iso Radio.

È un brano a tre voci, questo qua di Daniele Silvestri. C'è anche Frankie High Energy, c'è anche Wrong on You, ed è un brano molto forte che parla di guerra, di bimbi, e ricorda un po' lo stile appunto di Manu Chao come approccio. È scritto sull'esperienza fatta collaborando con la Onlus Every Child is My Child, fondata dall'attrice Anna Foglietta, per la quale Daniele Silvestri si è occupato di minori in Siria. Racconta una storia che purtroppo in realtà dopo 4 anni è arrivato il momento per farlo uscire su disco, e dopo 4 anni di esperienza c'è stata questa canzone appunto di Daniele insieme a Frankie High Energy, a Wrong on You, davvero bella, bella, densa di significato. Benvenuti, 23:17 minuti, questa è Rai So Radio, davvero ci sono poche notizie in questo momento su strada, per fortuna direi, e rimane aperto l'incidente sulla 4 Torino-Trieste a Monza in uscita da Brescia, l'incidente al chilometro 139. Per quanto riguarda i tratti invece non gestiti da autostrade, vediamo un pochino cosa accade. Anche qui poche notizie: nel nodo di Milano sulla tangenziale ovest ci sono delle code a tratti tra Viale Certosa e Settimo Milanese, siamo in direzione della A1 a causa di maltempo. Poi in Puglia rallentamenti sulla statale 16 Adriatica nel tratto, eccolo qui, tra Incoronata e Regnano Garganico per il fondo stradale dissestato. Poi in Sicilia code sulla tangenziale di Catania tra Gravina e Catania Centro.

0: Lisa, fuggi a scattare una foto.
1: Eccola qui, è Lisa con il suo nuovo singolo Amore. E 2-0 Inghilterra-Francia. Subito così ho alzato lo sguardo al cielo, ho alzato lo sguardo alla televisione che abbiamo sopra la vetrata dove c'è il nostro buon Stefano Catini alla console, e abbiamo visto che la Francia è già sotto di 2 gol a beneficio dell'Inghilterra solo al 25esimo del primo tempo. E dunque l'Inghilterra senza Kane subito in vantaggio, poi con Rice, poi la Francia rincorre, ma c'è il raddoppio di Konsa. Sembra che in qualche modo la nazionale di Deschamps stia prendendo sotto gamba questa partita. Era molto ben quotata la squadra francese con grandi campioni, vedremo cosa succede, ma d'altronde, come abbiamo detto, terzo quarto posto, la cosiddetta finalina, in certi casi non è proprio sentitissima, se non in qualche modo motivo di orgoglio. Stai comunque davanti a miliardi di telespettatori in questo momento, quindi prenderla proprio sotto gamba non è il giusto modo. Ma mandateci i vostri messaggi se per caso state seguendo sotto traccia con il nostro audio musicale, così guardando la partita senza telecronaca, senza radiocronaca in questo momento in corso. Domani invece c'è, come sappiamo, la finalissima, quella proprio bella, quella importante, tra Spagna e Argentina. Avete già deciso chi tifare? Tu, Stefano, hai deciso chi tifare domani sera tra Spagna e Argentina? Diciamo che guardando la mappa sembrerebbe che a tifare Argentina, almeno la mappa statistica vedevo in giro, tra Spagna e Argentina l'Argentina viene tifata soltanto ovviamente nella nazione argentina e poi in Campania. E voi cosa ne pensate? Se volete raccontatecelo 348 103 10 10.

Hey. Che voce, lei si chiama Dlemma, in realtà sono una giovane band rock grunge romana, nata nel 2023, romana, romanissima, tre fratelli, Edoardo, Emma ed Elisa. Bene, 23:39, quindi musica anche emergente su Rai, su Radio. Sono tre le pappine che in questo momento sta rifilando l'Inghilterra alla Francia. Francia letteralmente sparita in questo momento, la nazionale di Deschamps è sotto di 3-0 e siamo soltanto al 39esimo del primo tempo. Vedremo insomma se in qualche modo ci sia un sussulto di dignità calcistica e vediamo cosa accadrà insomma per i prossimi 58 minuti che ancora mancano al termine del match. Allora parliamo di mare, c'è tanto caldo in questi giorni, che dire, veramente tanto caldo, c'è tanta anche umidità e dunque parliamo di mare. C'è una rivoluzione in corso, si parla tantissimo di spiagge in questo momento su tutti i giornali e telegiornali da nord a sud, una sorta di moto ondoso che sembra montare dal basso, è quello che arriva da piccoli centri come Bacoli in Campania, che punta a bandi trasparenti per superare l'80% di spiagge libere, e poi da Spotorno, che è celebre anche dalle nostre parti, ovvero in Liguria, che quadruplica gli spazi pubblici di spiagge pubbliche arrivando al 40% con servizi gratuiti. Poi c'è Ostia, Roma, che demolisce i vecchi muri abusivi, guadagnandosi tra l'altro anche il plauso del Times di Londra. Questa spinta ci porta a guardare anche alla Grecia, perché da anni, parlando di spiagge libere, la Grecia è assoluto punto di riferimento di questa filosofia. La legge ellenica stabilisce praticamente che il litorale è un bene comune inalienabile, mentre in molte zone italiane gli stabilimenti, come sappiamo, occupano oltre il 60% della costa. In Grecia la libertà di accesso è la regola e le concessioni restano un'eccezione regolamentata. E, tra l'altro, recentemente Atene ha introdotto vincoli ancora più severi, vietando strutture in 251 spiagge protette per preservarne l'ecosistema. Un dibattito, insomma, che insomma sulla Grecia, i confronti con la Grecia e il nostro paese, che anche il nostro Mario Tozzi più volte ha citato nei suoi social personali, il conduttore di Re3. Voi siete per la comodità dello stabilimento, oppure quindi lettino, ombrellone, anche a volte molto ma molto costosi, ahi noi, o siete insomma per il telo da mare portato da casa, l'ombrellone anche quello acquistato magari al market o dal cinese sotto casa, e quindi libertà totale, magari vi portate come si faceva una volta, no? Il frigorifero, la borsa frigorifero con dentro i gelati, la Coca-Cola, il cocomero sotto l'ascella, eccolo qui, Carboni.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amare.

Eccolo qui, fra quintale, questa settimana che sta arrivando, fra quintale qui insieme a Wes Cross, questo suo nuovo singolo che si chiama Scarabocchi, sarà anche a Roma in concerto alla Cavea, se non sbaglio, al Parco della Musica, 23:51. Tra un po' ci siamo, arriverà il GR1, 4 sono i gol che l'Inghilterra sta rifilando alla Francia. Qualcuno ci dice, anche il nostro Stefano Catini commentava, che la Francia praticamente è scesa in campo già con le pinne, fucile d'occhiali. Tra un po' arriva il GR1.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Una violenta grandinata si è abbattuta in serata su Milano, interrotto il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny all'ippodromo di San Siro. Sfollate le migliaia di spettatori, alcuni di loro sono rimasti feriti dai grossi chicchi di grandine. Un'ondata di maltempo sta dunque colpendo il nord Italia. Al centro-sud ancora gran caldo, solo da giovedì prevista una diminuzione delle temperature. Ancora una morte in piscina, questa volta in un albergo di Milano Marittima in Romagna, a perdere la vita una bambina austriaca di 4 anni sfuggita al controllo dei genitori. La tragedia nel primo pomeriggio, quando i cancelli dell'impianto sarebbero rimasti aperti nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. Aperta un'inchiesta, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia. E nelle acque del fiume Adda, in provincia di Milano, è morto un uomo di origine indiana che si era tuffato per soccorrere il nipote di 4 anni. Anche il piccolo è poi deceduto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nel lago di Garda, a Sirmione, è disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. Passiamo agli esteri, Medio Oriente, ancora raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington ammette che 2 soldati americani sono morti negli attacchi iraniani in Giordania di venerdì. Disperso un 3° militare. In un nuovo messaggio scritto, la guida suprema Mojtaba Khamenei definisce sospesi tutti gli impegni assunti con il memorandum di metà giugno. La firma di Trump è priva di valore, dice Khamenei. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 2 rapinatori e ferito un terzo. Questa mattina la visita in carcere del segretario della Lega Salvini. Sarei orgoglioso di candidarlo. Il suo avvocato fiducioso su un'eventuale grazia. Però i tempi non sono brevi, aggiunge. Nell'attesa il legale potrebbe chiedere la sospensione della pena. Il 19 luglio di 34 anni fa Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta furono uccisi a Palermo. Il lavoro encomiabile della Commissione Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, per restituire agli italiani la verità sulla strage di Via D'Amelio è un punto d'orgoglio per Fratelli d'Italia. Così sui social Giorgia Meloni. Il ringraziamento pubblico di Lucia Borsellino conferma che la via è quella giusta. Non arretreremo di un millimetro, aggiunge la Premier, allegando una card con le parole della sorella del magistrato. Nuovi scioperi in arrivo per la fine del mese. La settimana tra il 20 e il 26 luglio sarà caratterizzata da una serie di proteste, soprattutto nel settore dei trasporti. 4 saranno nazionali e 3 riguarderanno voli, treni e navi. Durante le vacanze, dunque, rischio di disagi, ritardi e cancellazioni in tutto il paese. Sport, ciclismo, lo sloveno Pogacar vince anche la 14esima tappa del Tour da Mulhouse alle Markstein ed è sempre più leader della classifica generale. Formula 1, nel Gran Premio del Belgio, partirà in pole Kimi Antonelli su Mercedes. E infine il calcio a Miami, la finale per il 3° posto, Francia-Inghilterra. All'intervallo, l'abbiamo sentito, il punteggio è di 4-0 per l'Inghilterra. Tra poco su questa rete la radiocronaca del secondo tempo. Ed è tutto, ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
2: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Notorious Duran Duran, eccoli qui. Mi ricordo ancora la versione di questa canzone cantata insieme alle Chic, una cover che insomma ha fatto, era il 1987 questa canzone, questo grande pezzo, grande successo per Duran Duran. A mezzanotte 5 minuti su Raiso Radio, è un orario insolito per sentire la nostra voce, perché in genere a quest'ora su Raiso Radio c'è il GR, ma siamo agli sgoccioli del mondiale, dunque il GR è breve e dunque siamo tra il primo e il secondo tempo di Francia e Inghilterra. In questo momento la Francia è sotto di 4-0. La nazionale d'Oltralpe di Deschamps letteralmente restata negli spogliatoi praticamente. Vediamo se ci sarà un sussulto di orgoglio, altrimenti insomma 4-0 è un risultato molto pesante e molto umiliante. Termineremo a mezzanotte 30, ancora ben trovati da Simone Mercurio al microfono, Stefano Catini alla parte tecnica. Ci arrivano notizie non ufficiali di un incidente sul grande raccordo anulare. A noi non risulta nulla dai nostri sistemi, un incidente con macchine ribaltate e ambulanze. Speriamo che sia una fake news, ma ci arrivano queste notizie. Se per caso state su strada, cercate di magari aggiornarci, perché in questo momento siamo noi a chiedere a voi l'aggiornamento, perché sui nostri sistemi in questo momento non arriva questa notizia. Ma sulla 4, sulla rete autostradale, abbiamo un incidente a Monza in uscita da Brescia, siamo al chilometro 139, poi fumo per incendio segnalato sulla 16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola Ovest. Per quanto riguarda i tratti non gestiti dell'autostrada, in questo momento abbiamo sulla A2 l'autostrada del Mediterraneo, svincolo Ponte Cagnano, area di servizio Salerno, traffico rallentato a causa di un incidente all'allacciamento con Fisciano della A30. Questo è quanto. 348 103 10 10.
1: Капката на българските гласове. Представяме ви Елио Елесторе Тезе.
2: Grazie. Grazie al coro.

Carl Dagger. Fly Robin Fly. Non mi interessa. Voi forse preferite il meglio dei Tavares. Ali Shuffle. Niente. Disco Inferno. Qualcosa di Cerrone. Oppure Boney M. Tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin.

0: più Messico e nuvole.
1: Enzo Iannacci, Messico e nuvole, a mezzanotte e 18 su Rai So Radio, e proprio in questo momento arriva la notizia di un veicolo contromano sulla 4 Torino-Trieste. Siamo tra Brescia Ovest e Palazzolo, direzione ovest verso il capoluogo lombardo, verso Milano, tra il chilometro 193-200 e il chilometro 215-300. Quindi se vi trovate sulla A4 a quest'ora della notte, attenzione, veicolo contromano, evitatelo per favore, tenetevi sulla destra, sguardo lungo, se possibile fermatevi in area di sosta, di servizio ovviamente in sicurezza. Il veicolo contromano è stato intercettato a livello visivo da Autostrade per l'Italia tra Brescia Ovest e Palazzolo. Siamo in direzione ovest verso Milano. Sono ancora alcune residui di code sulla 4 Torino-Trieste, anche in questo caso a Monza in uscita da Brescia, in seguito ad un incidente al chilometro 139. Poi code per lavori sulla 12, siamo a Genova Est in uscita da Genova, e ancora code per lavori sulla 12 tra il bivio con la 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione sud verso Livorno. Ancora segnaliamo sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato in seguito a un incidente allo svincolo di Ponte Cagnano, area di servizio di Salerno. Poi ancora sulla statale 77 della Val di Chienti, anche qui traffico rallentato, ma la causa è il fondo stradale dissestato. Siamo tra l'incrocio Civitanova, Marche Ovest, quindi attenzione anche in questo tratto. Poi in Sicilia, tangenziale di Catania, svincolo Gravina, Catania, centro San Gregorio A18, ci sono segnalate delle code. In chiusura ribadiamo questo veicolo contromano sulla 4 Torino-Trieste tra Brescia Ovest e Palazzolo. Solo.

Raizo Radio Estate.

Eccoli qua, con la pesce di Martino, sesso e architettura, mezzanotte 26, c'è ancora questo veicolo contromano sulla 4 tra Brescia Ovest e Palazzolo, siamo in direzione ovest verso Milano, veicolo contromano, quindi attenzione, tenetevi sulla destra, sguardo lungo, se possibile fermatevi in sicurezza, ovviamente stazione di servizio o piazzola di sosta in qualche modo per evitare questo mezzo contromano, sempre pericolosissimo. Allora c'è questo incidente, un piccolo riepilogo prima dei saluti, mezzanotte e 26 minuti in questo istante, sulla A4 c'è un incidente a Monza in uscita da Brescia, fumo per incendio sulla A16 tra Candela e Cerignola Ovest, segnalato ovviamente in entrambe le direzioni, code per lavori poi sulla 12 Genova Est in uscita da Genova e al bivio A12 A7 Milano Genova, Genova Est in direzione sud verso Livorno. Questa è la situazione, poi insomma vediamo ancora in corso la finalina, per così dire, terzo quarto posto di questi mondiali di calcio. La Francia ha fatto 2 gol nel secondo tempo, in apertura del secondo tempo, quindi ha accorciato in qualche modo le distanze, un sussulto di dignità per i francesi, che insomma erano rimasti evidentemente in spiaggia oppure nello spogliatoio, insomma con le pinne, fucile ed occhiali. Che ne dice Adriano, dove erano rimasti i francesi? Mi sa che insomma da qualche parte c'erano ma non in campo, però adesso ecco c'è un tiro ancora della Francia, sta cercando di insomma in qualche modo risalire, 4-2, comunque 6 gol mica male in 65 minuti, ancora in corso. E poi allora ribadiamo il veicolo contromano ancora prima dei saluti, A4 Torino-Trieste tra Brescia Ovest e Palazzolo, direzione ovest verso Milano, c'è questo veicolo contromano tra il chilometro 193-200 e il chilometro 215, quindi attenzione, chiudiamo bene perché proprio in questo momento in diretta è diventato grigia la notizia del veicolo contromano, quindi risolto per fortuna il veicolo contromano sulla 4. Tutto è bene quel che finisce bene, speriamo, insomma. Carissimo Adriano Lippi, ti auguro una buona notte. Sarete in viaggio con lui in questa notte. Io ringrazio Stefano Catini, ringrazio Claudio Campobasso che sono stati con me a coadiuvarmi dall'altra parte del vetro. Da Simone Mercurio è tutto, ci sentiamo domani dalle 15 alle 18. Ciao, buonanotte.

0: siamo noi. Con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
0: Estate con Raiso Radio.
2: Ore 1.
0: Raiso Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Raiso Radio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti. Effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Salta l'accordo tra Stati Uniti e Iran, lo fa sapere Khamenei, mentre non si ferma il fuoco incrociato tra i due paesi. Due soldati americani sono rimasti uccisi in una base militare in Giordania in un raid di Teheran che ha provocato anche 4 feriti e un disperso. Nella notte la risposta di Washington con nuovi attacchi nel sud dell'Iran, colpite la città portuale di Bandar Abbas e Sirik. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, fa sapere di essere pronto a far arrestare il premier israeliano Netanyahu se dovesse andare nella Grande Mela per partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU a settembre. Nella notte attacchi anche in Ucraina, dove raid russi hanno preso di mira la capitale Kiev, danneggiato un palazzo. In Italia, con il caso Roggero, il vicepremier Salvini ha fatto visita al gioielliere recluso nel carcere di Bollate. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo e sulla Grazia e sul Quirinale ha precisato: noi non facciamo pressioni su nessuno. Per il parere sulla Grazia è importante il pentimento, ha spiegato la procuratrice generale di Torino Lucia Musti. Opposizione all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Roggero ha ricevuto in carcere anche la visita del suo avvocato. Sentiamo.
3: Sereno e con il morale alto, la prima giornata nel carcere di Bollate a Milano, Mario Roggero l'ha passata cercando di ambientarsi, conoscendo i suoi compagni di cella. Il 72enne, condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per l'omicidio di due ladri che avevano rapinato la sua gioielleria, ha soprattutto ricevuto numerose visite, compresa quella del suo avvocato Stefano Marcolini, con cui ha delineato le prossime mosse per uscire dalla galera, a partire dalla richiesta di grazia presentata dalla moglie, con la consapevolezza che però i tempi non saranno brevi.
4: Le misure alternative per questo tipo di reato, almeno all'inizio, non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
3: L'attesa è allora per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino. L'avvocato ieri ha presentato un'istanza di differimento della pena.
4: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.